0: safe, calm feeling. God gives His children peace when they trust Him. No big fortress or mighty army could keep us any safer. So, no matter where you are or what problems you have, you can sleep peacefully because He is watching over you.
1: Prima l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 11, versetto 6. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La triunità è incomprensibile alla nostra mente umana, quindi qualsiasi tentativo si faccia per spiegare la natura di Dio uno e trino con varie illustrazioni, vari esempi, per di più inanimati, non è attendibile, perché non ci sono paralleli nell'esperienza umana. Qualcuno ha detto, un autore anonimo, prova a spiegare razionalmente questa dottrina e perderai la tua mente, ma cerca di negarla e perderai la tua anima. Una bella verità. Il cristianesimo non potrebbe esistere senza la dottrina della triunità, fondamentale per affermare la piena deità del Padre, del Figlio, il Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Ora, a questo punto sono certo che l'ascoltatore attento avrà notato che non sto usando il termine Trinità, che a scanso due equivoci non è sbagliato, anche se questo termine non è mai menzionato nella scrittura. Infatti si pensa che ci siano stati due momenti per arrivare al suo uso nel corso dei primi secoli dell'era cristiana. Si ritiene che verso il 180 d.C. sia stato uno scrittore cristiano, tale Teofilo di Antiochia, a usare per primo il termine greco triade. Fu però Tertulliano, nato a Cartagine, scrivendo dopo il 213 d.C. nell'opera Controprassea, un uomo che aveva delle idee sbagliate sulla dottrina di Dio, fu, dicevo, Tertulliano a essere il primo ad adoperare il termine Trinità, che deriva dal latino Trinitas, cioè la riunione di tre, e Tertulliano usò questo termine Trinità per definire la Deità. Questo termine è indubbiamente buono, perché evidenzia le tre persone della Deità, però è necessario includere la distinzione e la perfetta uguaglianza delle tre persone e anche la loro unità. La parola triunità esplicita quanto sopra in modo più completo. Agli inizi dell'era cristiana ci sono state alcune eresie in merito a questa dottrina, di cui le due principali sono state le seguenti. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, c'è stata l'eresia del sabellianesimo, da Sabellio, vissuto nel III secolo d.C., o chiamata anche modalismo, che insegnava tre modi dell'esistenza o tre manifestazioni dell'unico Dio, sbagliata, eretica. L'arianesimo, come si vede nella diapositiva numero 3, è sicuramente l'eresia più conosciuta. Negava la deità di Cristo e, secondo questa eresia, l'esistenza dello Spirito derivava dal Figlio. In pratica, questa eresia riduceva Gesù Cristo e lo Spirito Santo ad un livello inferiore rispetto a Dio. Insegnata da Ario nel IV secolo d.C., è stata ripresa da alcune sette agli inizi del Novecento, in particolare dai testimoni della Torre di Guardia, ed è

un'eresia. Pur essendo già presente dal III secolo, è da segnalare anche un'eresia meno conosciuta delle precedenti, come si può vedere nella diapositiva numero 4, quella del triteismo, al suo culmine nel VII secolo d.C., che insegnava che le tre persone erano diverse in essenza, quindi erano tre divinità. Lasciamo questi aspetti negativi, però ho voluto dirveli perché è importante anche conoscerli. Lasciamo questi tre aspetti negativi, e ce ne sono stati anche altri, e occupiamoci della cosa più importante, cioè dell'insegnamento della scrittura in merito a questa importantissima dottrina. Dividerò il mio dire in cinque punti. Prima di tutto esaminiamo l'insegnamento nell'Antico Testamento. Ora bisogna fare una premessa, bisogna tenere conto del carattere progressivo della scrittura. Questo è stato il principio istruttivo, pedagogico di Dio, perché egli ha voluto portare l'uomo dall'infanzia dell'antico alla maturità dottrinale e spirituale del Nuovo Testamento, cioè ha insegnato un po' alla volta, in modo graduale. Questa comprensione del pensiero di Dio sull'argomento della triunità nella prima parte della scrittura la possiamo capire solo alla luce del Nuovo Testamento. In effetti, l'Antico Testamento pone l'enfasi, sottolinea l'unicità di Dio, e questo per due ragioni molto ovvie. Prima di tutto, questo è l'insegnamento biblico della scrittura su Dio, e in secondo luogo per evitare al popolo di Israele ogni possibile confusione e connotazione con il paganesimo, visto che Israele era circondato da paesi e da popoli nei quali era molto praticata l'idolatria. Non è un caso, e non è a caso, che la preghiera ripetuta quotidianamente dagli battezzati e lo Spirito Santo scende su di lui in forma di colomba. Questa unzione speciale segna l'inizio della vocazione messianica di Gesù. Come disse in quella circostanza Giovanni Battista, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo, e Giovanni Battista si riferiva a Gesù. L'inizio dell'attività pubblica di Gesù dopo questa unzione speciale è dimostrato anche delle parole che egli lesse dal profeta Isaia in occasione, ho già detto questo ma in modo diverso adesso, in occasione del suo primo insegnamento pubblico. Lo Spirito del Signore, dice il Signore Gesù, lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare. E questo per quanto riguarda la venuta e l'inizio dell'attività pubblica del Signore Gesù. Dopodiché abbiamo il suo insegnamento, riportato soprattutto, anche se non solo, ma riportato soprattutto nel Vangelo di Giovanni, e particolarmente in occasione del suo ultimo sermone durante l'ultima cena. Già nel prologo del Vangelo, all'inizio del Vangelo, è chiaramente affermata sia l'unità di Dio sia la distinzione di persone. La parola era con Dio. Questa frase indica sia la coesistenza sia al tempo stesso la distinzione di persone. La preposizione con ha una forza enorme ed esprime nello stesso tempo un'esistenza separata ma anche un'intima comunione. Sempre nel prologo ha un posto di rilievo l'opera creatrice della parola, del Figlio, ovvero la seconda persona della Deità, e poi è lui che con la sua venuta fa conoscere Dio. Nessuno ha mai visto Dio, dice Giovanni

0: Concludendo il prologo, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere, letteralmente è quello che l'ha spiegato, l'ha interpretato. Ora, man mano che si procede nel Vangelo di Giovanni, acquista sempre di più corpo l'insegnamento di Gesù sulla perfetta uguaglianza con il Padre, che era una verità fortemente contestata dai giudei. Qui voglio citare alcune delle sue affermazioni che si trovano in Giovanni capitolo 5, versetti 17 e 18. Il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E nel capitolo 8, sempre di questo Vangelo di Giovanni, ci sono molte affermazioni riferite a questo argomento e si arriva a questa fortissima nel capitolo 10, io e il padre, dice Gesù, io e il padre siamo uno. Ed è durante l'ultima cena, durante quel discorso di bellezza straordinaria, che Gesù giunge al vertice del suo insegnamento triunitario, quando Filippo chiede: Signore, mostraci il Padre e ci basta. La risposta di Gesù toglie ogni dubbio e dimostra la perfetta uguaglianza con il Padre, avendolo dimostrato per circa 3 anni con le sue parole e le sue opere. Gesù dice a Filippo: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ovviamente non fisicamente, ha visto il Padre. Dopodiché, Giovanni riporta l'insegnamento di Gesù sullo Spirito Santo che emerge come una persona divina che è distinta sia dal Padre sia dal Figlio. E Gesù dà il suo insegnamento sulla terza persona della Trinità in un triplice modo, affermando queste verità. Primo, i discepoli avrebbero ricevuto un altro consolatore mandato dal Padre nel suo nome e che sarebbe rimasto con loro per sempre. Secondo, affermando che i discepoli non sarebbero rimasti orfani. E terzo, affermando che lo Spirito Santo avrebbe istruito i discepoli, guidandoli in tutta la verità. È molto interessante notare come nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, e quindi ovviamente anche il Vangelo di Giovanni, ci siano due parole peraltro. Una denota un altro di tipo diverso. Ma la parola che il Signore usa qui significa invece un altro del medesimo tipo. L'uso di questo termine è molto importante perché Gesù stava dicendo ai suoi che il Consolatore, lo Spirito Santo, persona distinta da lui però, sarebbe stato esattamente come lui, quindi Dio. Questo insegnamento così profondo stava preparando l'ultimo che Gesù avrebbe dato in occasione del suo mandato, del suo ordine, in cui il ordine finale ai suoi discepoli, in cui il verbo che regge gli altri che seguono è fate discepoli, e poi il seguito, battezzandoli nel nome singolare del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La diapositiva numero 6 riassume quanto visto in questo secondo punto. Si può togliere la diapositiva, grazie. Il terzo punto che vogliamo considerare è l'insegnamento degli apostoli. Secondo quanto si legge in Atti 2:42, i credenti della Chiesa di Gerusalemme, quella iniziale, degli inizi, e possiamo ben pensare che poi sia stato così anche per tutti gli altri credenti delle varie chiese man mano che nascevano, che venivano fondate. Questi credenti, dice quel testo che ho menzionato, Atti 2:42, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. In che cosa consisteva questo insegnamento? Primo, gli apostoli leggevano e spiegavano le scritture dell'Antico Testamento applicandole alla vita e all'opera di Cristo. Secondo, i discepoli raccontavano, gli apostoli raccontavano tutte le cose che avevano visto fare e sentito dalla bocca del Signore Gesù, quello che poi scriveranno nei Vangeli. E infine, in terzo luogo, essi insegnavano oralmente quanto avevano imparato da Lui e soprattutto quanto lo Spirito Santo stava loro insegnando a livello dottrinale e pratico, cosa che in un secondo momento, dopo una ventina d'anni circa, poco più, poco meno, altri anche di più, dopo, avrebbero messo per iscritto sotto la sua guida, la guida dello Spirito Santo, negli altri scritti del Nuovo Testamento. Pertanto, negli scritti a carattere dottrinale e pratico, le epistole, sia nel racconto degli Atti, come anche nell'Apocalisse, quindi in questi tre tipi di libri, epistole, Atti degli Apostoli e Apocalisse, è menzionata in un modo chiaro e comprensibile e completo, è menzionata l'importante dottrina della triunità. Prima di vedere come, faccio solo un accenno alla prima predicazione del Vangelo fatta dall'apostolo Pietro alla Pentecoste, dove egli ad un certo punto verso la fine fa riferimento alle tre persone della triunità alla conclusione appunto del suo messaggio, e lo fa in questo modo: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Qui chiunque di noi può capire che il cerchio si chiude, perché è il momento in cui scende lo Spirito Santo, quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, menzionati alla conclusione del messaggio di Pietro, e qui il cerchio si chiude. Consideriamo un quarto aspetto, la deità di ognuna di queste persone, la loro divinità. Come anche in precedenza, devo dirvi questo che non ho detto prima, a fianco di ogni affermazione che dico, potrebbero esserci più di una citazione biblica, una o più citazioni bibliche, che solo per ragioni di tempo non menziono, ma è sottinteso questo, ed è sottinteso, e pongo l'enfasi su questo, come sia solo la citazione biblica a dare forza al nostro dire. Il Nuovo Testamento afferma autorevolmente e con grande chiarezza che il Padre è chiamato Dio, il Figlio è chiamato Dio e lo Spirito Santo è chiamato Dio. E il Nuovo Testamento insegna in modo chiaro ed inequivocabile la deità di Cristo. Per fare solo qualche esempio, anche se piuttosto corposo, in modo sintetico, lo fa il Nuovo Testamento, presentandoci la deità di Cristo, lo fa attraverso alcuni, non tutti, alcuni nomi e titoli riferiti a Lui: parola, unigenito, immagine, primogenito, impronta o esatta immagine, Signore, Dio e Figlio di Dio. Il Nuovo Testamento sottolinea, enfatizza, presenta la deità di Cristo attraverso le qualità, le caratteristiche, gli attributi, quelli riferiti a Dio il Padre, si applicano anche a Lui, al Figlio, al Signore Gesù, come, per citare solo qualche esempio, l'immutabilità, l'eternità, quando Gesù usa l'espressione io sono, e l'onnipotenza. Lo fa ancora l'insegnamento del Nuovo Testamento degli Apostoli, descrivendoci le sue opere, quella della creazione, della preservazione, tiene insieme e sostiene l'universo, quella del perdono dei peccati che solo Dio può dare, della risurrezione dei morti e di tutti i giudizi. Lo fa attraverso l'adorazione che è dovuta solo a Dio e che Gesù Cristo ha ricevuto dagli angeli la sua venuta, da un lebbroso, da Tommaso e all'ascensione. Senza contare poi che ci sono tanti passi biblici che menzionano in un modo diretto la sua deità. Un solo esempio potrà essere più che sufficiente, da Filippesi 2. Gesù Cristo, essendo in forma di Dio. Il Nuovo Testamento insegna in modo altrettanto chiaro che la deità dello Spirito Santo, egli è il mezzo tramite il quale il Padre mantiene l'universo, ha voluto rivelarci il mistero della perfetta uguaglianza dei giudei e dei gentili, dei pagani che hanno creduto in un solo corpo, e sempre riferito allo Spirito Santo, salva. Lo Spirito Santo è chiamato Signore, e ci sono diversi titoli, ce ne sono parecchi, ma qui ne cito un paio, che sono in relazione con le altre persone della Triunità. Ad esempio, Spirito di Dio, Spirito del Signore, cito un terzo, Spirito del nostro Dio. Come il Padre ed il Figlio, lo Spirito Santo possiede le qualifiche, gli attributi che appartengono solo a Dio in un modo perfetto ed assoluto. Ad esempio, egli è onnisciente, è santo, è verità, e anche le sue opere dimostrano la sua deità, la sua divinità, come ad esempio quella in relazione alla creazione, alla conservazione o preservazione dell'universo, alla scrittura. Egli l'ha soffiata e ne è l'interprete per eccellenza. E ancora, lo Spirito Santo, come Dio, in quanto Dio, compie una serie di atti divini concomitanti alla conversione di una persona, quali la rigenerazione, la liberazione, e poi compie tutta una serie di opere divine nella vita del credente che seguono la conversione, quali l'illuminazione e la guida. E veniamo al quinto e ultimo punto: la Triunità nell'opera di salvezza. Il Nuovo Testamento insegna in un modo molto chiaro che le tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono coinvolte nell'opera di salvezza. Vi faccio un solo esempio. Nei primi 14 versetti del capitolo primo della lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini ci sono 7 aspetti di quest'opera triunitaria con i relativi risultati. L'ordine in cui tutte queste verità sono scritte è sia cronologico sia logico. Qui ne menziono soltanto 3, una per ognuna delle persone. E qui, miei cari, si vede l'armonia e la collaborazione triunitaria nell'opera di salvezza e nei risultati che ne conseguono. Prima di tutto, la salvezza ha la sua origine con il Padre. In Efesini capitolo 1, versetti 3 e 4 si legge: benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui, il Padre, in Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. L'opera triunitaria della salvezza trae la sua origine dal Padre che ci ha eletti in Cristo. È interessante notare che l'Apostolo scrive prima della creazione del mondo. Dio ha una preconoscenza, quindi conosceva della ribellione dell'uomo con il peccato. Pertanto Dio preconosceva il bisogno assoluto della salvezza, e solo il Redentore, il Salvatore Gesù, poteva portare la salvezza. Per elezione, infatti, non si intende che Dio abbia scelto gli uni a vita eterna e di conseguenza altri a condanna eterna. L'Apostolo Paolo scriveva ad uno dei suoi principali collaboratori, che si chiamava Timoteo, affermando che Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, cioè con la sua venuta, con la sua opera, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Dio ha preparato per noi quella vittima innocente in grado di togliere i nostri peccati, e l'Apostolo Pietro scrive che questa vittima, Gesù era stato designato prima della creazione del mondo. Ovviamente rimane sempre la necessità da parte nostra dell'esercizio della fede, ovvero della risposta responsabile, dell'adesione personale a quell'invito che ci fa il Signore. E l'Apostolo Giovanni scrive a tutti quelli che l'hanno ricevuto, riferendosi a Gesù, a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E lo scopo dell'elezione in Cristo è quello di rendere chi ha creduto santo e irreprensibile. Ogni credente è santo perché è separato, messo da parte per Dio, questo è il significato di questa parola, è irreprensibile, cioè che non merita biasimo davanti a Dio. In secondo luogo c'è l'opera del Figlio in questo brano straordinario, e qui veramente corro e sono molto sintetico. In secondo luogo c'è l'opera del Figlio, come si legge in Efesini 1:7. In Lui, in Cristo, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. La parola redenzione significa liberazione procurata mediante il pagamento di un riscatto. Negli scritti di Paolo questa parola indica la liberazione dal peccato e dalla sua colpa ottenuta mediante la morte di Cristo e l'accettazione di questa opera. Questa liberazione non è avvenuta attraverso dei sacrifici di vittime, come avveniva ed è descritto nell'Antico Testamento, ma mediante il sangue prezioso del Signore Gesù. La lettera agli Ebrei afferma che è stato mediante il proprio sangue che Cristo ha acquistato una redenzione, una salvezza, una liberazione eterna. Questo sacrificio irripetibile, fatto una volta per sempre, ha prodotto un risultato immediato applicato alla nostra vita, come ho letto in Efesini. In Lui è scritto: abbiamo il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In terzo luogo c'è l'opera dello Spirito Santo. In Efesini 1:13 è scritto: in Lui, in Cristo, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Lo Spirito Santo lavora in perfetta armonia con le altre persone della Triunità e con l'aiuto della parola di Dio scritta, la scrittura di cui Egli è l'autore. L'affermazione qui è molto chiara: c'è l'ascolto della parola letta o predicata, spiegata. Questa è la parola della verità, verità assoluta. Questa parola della verità è il Vangelo della salvezza, che ci presenta l'amore di Dio verso l'intera umanità, che si è realizzato con l'opera di Cristo in croce. Quest'opera viene applicata a noi per mezzo dell'opera di convinzione di peccato da parte dello Spirito Santo. Il momento in cui questo avviene è quando riconosciamo la nostra condizione di peccato ed esercitiamo la nostra fede in Cristo credendo in Lui. Da quel preciso momento noi otteniamo una volta e per sempre il sigillo dello Spirito Santo. Chiunque ha creduto ha ricevuto questo sigillo e quindi ha lo Spirito Santo nella propria vita per sempre. Nell'antichità, e qui Paolo fa proprio riferimento a questo, perché sennò fosse difficile da capire, nell'antichità, quando si inviava un pacco o un documento importante, veniva chiuso con un sigillo per garantire che esso provenisse da chi lo aveva inviato e che fosse intatto all'arrivo presso il destinatario. Il sigillo indicava sia da chi arrivava e a chi apparteneva la cosa. Il sigillo dello Spirito Santo dimostra, è il segno che una persona appartiene a Dio. Come sempre mi rivolgo in conclusione a te, caro ascoltatore. Come si può vedere nella diapositiva numero 7, in questa trasmissione abbiamo fatto una carrellata veloce su questa dottrina essenziale del cristianesimo, la Triunità, che ha un insegnamento ampio, traspare già nell'Antico Testamento, appare in modo chiaro con la venuta e l'insegnamento di Gesù, ed è stato un insegnamento costante negli scritti apostolici. Si può togliere la diapositiva. Questa verità che presenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo perfettamente uguali in quanto alla sostanza, all'essenza e alla natura divina, ma con ruoli diversi, ci permette di beneficiare dell'opera di salvezza e di tanti altri aspetti che seguono, come ad esempio il poter pregare rivolgendo le nostre preghiere a Dio il Padre nel nome di Gesù e per mezzo dello Spirito Santo. Tu che mi stai ascoltando, fai altrettanto? Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste, veniamo davanti a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù per ringraziarti perché hai voluto rivelarti gradualmente nella tua parola e in un modo definitivo e completo negli scritti del Nuovo Testamento intorno a questo grande argomento. E grazie perché questa sera abbiamo potuto, anche se solo sfiorare i bordi di questo grande oceano, ma abbiamo potuto parlare di te, della tua unicità, ma anche del fatto che tu hai inviato il tuo unigenito figliuolo e che hai inviato lo Spirito Santo per convincerti di peccato, grazie per quanto è scritto nella tua parola, per questa rivelazione straordinaria. Oh buon Padre Celeste, come credenti, chi di noi è credente deve sentire in questo momento proprio il desiderio, come sento io in tutta semplicità, con tutti i miei limiti, di dirti grazie perché ti sei rivelato in questo modo. Ma oh buon Padre Celeste, ti prego ancora una volta che in questo momento qualche persona che ancora non ti appartiene possa riflettere intorno alla tua unicità, intorno alla bellezza dell'opera del Signore Gesù, intorno alla bellezza dell'opera di convinzione da parte dello Spirito Santo, perché solo così si può diventare per la fede dei tuoi figli e solo così si possono innalzare le preghiere, si può innalzare questa preghiera a te, o buon Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù, per mezzo del tuo Santo Spirito. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Fares Marzone, che sul tema generale conoscere Gesù ha trattato il tema Dio uno in tre. Ripeto, Dio uno in tre. Noi ringraziamo ancora una volta tutti voi per l'ascolto prestato e a risentirci a domani sera.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento con Punto e a capo. Per capirsi bisogna amarsi. Questo ha detto lo psicologo Paul Tournier parlando della vita di coppia, parlando dei problemi che normalmente riscontrano mariti e mogli. Per capirsi occorre amarsi. È evidente quindi che tra la comprensione e l'amore c'è un legame così stretto che non si sa mai dove finisca l'una e cominci l'altro, né quale dei due sia la radice e quale il frutto. Chi ama capisce e chi capisce ama. Chi si sente capito si sente amato e chi si sente amato ha fiducia di essere capito. È qualcosa di veramente bello, grande, potente quando due coniugi fanno un'esperienza del genere. No, non si potrà mai sottolineare abbastanza l'immenso bisogno che gli esseri umani hanno di essere ascoltati veramente, presi sul serio, capiti veramente, amati veramente. Questo rapporto di fiducia che permette di dire tutto come un bambino può fare con sua madre, per esempio, è l'essenza stessa di ogni cura psicoterapeutica. Non ci si può scoprire da soli chiudendosi in se stessi, nella solitudine di un diario. Si può farlo invece nel dialogo, nell'incontro con gli altri, con l'altro all'interno della vita di coppia. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore

0: e 10 minuti.
1: Siamo pronti per riflettere, sui versi scritti da Giovanni, l'apostolo, ecco, l'evangelista, l'apostolo dell'amore, il discepolo di Gesù. Siamo arrivati al capitolo 20 e ogni verso meriterebbe veramente tanto tanto tempo, perché sono versi che sono pieni di significato. Con noi come sempre Giuseppe Pennisi, membro della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
2: Grazie Daniela, ben trovata a te, un caro saluto come sempre a quanti ci seguono, ascoltatrici e ascoltatori. Allora, continuiamo, e stiamo ormai verso, diciamo, in dirittura d'arrivo di questo capitolo 20 dell'Evangelo di Giovanni. Riprendiamo i due versetti che avevamo iniziato un po' a commentare l'ultima volta, che sono i versetti 26 e 27. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. E come abbiamo detto l'altra volta, quindi Gesù si presenta, i discepoli ancora a porte chiuse, e si rivolge subito a Tommaso, no? Dopo aver nuovamente espresso quell'augurio, no? Della pace, pace a voi. E ripete a Tommaso, avevamo visto l'altra volta, le stesse cose che lui aveva detto, no? Se non tocco, se non vedo, no? Quasi una sorta di rimprovero, ma come dicevo l'altra volta, Gesù aveva un modo di parlare così pieno d'amore che, nonostante quel lieve rimprovero, Tommaso nemmeno se ne accorse. Okay? Quindi, e la cosa interessante qui è che Gesù dice a Tommaso: non essere incredulo, ma credente. Tommaso, sicuramente, in quanto uno dei dodici, aveva vissuto delle esperienze di fede. Lui aveva anche insieme a Gesù la famosa anche la missione dei 70, quando sono andati a evangelizzare, a predicare, quindi aveva esercitato quella potenza di Dio. Però questa potenza del passato, questa fede del passato, in questo momento non gli vale. Quindi Gesù quindi non lo elogia per la sua fede precedente, ma lo richiama al fatto che lui in questo momento fosse incredulo. E questo è anche, diciamo, un insegnamento sicuramente per noi. Nella fede, nella vita di fede, non si vive di rendita delle cose che abbiamo fatto nel passato. Hanno la loro importanza, però la nostra fede deve essere una fede quotidiana, rinnovata di giorno in giorno. Non possiamo cullarci su quello che abbiamo vissuto nel passato se ogni giorno noi non rinnoviamo questa esperienza di relazione, di fede con Dio. E sicuramente Dio non condanna a prescindere il nostro dubbio, anzi a volte capita che lui si rivela e compie delle grandi cose proprio per parlare al nostro dubbio e alla nostra incredulità, in modo da chiarire, no? Fare luce nella nostra mente. Però, nonostante questo, il dubbio e l'incredulità costante non devono essere le condizioni ideali per un discepolo di Cristo. Possono essere, sì, dei punti di passaggio, no?
1: Anche per attivare una ricerca. Quando tu hai dei dubbi, ricerchi, vuoi saperne di più, vai a fondo.
2: Ci devono condurre, quindi questi dubbi, ci devono condurre verso un cammino che poi porterà ad una fede ed una conoscenza maggiore. Quindi ben venga il dubbio se è occasione per noi di approfondimento nello studio della parola, della nostra relazione con Cristo. Passiamo ai versetti 28 e 29. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore Dio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Qui vediamo che Tommaso passa immediatamente, no? Da una incredulità dichiarata, affermata, ad una fede quasi radicale, e vediamo che si rivolge a Gesù con titoli divini, chiamandolo appunto Signore e Dio, no? Ed è anche credo importante far notare come Gesù accetti questi titoli e non dica a Tommaso non mi chiamare così. Ricordiamo quando nella Bibbia ci sono episodi in cui degli uomini hanno tentato di inginocchiarci, magari di inginocchiarsi davanti agli angeli, e come gli angeli hanno subito bloccato queste persone, questi fedeli, dicendo no, io sono un tuo conservo, adora solo Dio. Quindi l'adorazione spetta solo a Dio. E in questo momento noi vediamo che Tommaso sta offrendo un culto, un'adorazione che fonda Gesù, e Gesù accetta questa dichiarazione di Tommaso. Probabilmente è stata la vista, cioè trovarsi faccia a faccia con Gesù, a far credere, appunto, a far esprimere a Tommaso questa fede. Ma sicuramente c'era anche qualcosa di più profondo, no? Lui sentì un'emozione particolare, qualcosa di profondo, appunto, che gli fece gridare: Signor mio e Dio mio. Adesso qui Tommaso dichiara quella fede che in precedenza aveva respinto. Lui aveva detto non crederò a meno che, no? Adesso invece vediamo che crede, forse addirittura più degli altri apostoli, e quindi fa questa confessione pubblica. E possiamo dire che lui fu il primo teologo a insegnare la divinità di Cristo proprio a partire dalle sue ferite. E queste parole non devono essere intese come una semplice esclamazione di sorpresa, che è il testo greco esclude questa eventualità. Significano piuttosto: tu sei il mio Signore e il mio Dio. E qui la ripetizione dell'aggettivo possessivo, no, dà una maggiore enfasi a questa espressione, a questa frase di Tommaso.
1: Forse perché Giuseppe... Gesù si è presentato in maniera personale a Tommaso, nel senso che ha dato una risposta personalmente a lui, e quindi lui lo sente proprio come suo, perché non ha fatto quello perché dava risposta agli altri discepoli, ma in particolare lui voleva togliere questo dubbio a Tommaso, e Tommaso ha accolto, secondo me, questo venire incontro, questo comunque farsi anche farsi toccare, farsi prossimo, ecco, a Tommaso,
2: e non alzarsi. Che lui aveva chiesto. E ricordiamo, ci fermiamo qui?
1: Ci fermiamo per un brano musicale e poi ricordiamo il resto di questo episodio, di questo incontro tra Tommaso e Gesù. Aiutami a credere. Credo che proprio Gesù sia venuto in aiuto a Tommaso. Tommaso aveva dei dubbi e il Signore, anziché negare quello che Tommaso aveva chiesto, lo ha aiutato a credere, e Tommaso ha proprio apprezzato tantissimo, e tanto da riconoscere in Gesù non solo il suo Signore ma anche il suo Dio.
2: E consideriamo che per un giudeo chiamare un altro essere umano Signore mio, Dio mio, aveva quasi dell'incredibile. Quindi qui vediamo Tommaso che attribuisce a Gesù i titoli di Signore, che in greco è Kyrios, e Dio, che in greco è Theos, che sono entrambi titoli divini. Quindi Tommaso non ha dubbio. Addirittura c'è una lettera di Plinio a Traiano, che è nel 112 d.C., in cui viene descritto come i cristiani cantassero inni a Cristo rivolgendosi a lui come Dio. Quindi fin da subito la Chiesa nascente aveva chiaro in mente che Cristo, no, Gesù, quel Gesù che noi vediamo nel Nuovo Testamento, era Dio. E Tommaso, l'abbiamo detto, no? L'abbiamo parlato poco fa, è stato molto onesto nel confessare la propria mancanza di fede. Però vediamo che adesso è stato altrettanto onesto da seguire queste prove fino alla piena certezza.
1: Può darsi che a Tommaso sia successo anche quello che a volte può succedere a noi quando la persona non è presente, no? Ci lanciamo un pochino di più con le parole, poi vederlo lì e quindi sentire di aver sbagliato, questo ti fa sentire veramente, ti fa ti fa cadere molto giù. Però sappiamo che Gesù non voleva umiliarlo, ma anzi voleva recuperarlo, e quindi con il suo amore e con i suoi modi ha saputo farlo.
2: In effetti, diciamo, poi le reazioni di Tommaso, no, lo dimostra pienamente, no? Questa sua dichiarazione che indica un cambiamento radicale del pensiero, no? E lui fa anche una dichiarazione appassionata di fedeltà a Cristo, no? Facendo questo atto istinto e diretto di adorazione e culto. Okay? Una nota, no? Gesù dice: poiché mi hai visto, tu hai creduto. No? Alcuni commentatori si chiedono se poi Tommaso avesse veramente accettato l'invito di Gesù a toccare le sue ferite. Okay? Il fatto che Gesù ha detto solamente mi hai visto, no? E non abbia detto mi hai visto e toccato, qualcuno dice può darsi che magari Tommaso alla fine non toccò le ferite di Gesù, ma gli bastò trovarsi faccia a faccia con lui, no? E questo già gli bastava. E poi Gesù dice beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, no? Quindi per coloro che credono c'è una potremmo dire una speciale promessa di benedizione. Tommaso aveva preteso di vedere e toccare prima di credere in Gesù, però Gesù sapeva che la testimonianza di persone attendibili era già quella una prova sufficiente, e per coloro che ritengono sufficiente questa prova c'è in serbo una benedizione speciale. Fra questi ci siamo anche noi nel senso tutti i credenti che da quel momento in poi hanno creduto, no? Almeno all'inizio hanno accettato Cristo sulla base della testimonianza di quei scritti che noi troviamo nella Bibbia. E qui Gesù ci parla di una fede che è soddisfatta da quello che Dio ci offre e che quindi non cerca necessariamente visioni, miracoli o esperienze esoteriche, no? come prova dell'esistenza di Dio. E quindi, e per contro, no, questa benedizione che il Signore ci promette potrebbe essere diminuita quando noi a tutti i costi a volte ci comportiamo come Tommaso, no? Esigiamo una visione, una rivelazione o delle circostanze speciali, oppure quando esigiamo una risposta ad ogni domanda, ad ogni problema. Okay? Gesù ci parla di una fede soddisfatta da quello che già Dio ci offre. È chiaro però, è giusto dirlo, sottolinearlo, che poi Dio nella sua infinita saggezza, conoscenza, no, si può rivelare e si è rivelato e si rivela ancora attraverso i metodi che lui ritiene più opportuno, quindi anche attraverso visioni, attraverso miracoli. Okay? Ma quello non deve essere però una nostra pretesa, quasi a volte a voler fare un ricatto a Dio, no? Se non mi fai questo, se non mi dai questo, io non ci credo. Okay? Quindi dobbiamo sempre accettare quello che intanto Dio ci ha dato. E quindi da questo, diciamo, possiamo noi apprendere che la fede in Gesù, sulla base della testimonianza dei suoi apostoli, quindi in qualche modo permette ai credenti, no, di ottenere la stessa benedizione di cui godevano appunto i discepoli. E quindi Dio ha reso, no, l'azione della grazia in modo tale che un credente 2000 anni dopo la resurrezione quindi non subisca alcuna perdita per non aver avuto il privilegio di aver contemplato Cristo fisicamente. Quindi anche oggi noi credenti, diciamo 2000 anni dopo, no, possiamo ricevere le stesse benedizioni, gli stessi privilegi, gli stessi benefici della nostra comunione con Dio e con Gesù, nonostante non lo abbiamo visto fisicamente. E la fede di Tommaso, diciamo, diventa il punto culminante qui del Vangelo. In tutto il Vangelo di Giovanni Gesù ha trionfato sulla malattia, sul peccato, sulla cattiveria degli uomini e poi sulla morte e sulla sofferenza. E adesso con Tommaso vediamo Gesù che vince anche l'incredulità. E ci portiamo adesso ai versetti 30 e 31. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo, abbiate vita nel suo nome. Giovanni ammette, riconosce di aver presentato una raccolta di fatti incompleta, non avrebbe, perché lui dice, non avrebbe mai potuto riportare per iscritto tutto ciò che Gesù aveva fatto e detto. Questo concetto poi lo ritroviamo alla fine, no? del capitolo 21, proprio alla conclusione, quando lui proprio dice che fisicamente, materialmente, no? Non basterebbe la terra, e qua chiaramente lui usa un'iperbole, no? A contenere tutti i libri, no? Se dovessimo scrivere tutte le cose che
1: Gesù ha fatto.
2: Quindi
1: gli evangelisti hanno selezionato, quindi fra tutti quei miracoli a cui hanno assistito, hanno selezionato alcuni che in qualche maniera poi erano forse quelli che potevano mettere in evidenza l'amore di Gesù e quella che era la volontà del Padre, quindi come degli esempi di tantissimi altri miracoli.
2: E anche questo vediamo, difatti ogni evangelista evidenzia e sottolinea degli aspetti diversi. E qui Giovanni, nello specifico, lui poi è convinto, ma in effetti è così, che poi la relazione personale con Gesù rivelerà molte più cose, no, al credente di quelle che magari non possiamo trarre attraverso la scrittura. Chiaramente rivelazioni nel senso di incontri personali con Cristo che ci confermano comunque necessariamente quello che già troviamo nella scrittura. E poi lui dice in questo libro, quasi un po' a voler anticipare al lettore che il suo Evangelo, il suo scritto sta per concludersi, un po' quando gli oratori, no, verso la fine dicono, beh, mi avvio verso
1: la conclusione.
2: E lui guarda un po' indietro tutto l'insieme delle cose che aveva scritto. Come dicevamo, appunto, nonostante Gesù avesse compiuto molti altri segni, Giovanni qui ne presentò nel suo Vangelo soltanto alcuni, no? Per appunto descrivere un po' Gesù e condurre il lettore alla fede in quanto Messia e Dio.
1: Infatti sono i sette segni di Gesù in Giovanni. Lui non parla di miracoli, ma parla proprio di segni, come a indicare qualcosa, quindi non solo l'elemento un po' particolare, meraviglioso, ma cosa voleva indicare quel miracolo, quale messaggio voleva dare. Ognuno di questi sette segni rivela qualcosa del Padre e del Figlio.
2: Infatti in altri Vangeli magari vediamo molti più miracoli, più segni compiuti da Gesù, ma qui Giovanni si vuole soffermare non tanto nel suo Vangelo, non tanto sui segni di Gesù, ma proprio sulla figura di Gesù. Lui dedica molto tempo appunto alla figura del Cristo.
1: Ci lasciamo qui, quindi siamo riusciti a completare, ecco, questo capitolo e ne abbiamo un altro.
2: C'è
1: anche qualche altra cosa, lo faremo.
2: Un piccolo commento, diciamo.
1: Ok, allora la faremo.
2: Ok, rimane qualcosa, faremo un breve riassunto e poi andremo.
1: Ok, quindi nel prossimo incontro completeremo con questi ultimi approfondimenti per poi passare al capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Quindi grazie Giuseppe, alla prossima.
2: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
3: Ed eccoci amici cari, pronti per cominciare la nostra avventura oggi su Parole al Vento. Il cielo da spettacolo, e basta alzare gli occhi, soprattutto in questa in queste due settimane di agosto. Ben trovati in cuffia e benvenuti a bordo, amici cari. 800 098 650 348 222 72 94 per partecipare al nostro tentativo di tenere aperta la speranza. Allora, sì. Siete pronti? Io anche, ecco, ho recuperato qui la mia bozza, perché se c'è una settimana, ecco qua, se c'è una settimana in cui vale la pena di alzare il naso verso il cielo e dimenticarsi magari per un attimo del traffico, delle scadenze, bla bla bla, del caldo, ecco, è proprio questa la settimana. Perché siamo entrati nei giorni caldi di agosto, caldi come giugno o luglio, ma l'estate non sta bruciando solo sull'asfalto, perché sta dando spettacolo sopra le nostre chiome, per chi ce le ha, in un modo che non si vedeva da oltre un secolo. Perché c'è un'energia strana nell'aria, una specie di allineamento cosmico che sembra uscito da un film di fantascienza o da una profezia antica. E non è un modo di dire, perché gli astronomi di tutto il pianeta sono praticamente incollati ai telescopi perché il cielo ha deciso di fare le cose in grande questa volta. Veramente in grande, concentrando in pochissimi giorni tre eventi astronomici monumentali. Allora, 12 agosto. Quella data sarà una sorta di capodanno dello spazio. In un solo giorno si intersecheranno la sbalorditiva eclissi solare totale europea, il picco massimo delle stelle cadenti di San Lorenzo, le Perseidi, e come se non bastasse, una parata planetaria clamorosa con ben 6 pianeti del nostro sistema solare disposti lungo la stessa identica linea immaginaria. Ed è un tris-dassi galattico, nel vero senso della parola. Quando sentiamo parlare di allineamento dei pianeti, si pensa all'oroscopo, quella stupidata lì, alla sfortuna o chissà quale ministero particolare. In realtà è una pura geometrica e meravigliosa coincidenza meccanica del nostro sistema solare. 6 mondi giganteschi, tra cui Saturno, Marte e Giove, visibili quasi contemporaneamente, è come se l'universo avesse deciso di mettersi in posa per una foto di gruppo, e noi questa foto di gruppo non la vogliamo mancare. A tra poco, eh? L'allineamento dei pianeti, e non è l'oroscopo a dire ciò, ma è proprio l'astrofisica, perché in questi giorni di agosto succederà qualcosa davvero grande nel cielo, il cielo da spettacolo. Eccoci di nuovo insieme, sempre qui a viaggiare in maniera veramente spaziale. Sulle frequenze della musica e quelle dello spazio, appunto. Prima del break avevamo accennato al clamoroso allineamento di 6 pianeti che sta tenendo con gli occhi all'insù mezzo mondo, letteralmente. Ma si sa, quando la scienza fa un passo avanti e regala spettacoli rari, il mondo dei social network ne fa 3 di lato. Non è vero, la Terra è piatta, queste cose qui, questi sono gli argomenti. E si finisce dritti dritti nella fantascienza più totale. Se avete aperto un social network cinese nelle ultime ore, vi sarete sicuramente imbattuti in una serie di video virali con milioni di visualizzazioni che stanno letteralmente facendo impazzire la rete. La notizia bomba è questa. Durante l'allineamento dei pianeti del 12 agosto, la forza gravitazionale combinata di tutti questi mondi annullerà la gravità terrestre per ben 7 secondi. E quindi tutti i pesi se ne vanno. Beh, avete capito bene, secondo questi esperti, esperti fra virgolette, ci ritroveremo improvvisamente a fluttuare a mezz'aria nel salotto di casa, liberi dal peso corporeo e anche dal peso dei debiti, come se fossimo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Beh, c'è chi ha preso la cosa così sul serio da pubblicare tutorial su come ancorare i mobili o su come evitare di volare via durante il pranzo. Ovviamente la NASA e gli scienziati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica hanno dovuto interrompere le ferie per rilasciare comunicati ufficiali e spiegare l'ovvio. L'ennesima dimostrazione di come una notizia reale, l'allineamento planetario in questo caso, possa trasformarsi in una bufala colossale se data in pasto agli algoritmi della suggestione. Beh, nessuno fluttuerà via, promesso. Resteremo saldamente ancorati al pavimento. Tuttavia, però, ecco, se la gravità rimarrà intatta, c'è qualcosa che invece sparirà davvero nel giro di pochi minuti. Nella stessa giornata del 12 agosto, lasciando milioni di persone letteralmente al buio in pieno pomeriggio. Curiosi? Beh, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi vi porto nel cuore dell'ombra, dove il sole decide di nascondersi per un po'. Rieccoci in diretta, amici, niente gravità zero, niente salti fluttuanti nello spazio, l'abbiamo chiarito poco fa, ma lo spettacolo che ci attende il 12 agosto è altrettanto incredibile ed è tutto vero. Parliamo dell'evento astronomico del decennio per la nostra Europa, una spettacolare eclissi solare totale. Per la prima volta, dopo tantissimi anni, l'ombra della Luna attraverserà il continente, regalando un blackout solare mozzafiato. Beh, il viaggio dell'oscurità inizierà vicino al Polo Nord, leggo, scenderà velocemente toccando la Groenlandia, sfiorerà l'Islanda e poi farà il suo ingresso trionfale in Spagna, proprio poco prima del tramonto. Beh, in quelle zone, per poco più di 2 minuti, il giorno si trasformerà magicamente in notte. Il sole diventerà un cerchio nero perfetto, circondato da una corona di luce bianca e spettrale. Ma noi qui in Italia? Questa è la domanda. Cosa vedremo dalle nostre spiagge o dalle finestre delle nostre città? Beh, purtroppo non saremo nella fascia della totalità. Cioè, non vedremo il buio pesto. Ma l'evento sarà comunque straordinario, perché nel nostro paese potremo goderci un'eclissi parziale davvero suggestiva. Proprio mentre il sole starà per tramontare a occidente, la luna comincerà a morderlo, nascondendone una parte consistente. Quindi sarà un tramonto asimmetrico, unico, perfetto da fotografare ad altissimo tasso di romanticismo. Certo che se il tasso di umidità sarà come oggi, almeno qui nel Veneto, vedremo pochissimo. Stamattina c'era un nebbione. Vabbè, c'è un modo sicuro comunque per guardare questo quadro. Però intanto iniziamo a cercare gli occhiali giusti, perché la colonna sonora ve la diamo noi. Ed eccoci, amici, se ho te dalla mia parte, Gabbani ci ha aiutato a passare in allegria questi momenti di attesa per il nostro tema, cioè come poter guardare bene l'eclissi del 12 agosto. Proteggere gli occhi viene naturale. Allora ripartiamo, stiamo tracciando quindi la mappa per non perdere nemmeno un istante del grande show astronomico del 12 agosto, l'eclissi solare prima di tutto. Prima del pezzo musicale vi ho lasciato con un avvertimento importante, perché bisogna stare attenti agli occhi, occhio agli occhi. Ecco, può sembrare banale, ma ogni volta che si verifica un'eclissi, il pronto soccorso oculistici registrano un boom di accessi. Il motivo? Beh, è chiaro, è troppo chiaro, anzi. Il sole, anche quando è coperto al 90% dalla luna, continua a emettere radiazioni infrarosse e ultraviolette talmente potenti da poter letteralmente bruciare la retina in pochi secondi, senza che ce ne accorgiamo, perché la retina non ha recettori del dolore, no. E qui scatta il festival dei rimedi casalinghi, quelli che i nostri nonni giuravano essere infallibili. Per esempio, un mio zio mi dava la maschera per saldare, ed era utilissima quella, quindi quello era davvero infallibile. C'è chi rispolvera i vecchi rullini fotografici sviluppati, per esempio, no? Guardare il sole proteggendosi con una diapositiva, ecco, potrebbe essere. Chi usa i vetri affumicati con la candela, chi si sovrappone 3 paia di occhiali da sole uno sopra l'altro, o chi prova a guardare attraverso i vecchi radiogiornali o le radiografie ai raggi X. Beh, fermatevi, non fatelo. Nessuno di questi metodi blocca le radiazioni nocive. Gli unici strumenti sicuri sono gli occhialini specifici da eclissi, dotati di un filtro certificato chiamato ISO 12312-2, oppure le maschere da saldatore, appunto, quelle che vi dicevo prima, con indice di protezione pari o superiore a 14. Costano pochissimi euro sul web o nei negozi di astronomia, ma salvano la vista. Quindi proteggere lo sguardo significa potersi godere lo spettacolo senza nessuna ansia. Pensate che c'è gente così ossessionata da questo evento da aver pianificato viaggi mesi fa pur di trovarsi nel punto esatto del pianeta in cui l'oscuramento sarà totale, dando vita a un fenomeno economico e turistico gigantesco. Se volete il buio totale, vi presto la camera, Quindi giriamo pagina e parliamo proprio di questa incredibile caccia all'ombra globale, ma prima facciamo respirare le orecchie con un grandissimo successo. Amici cari, allora, lo shock della natura e degli animali quando la

ma anche milioni di persone in carne ed ossa qua giù sulla Terra, perché è scoppiata la febbre del turismo dell'eclissi. Beh, gli economisti lo chiamano astroturismo ed è uno dei settori a più rapida crescita di quest'anno. Compagnie aeree, pensate, il meccanismo. Compagnie aeree, hotel, agenzie di viaggio stanno registrando numeri da capogiro. Spagna, Islanda e anche le coste della Groenlandia, se Trump lo permette, perché è sua, lo ha detto, beh, sono letteralmente prese d'assalto da mesi. I voli verso Madrid, per esempio Barcellona, Reykjavik, per i giorni a ridosso del 12 agosto hanno raggiunto prezzi astronomici e non è un caso, appunto. La camera d'albergo libera nella fascia di totalità dell'eclissi è ormai una missione impossible. Beh, esistono anche navi da crociera speciali che hanno cambiato le loro rotte nell'oceano Atlantico proprio per posizionarsi esattamente sotto il cono d'ombra della Luna, permettendo ai passeggeri di brindare al buio totale in mezzo al mare. Affascinante vedere come l'umanità, nell'era del digitale, dove tutto è possibile vivere direttamente dalla poltrona di casa, dell'intelligenza artificiale ancora peggio e degli smartphone, sia ancora capace di commuoversi e di spendere i risparmi solo per assistere a un fenomeno naturale che dura poco più di 2 minuti. L'idea è che ci sia un disperato bisogno di meraviglia, di qualcosa di immenso che ci faccia sentire parte di un disegno più grande. Ma se gli esseri umani si organizzano con prenotazioni, voli e brindisi, beh, c'è un'altra fetta di abitanti del nostro pianeta che non ha lo smartphone e che prende l'eclissi in modo decisamente diverso. Parlo della natura, degli animali, che subiscono un vero e proprio shock biologico quando il sole si spegne all'improvviso. Pensate alle galline, per esempio. Cosa succede nei boschi e nei mari in quei minuti di oscurità? Beh, ve lo racconto nel nostro prossimo blocco. Di andare verso l'ultima tranche, l'ultimo pezzettino di strada che faremo oggi insieme, perché ecco, uomo, che ne sarà di te? Guardando il cielo ci si sente tutti un pochettino più piccoli, no? E rieccoci, appunto, nel nostro viaggio radio guidato nello spazio. Abbiamo smontato le bufale dei social, ci abbiamo provato, abbiamo preso gli occhiali protettivi e abbiamo visto gli hotel esauriti in mezza Europa. Ma la parte più magica e misteriosa di un'eclissi solare totale, 12 agosto, è lo shock biologico che provoca sulla natura. Perché quando l'ombra della luna cala e la luce del giorno svanisce, improvvisamente gli animali vanno letteralmente in tilt. Non avendo orologi, la fauna segue il ritmo della luce, giustamente, e in quei 2 minuti di buio gli uccelli smettono improvvisamente di volare e tornano nei nidi facendo un silenzio irreali. Le api rientrano spaventate nelle loro casette e gli animali notturni come i pipistrelli o le civette si svegliano convinti che sia già arrivata la notte. Persino i fiori domestici, le margherite, i girasoli, iniziano a chiudere i loro petali ed è un momento di sospensione assoluta, un silenzio della natura che toglie il fiato molto più di qualsiasi effetto speciale cinematografico. Ma lo spettacolo del 12 agosto non finisce con il ritorno del sole, perché una volta passata l'eclissi e calata la vera notte, il cielo pulito di agosto ci regalerà il secondo atto di questa serata di gala, il picco delle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, per dirla in maniera gergale, la notte di San Lorenzo. E quest'anno c'è una notizia splendida per gli innamorati e i sognatori: la luna sarà praticamente assente, lasciando il cielo completamente buio e perfetto per avvistare anche le scie luminose più piccole e lontane. Insomma, prepariamoci a vivere una settimana da film, niente gravità zero sui social, ma tanta, tantissima meraviglia reale da vivere con gli occhi aperti e protetti. Noi continuiamo a farvi compagnia qua giù, con i piedi per terra, ma con le orecchie piene di ottima musica. Mettetevi comodi, esprimete un desiderio e godetevi questo prossimo brano che ha un ritmo decisamente spaziale.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La meditazione che segue è a cura di Sergio D'Ascenzo. Quello della resurrezione di Lazzaro è un evento del tempo di Gesù davvero speciale e il verso su cui riflettiamo è una grande sfida. Per coglierla, da esterni alla scena, dobbiamo tener conto dell'amicizia, dell'amore di Gesù per Lazzaro e per le sue sorelle, ma tutto ciò richiederebbe molto più spazio. Ciò a cui il verso però ci chiama è, in particolare, la sfida che Gesù lanciò a Marta, la quale, pragmaticamente, aveva sottolineato che nel corpo di suo fratello era già iniziata la decomposizione. Poco prima Marta aveva dichiarato di credere in Gesù come il Messia di Dio. Perciò Gesù le disse: «Se hai fede, vedrai la gloria di Dio». Mai fu così diretto e concreto come nel caso di Marta, in quanto ella vide la potenza e la gloria di Dio nella resurrezione di suo fratello. Sì, credere in Gesù quale Messia e Salvatore produce la resurrezione della nostra anima dalla morte, mostrandoci la gloria di Dio nella nostra vita. Se credi davvero, anche tu vedrai la gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina due passi dalla scrittura. E precisamente il primo in Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 13, che dice: vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, riconoscevano che erano stati con Gesù. E ancora prima Pietro, capitolo 2, versetto 21. Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Essere cristiani. Tu dici di essere cristiano, ma cosa rappresenta questo per te? Potresti rispondermi, e con ragione, che essere cristiano significa seguire Cristo e ritenere i suoi insegnamenti. Ma per questo bisogna prima di tutto credere in Lui e riceverlo personalmente come il proprio Salvatore. È scritto in Atti, capitolo 16, versetto 31, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Io sono un credente, cioè mi sono rivolto a Cristo con fede confessando i miei peccati. E ora Egli è colui che cerco di seguire e imitare, e lo faccio con gioia. Egli mi ha lasciato un modello di pensiero, di comportamento, di vita, che io posso e devo riprodurre. Sarà questo mio modo di vivere che dimostrerà che sono un vero cristiano e che sono di Cristo, e cioè che appartengo a Lui. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi, è scritto in Luca capitolo 6, versetto 44. Quelli che mi osservano devono poter riconoscere in me una persona che ama Gesù e lo segue. Ricerchiamo le virtù che ci ha insegnato il Signore e che sono gli elementi che compongono il frutto dello Spirito Santo, e sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Tutto questo scritto in Galati, capitolo 5, versetto 22. Queste virtù ci sono trasmesse dallo Spirito Santo stesso, che abita in ogni credente. Non è forse un meraviglioso programma? Mio Salvatore, io vorrei essere come un eco della tua voce per proclamare, o dolce Maestro, il mistero della tua croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno anche oggi 13 agosto. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15, verso 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Un antico proverbio dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è così, perché anche Gesù lo afferma con le parole che abbiamo appena letto. Poche ore prima di ritrovarsi a pregare nel Getsemani, Gesù si trova con i suoi più intimi. Avevano cenato insieme, Giuda era già andato a compiere la sua missione infame e Gesù stava parlando loro per prepararli a restare uniti quando non ci sarebbe stato più. La Bibbia dice che li amò fino alla fine. Le sue parole erano un saluto a quegli amici che lo avevano seguito nella sua missione, lasciando tutto alle spalle pur di seguirlo. Di lì a poco avrebbe dimostrato con i fatti cosa significa dare la vita per i propri amici. Gesù non è mai stato un teorico, perché alle parole ha fatto seguire sempre la pratica. Dimostrare amore dando la vita per un amico significa dirgli: tu vali più di me. Ma è proprio necessario morire per dimostrare amore a un amico? Se il servo obbedisce senza sapere il perché, l'amico condivide tutto col padrone e

0: Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi ha alzato l'asticella e il rapporto tra i due cambia da un rapporto di obbedienza a un rapporto di comunione. E come si fa a sapere se siamo suoi amici? Ce lo dice proprio Gesù nel verso successivo a quello letto poco fa: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E seppure questa frase potrebbe sembrare contraddittoria, sta di fatto che Lui, per noi, è morto in croce quando ancora non eravamo riconciliati con Lui e non sapevamo ancora di quale amore ci avrebbe amati.
1: Buona da morire è il titolo della riflessione di oggi. Quella torta al cioccolato era buona da morire, disse una mia amica. Beh, ho mangiato quella torta più di una volta e sì, ammetto che è deliziosa, ma non da morire. Quell'espressione innocente mi portò a riflettere su due cose. Innanzitutto su quanto siamo leggeri nel pronunciare certe parole e poi se fossi veramente disposta a morire per qualcosa. Sì, perché ci sono state persone che hanno dato la propria vita per un ideale, per qualcosa in cui credevano, anche se non sempre era nobile. Basti pensare ai kamikaze, che negli ultimi attentati in Europa hanno ucciso migliaia di persone innocenti. Quanti cristiani nel mondo, invece, sono morti per la loro fede in Dio? Oggi, se devo essere sincera, non morirei per qualcos'altro che non sia me stessa, disse infine ridendo la mia amica, suscitando dentro di me una gratitudine profonda verso chi mi ha amata al punto di donare la sua vita al posto della mia. Quella ragazza fu sincera, forse è per questo che siamo diventate amiche, ma la mia fiducia, la mia gratitudine e il mio profondo amore vanno al mio Signore Gesù. Caro amico e cara amica, la sua vita è stata donata in croce anche per te, non disprezzarla. Apri oggi il tuo cuore a Lui.
2: L'Apostolo Paolo in Romani 5:6 scrive: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per gli empi. E al verso 10 aggiunge: noi eravamo suoi nemici, eppure Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte di suo Figlio. Quindi sulla croce il sacrificio d'amore di Gesù è stato fatto per produrre salvezza per i suoi nemici. Se potessi aggiungere una frase al verso di oggi, scriverei: nessuno amore più grande di questo, dare la vita per gli amici e per i nemici. Questa è una visione veramente radicale. Già trovo molto difficile dare la propria vita per un amico, figuriamoci per un nemico. Ma l'insegnamento del Vangelo è questo: ogni parola proviene dal cuore del Padre, che è la sorgente dell'amore. E il messaggio che Egli ci dà è: se amate chi vi ama, che merito avete? Anche i pagani fanno così. Il Vangelo invece è radicale e la sua applicazione non lascia spazio alle emozioni e ai risentimenti umani. Ma solo lo Spirito Santo può riuscire a spingerci ad amare così oltre i nostri limiti, se noi lo vogliamo. Lo ha fatto nella vita di alcuni credenti. Sono coloro che hanno dato la propria disponibilità, accogliendo il verso: chi perderà la propria vita la salverà. Uno di questi è un pastore rumeno perseguitato dal regime comunista negli anni 50. Dopo aver subito ben 14 anni di prigione e di torture, alla domanda del suo aguzzino quando gli ha gridato in faccia: perché preghi sempre e non rinneghi il tuo Dio? Non vedi che non ti aiuta? Lui ha risposto: io non prego per me, ma per te e per la tua salvezza. Riconosciamo che siamo lontani dal provare questo tipo di amore, ma chiediamo sinceramente allo Spirito Santo di prepararci. Noi non siamo capaci di amare come Dio ama, ma Lui può insegnarci ogni giorno un po' di più, anche a pregare per i nostri nemici, che sono coloro per il quale ha dato la sua vita. Se pensate che questo metta un peso insostenibile su di noi, sappiate, voi, me compreso, che questo è l'amore che Dio vuole realizzare in noi. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS al bello e il brutto della scienza. La scienza ha fatto cose grandiose, cose di cui vantarsi, altre invece di cui faremo a meno. Con noi, come sempre, il professor Giovanni Sauri, docente di scienze naturali, liceo scientifico di Scordia. Benvenuto ancora una volta, Giovanni.
2: Grazie dell'invito.
1: L'altra volta io ho parlato del bello della scienza, ora mi aspetto che tu parli del brutto, vero?
2: Sì, oggi parliamo della scienza della distruzione, diciamo così. Sempre a proposito di Fritz Haber. Infatti nella scorsa puntata abbiamo conosciuto il Fritz Haber, salvatore dell'umanità, il chimico che ha, diciamo, inventato i fertilizzanti artificiali, riuscendo a strappare addirittura miliardi di persone alla morte per fame. Oggi andiamo a guardare l'altro lato della medaglia, cioè il lato oscuro di questo genio, perché l'uomo che ha dato, per così dire, il pane al mondo è lo stesso scienziato che nel 1915 apre le porte a uno degli incubi più spaventosi della storia moderna, cioè la guerra chimica. Infatti, con lo scoppio della prima guerra mondiale, Haber, che ricordiamo è di origine ebraica, ma si mette totalmente a disposizione dello Stato Maggiore tedesco, diventa capo della sezione chimica del Ministero della Guerra, e lui ritiene convinto che le armi chimiche possano accorciare i tempi del conflitto e quindi paradossalmente risparmiare vite. Nel 1914, infatti, come sappiamo, scoppia la prima guerra mondiale e Fritz Haber, patriota tedesco fervente, si rende conto che la Germania ha un grande problema. Infatti l'impero tedesco non può combattere a lungo perché mancano le munizioni. Infatti la polvere da sparo in quel periodo è prodotta dal salnitro, il salnitro viene dall'America Latina, però le vie marittime sono bloccate dalle navi britanniche, quindi la Germania praticamente si trova a corto di munizioni. Allora Fritz Haber offre il suo laboratorio chimico per trovare una soluzione a questo problema. Dall'ammoniaca, infatti, non solo si possono ottenere i fertilizzanti, ma si possono ottenere anche acido nitrico e soprattutto il nitrato di ammonio, tutti prodotti che sono alla base degli esplosivi. Ma Haber non si limita a questo, infatti lui vuole sbloccare la guerra, infatti in questo periodo gli eserciti si combattono nelle trincee, quindi nessun esercito riesce ad avanzare, sono bloccati lì per mesi, e lui propone un'idea terrificante, cioè quella di usare il gas cloro contro i soldati nemici. E questo utilizzo del gas viene fatto il 22 aprile 1915 nella battaglia di Ypres in Belgio. Ed è lo stesso Haber che personalmente si trova in prima linea per supervisionare il primo attacco chimico della storia. Infatti alle ore 18 del 22 aprile 1915 vengono posizionate più di 6.000 bombole di acciaio che sono state riempite con 150 tonnellate di cloro. Il cloro viene liberato e piano piano, siccome è più pesante dell'aria, il cloro trasportato dal vento si insinua all'interno delle trincee dove ci sono i soldati. E, dalle testimonianze che abbiamo dei soldati sopravvissuti, sappiamo che questi soldati videro praticamente una grande nube grigio-verde che avanzava lentamente verso di loro, e inizialmente loro pensarono a un fumo che veniva utilizzato per coprire l'attacco. Poi cominciarono a percepire l'odore, un odore pungente, odore proprio di candeggina, e in pochi secondi l'aria attorno a loro divenne irrespirabile. Infatti, il cloro reagisce con l'acqua dei polmoni creando acido cloridrico, quindi un gas che praticamente strappa i polmoni letteralmente. E i soldati iniziarono a tossire, a sputare sangue, a soffocare, ad annegare letteralmente sulla terraferma perché i polmoni si riempivano di liquidi. Quello stesso giorno circa 5.000 soldati morirono soffocati e più di 10.000 restarono gravemente invalidi. Fritz Haber, in questo modo, aveva inaugurato l'era delle armi di distruzione di massa. L'opinione pubblica internazionale rimane sconvolta, inorridita. Infatti, chiaramente l'uso dei gas era vietata dalla Convenzione dell'AIA. Persino la moglie di Haber, Clara Himmerwar, che era anche lei una brillante chimica, però al contrario del marito era una pacifista convinta, supplicò più volte il marito di fermarsi, di non continuare con l'uso delle armi chimiche. Lo accusò di aver pervertito la scienza. Haber però rispose sempre con molta freddezza. Infatti, lui aveva una visione totalmente distorta, ma comunque rigorosa del suo dovere. Lui è famoso per una frase che più o meno recita così: in tempo di pace lo scienziato appartiene al mondo, in tempo di guerra appartiene alla sua patria. E quindi, dal suo punto di vista, i gas non erano né più né meno crudeli dei proiettili o dell'artiglieria che veniva sparata contro i soldati. Pochi giorni dopo l'attacco di Ypres, dopo l'ennesimo litigio che ebbero a casa, Clara Himmerwar prende la pistola d'ordinanza del marito e si toglie la vita. Lui di contro, il mattino seguente, così come se nulla fosse successo, parte per andare sul fronte orientale a organizzare un nuovo attacco chimico.
1: Riprendiamo il bello e il brutto della scienza. Stiamo parlando del brutto e di come con Haber inizia una nuova era, quella delle armi chimiche. Giovanni, ci stavi dicendo come comunque in famiglia le opinioni erano diverse. Lui era per la patria, invece la moglie si
2: La
1: faceva
2: moglie
1: degli
2: era
1: scrupoli.
2: convinta pacifista e chiaramente osteggiava questa visione perversa della scienza che aveva il marito. La guerra però a un certo punto finisce, come sappiamo la Germania perde, e nel 1918, come abbiamo visto nella scorsa puntata, Haber riceve il premio Nobel chiaramente per l'invenzione della sintesi dell'ammoniaca. Ma l'ironia più tragica e spaventosa della vita di Fritz Haber si deve ancora compiere. Infatti, negli anni 20, nel suo laboratorio viene sviluppato un pesticida, questa volta a base di acido cianidrico. Chiaramente è un gas potente, letale per i parassiti, e a questo pesticida viene dato il nome di Zyklon, Zyklon A inizialmente. Nel frattempo, siamo negli anni 30, Adolf Hitler sale al potere in Germania. Fritz Haber non è più l'eroe che ha salvato la nazione dalla fame, non è più il soldato che ha combattuto al fronte. Per le leggi razziali, Haber è semplicemente un ebreo. Viene privato del suo incarico, viene umiliato e viene costretto all'esilio. Di lì a poco morirà in Svizzera, ma il destino appunto riserva un ultimo atroce paradosso, perché dopo la sua morte, durante la Seconda Guerra Mondiale, il regime nazista utilizzerà il pesticida che era nato nei laboratori di Haber, lo modificherà leggermente, tant'è vero che a questo pesticida verrà dato il nome di Zyklon B, e questo Zyklon B è il gas tristemente famoso perché è stato utilizzato nei campi di sterminio nazisti.
1: Quindi nelle camere gas.
2: Esattamente. E lì dentro, tra l'altro, tra i milioni di morti, moriranno anche i nipoti e i parenti dello stesso Fritz Haber. E quindi la storia di Fritz Haber si chiude così, in un modo decisamente drammatico. Quindi la storia di un uomo che ha camminato in questo filo sottilissimo che separa la vita da una parte, ricordiamo che lui ha sostenuto la vita con la produzione dei fertilizzanti, ma ha anche causato la morte di tantissime persone, prima con la guerra chimica e poi con altre sue invenzioni.
1: A questo punto, pur mettendoci tutta la mia buona volontà, non troverò una buona fede in Haber. Pensi che ci sia qualcosa che lo possa in qualche maniera scagionare?
2: Direi di no, perché Haber non è stato una vittima passiva della strumentalizzazione della sua scienza, perché lui invece, cioè lui non ha subito la guerra, lui l'ha combattuta, l'ha voluta, l'ha creata, ha indossato una divisa, ha guidato i test chimici sul campo, ha insistito per usare i gas asfissianti andando contro i trattati internazionali, quindi sicuramente non era uno scienziato, un chimico ingenuo, era un pianificatore militare.
1: Quale limite etico dovrebbe porsi uno scienziato quando la propria ricerca viene poi convertita in armamento?
2: Secondo me il confine etico risiede proprio nella consapevolezza e nell'intenzionalità dello scienziato. Quindi Haber non si limitò a fare ricerca teorica che poi poteva essere usata dai militari. Fu lui stesso personalmente a guidare i vari test sul campo, e quindi quando uno scienziato si fa, per così dire, ingegnere militare, quindi lui stesso pianificatore e stratega di sterminio, chiaramente supera il ruolo di ricercatore super partner e si assume la piena responsabilità delle sue azioni, responsabilità etiche, morali, ma anche penali.
1: Torniamo un po' a quello che tu raccontavi della vicenda che ha coinvolto dei suoi familiari, quindi alla fine quello che lui aveva sperimentato, questo Zyklon B, un po' modificato, è stato utilizzato poi nelle camere a gas in cui sono morti anche i suoi familiari. Pensi che questa sia un po' una tragica ironia per il mancato controllo della scienza, quando noi magari ci mettiamo un impegno per scoprire qualcosa, per inventare qualcosa, e poi questa si ritorce contro di noi?
2: Il fatto che il regime nazista abbia usato la sua stessa creatura, lo Zyklon, per sterminare la sua famiglia, chiaramente dimostra che lo scienziato non può mai controllare gli sviluppi futuri della propria tecnologia, e soprattutto quando si allea con dei regimi totalitari come quello nazista. E a proposito, volevo dire che questa modifica dello Zyklon B fu fatta proprio perché il gas, essendo a base di acido cianidrico, aveva un odore molto pungente. Questo odore era stato chimicamente immesso anche per proteggere chi utilizzava questo pesticida, ma per non allarmare gli ebrei che venivano introdotti nelle camere a gas, pensavano di star andando a fare la doccia, chiaramente fu tolto questo odore in modo che loro non potessero percepirlo, potessero entrare in questi bagni così in maniera un po' più tranquilla, senza accorgersi che di lì a poco invece sarebbero morti tragicamente.
1: Qual era l'effetto di questo gas?
2: Allora, l'acido cianidrico, quindi il cianuro, va a bloccare la respirazione cellulare che avviene a livello dei mitocondri delle nostre cellule, quindi praticamente le cellule non riescono più a svolgere la loro funzione, le loro attività vitali, muoiono letteralmente, di conseguenza muore tutto il corpo.
1: Grazie allora Giovanni, alla prossima.
2: Alla prossima, arrivederci.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon giovedì, insieme con Libro più letto con Maria ed Enzo. Oggi si parlerà di un futuro, un argomento che può interessare tutti, soprattutto noi. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Vi ricordo che stiamo leggendo il libro profetico di Ezechiele. Il tema dei capitoli 40 sino al 48, che ora andiamo a considerare, riguarda la descrizione particolare di tre cose, cioè per primo la ricostruzione del Tempio nel periodo millenniale, poi l'adorazione nel Tempio e infine il ritorno nella gloria del Signore Gesù. I capitoli 40 fino al 42 contengono una descrizione del Tempio del Millennio. Ebbene, amici, mi aspetto di vederlo e magari di entrarci, ma non di adorare lì il mio Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché quel Tempio sarà qui, su questa terra, mentre invece io sarò nel luogo che viene descritto in Apocalisse 21 e che riguarda la Nuova Gerusalemme. Infatti, quello è l'indirizzo del credente per l'eternità. Una cosa che l'Apostolo Giovanni ci dice di questa città è questa. Leggiamo in Apocalisse 21, versetto 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. Perciò i credenti che formano la Chiesa saranno in quel luogo dove non ci sarà bisogno di nessun tempio, perché non ne avranno bisogno, mentre invece la terra ne avrà uno durante il millennio. E sono certo che personalmente sarò felicissimo lassù col Signore Dio e con l'Agnello nella Nuova Gerusalemme. Noi tutti che abbiamo creduto in Gesù saremo con loro e non posso neanche concepire quanto sarà fantastico. Ma tu, amico, amica, hai questa certezza? Se non puoi rispondere affermativamente, cosa aspetti allora per sistemare questa importante situazione? Puoi farlo adesso. Infatti, se in questo momento, chiedendo perdono al Signore, credi in Lui come tuo Salvatore, morto sulla croce, risuscitato per te, sarai salvato e avrai questa certezza. Nel proseguire nella meditazione di questo libro di Ezechiele abbiamo visto un certo progresso, sviluppo dei fatti, come ad esempio che quando il nemico di Israele sarà sconfitto, esso entrerà nel periodo detto del millennio, nel quale ci sarà un tempio su questa terra. È chiaro che stiamo parlando di fatti che si verificheranno sulla terra, che si riferiscono alla nazione di Israele e alle popolazioni dei gentili che saranno salvate. La Chiesa di Cristo invece a questo punto sarà lassù, con Lui, glorificata nella Nuova Gerusalemme. Passiamo quindi alla lettura dei primi versetti di questo nuovo capitolo 40 di Ezechiele. L'anno 25esimo della nostra deportazione, al principio dell'anno, il decimo giorno del mese, 14 anni dopo la presa della città, in quello stesso giorno la mano del Signore fu sopra di me ed Egli mi trasportò nel paese di Israele. In una visione divina mi trasportò là e mi posò sopra un monte altissimo sul quale stava dal lato di mezzogiorno, come la costruzione di una città. Egli mi condusse là ed ecco che c'era un uomo il cui aspetto era come l'aspetto del rame. Aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare. Egli stava in piedi sulla porta. Quell'uomo mi disse: «Figlio d'uomo, apri gli occhi e guarda, porgi l'orecchio e ascolta, sta attento a tutte le cose che io ti mostrerò, poiché tu sei stato condotto qua perché io te le mostri. Riferisci alla casa di Israele tutto quello che vedrai». E come abbiamo letto nei capitoli precedenti, Gerusalemme è stata distrutta e il Tempio è stato bruciato, ma ora Ezechiele sta per vedere il Tempio che ci sarà nella città durante il regno millenniale. Nel versetto 5 di Ezechiele, capitolo 40, vi troviamo un personaggio che prende delle misure. «Ed ecco un muro esterno, circondava la casa tutto intorno». L'uomo aveva in mano una canna per... Abbiamo letto nei capitoli precedenti. Gerusalemme è stata distrutta e il Tempio è stato bruciato. Ma ora Ezechiele sta per vedere il Tempio che ci sarà nella città durante il regno millenniale. Nel versetto 5 di Ezechiele, capitolo 40, vi troviamo un personaggio che prende delle misure.

misurare solitamente è un angelo, come in questo caso. Ciò sta a significare che Dio si sta preparando a occuparsi del suo popolo terreno. Troveremo questo fatto anche nei profeti minori e in Apocalisse.

0: Ora, dal versetto 5 che abbiamo letto fino al versetto 38 di Ezechiele 40, ci vengono date una grande quantità di informazioni dettagliate riguardanti la forma del Tempio, delle quali per brevità non mi occuperò. Vi invito però a leggerli perché vi troverete un racconto dettagliato di come sarà straordinaria questa costruzione. Passiamo quindi alla lettura dei versetti dal 39 al 44. Nel vestibolo della porta c'erano due tavole di qua e due tavole di là, per scannarvi sugli olocausti, sacrifici espiatori e per la colpa. A uno dei lati esterni, a settentrione di chi saliva all'ingresso della porta, c'erano due tavole. Dall'altro lato, verso il vestibolo della porta, c'erano due tavole. Così c'erano quattro tavole di qua e quattro tavole di là, ai lati della porta. In tutto, otto tavole, per scannare su di esse i sacrifici. C'erano ancora per gli olocausti quattro tavole di pietra tagliata, lunghe un cubito e mezzo e larghe un cubito e mezzo e alte un cubito per porvi sugli strumenti con i quali si scannavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Degli uncini di un palmo erano fissati nella casa tutto intorno, sulle tavole doveva essere messa la carne delle offerte. Fuori dalla porta interna c'erano due camere nel cortile interno. Una era accanto alla porta settentrionale e guardava a mezzogiorno, l'altra era accanto alla porta meridionale e guardava a settentrione. Nei versetti che abbiamo appena letto abbiamo scoperto che il ritualismo ordinato da Dio a Mosè sarà ripristinato nei suoi minimi particolari da parte della tribù di Levi. Essi infatti offriranno gli olocausti e i sacrifici espiatori per la colpa. Il fatto che ci saranno ancora dei sacrifici offerti nel Tempio durante il periodo millenniale lo approfondirò più dettagliatamente trattando il capitolo 45. Ora leggiamo gli ultimi versetti che vanno dal 45 al 49 e che vanno a concludere questo capitolo 40 di Ezechiele. Egli mi disse: «Questa camera che guarda verso mezzogiorno è per i sacerdoti che sono incaricati del servizio della casa». La camera che guarda verso settentrione è per i sacerdoti incaricati del servizio dell'altare. I figli di Sadoc sono quelli che tra i figli di Levi s'accostano al Signore per fare il suo servizio. Egli misurò il cortile, era quadrato, e misurava 100 cubiti di lunghezza e 100 cubiti di larghezza. L'altare stava davanti alla casa. Poi mi condusse nel vestibolo della casa e misurò i pilastri del vestibolo, 5 cubiti di qua e 5 di là. La larghezza della porta era di 3 cubiti di qua e 3 di là. La lunghezza del vestibolo era di 20 cubiti. La larghezza era di 11 cubiti. Vi si saliva per dei gradini. Presso i pilastri c'erano delle colonne, una di qua e una di là. Vi faccio solo notare nuovamente che anche in questi versetti la nostra attenzione è richiamata sul fatto che ci sarà un altare per i sacrifici. In alcuni modellini fatti costruire questo particolare viene omesso, ma qui viene descritto e si parla anche di coloro che si dovranno occupare di queste cose. La lettura dei capitoli 41 e 42, amici, la lascio alla vostra attenta lettura perché sono una spiegazione dettagliata di come sarà questo tempio. Iniziano con: «Poi mi condusse nel tempio e misurò», ed elenca tutto ciò che viene misurato. Poi passa alla descrizione minuziosa di ogni parte del tempio, la parte interna, esterna, le varie camere, per finire con il recinto esterno che, come dice il versetto 20 del capitolo 42, faceva la separazione fra il sacro e il profano.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I successivi capitoli, che vanno dal 43 al 46 di Ezechiele, descrivono l'adorazione che ci sarà in quel tempio, nel millennio. Quando consideriamo il tempio millenniale, dobbiamo ricordarci che negli ultimi giorni del tempio di Salomone, la Shekinah

Ma la gloria che indica la presenza di Dio era assente. Però qui nel capitolo 43 la gloria vi ritorna, perché colui che Israele adora ora si trova lì, ed egli non è altro che il Signore Gesù Cristo. Come vediamo dai primi versetti di questo capitolo 43 di Ezechiele: poi mi condusse alla porta che guardava a oriente. Ecco, la gloria del Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io ebbi era simile a quella che io ebbi quando venni per distruggere la città. Queste visioni erano simili a quella che avevo avuta presso il fiume Chebar, e io caddi sulla mia faccia. La gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno. Ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa. Io udii qualcuno che mi parlava dalla casa. Un uomo era in piedi, presso di me. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove poserò la pianta dei miei piedi. Io vi abiterò per sempre, in mezzo ai figli di Israele. La casa di Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi». Da questi versetti possiamo vedere come la gloria di Dio venga dall'Oriente e come essa riempie il Tempio. Questo non è altro che il ritorno di Cristo sulla terra, perché solamente Lui porta la gloria, la Shekinah, con sé. Questa gloria non era con Lui quando venne a Betlemme in una stalla più di 2000 anni fa. Apparentemente il Signore verrà dall'Oriente, ma questo fatto lo guarderemo in modo più dettagliato quando studieremo il capitolo 45. I versetti che vanno fino al 18, che per brevità non leggeremo, ci parlano ancora di come deve essere preparato il Tempio per accogliere la gloria del Signore, mentre invece leggiamo il 19 di Ezechiele fino alla fine del capitolo. Ai sacerdoti levitici, che sono della stirpe di Sadoc, i quali si accostano a me per servirmi, dice Dio il Signore, darai un toro per un sacrificio espiatorio. Prenderai del suo sangue e ne metterai sopra i quattro corni dell'altare e ai quattro angoli dei gradini e sull'orlo tutto intorno. Purificherai così l'altare e farai l'espiazione per esso. Prenderai il toro del sacrificio espiatorio e lo si brucerà in un luogo designato della casa, fuori del santuario. Il secondo giorno offrirai come sacrificio espiatorio un capro senza difetto. Con esso si purificherà l'altare come lo si è purificato con il toro. Quando avrai finito di fare quella purificazione, offrirai un toro senza difetto e un capro del gregge senza difetto. Li presenterai davanti al Signore. I sacerdoti vi getteranno su del sale e li offriranno in olocausto al Signore. Per 7 giorni offrirai ogni giorno un capro come sacrificio espiatorio. Si offrirà pure un toro e un montone del gregge senza difetto. Per 7 giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo si purificherà e lo si consacrerà. Quando quei giorni saranno compiuti, l'8° giorno e in seguito, i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza, e io vi gradirò, dice Dio, il Signore. Questa sezione che abbiamo letto si occupa dell'adorazione nel Tempio e dei sacrifici offerti che avranno il carattere di ricordo, sarà un memoriale. Questi sacrifici ricorderanno l'opera di Cristo sulla croce, così come i sacrifici dell'Antico Testamento anticiparono il suo sacrificio. E come ho già detto, nel capitolo 45 entreremo di più nei dettagli.

0: Nel capitolo 44 di Ezechiele, il Signore inizia a dire al profeta Ezechiele che un principe entrerà nella città attraverso la porta orientale. Leggiamo quindi i primi tre versetti. Poi egli mi ricondusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente. Essa era chiusa. Il Signore mi disse: questa porta sarà chiusa. Essa non si aprirà e nessuno entrerà per essa, poiché per essa è entrato il Signore, Dio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Quanto al principe, siccome è principe, potrà sedervi per mangiare il pane davanti al Signore. Egli entrerà per la via del vestibolo della porta e uscirà per la medesima via. Importante ricordare che la porta orientale della Gerusalemme odierna è chiusa perché è stata completamente murata. Alcuni moderni studiosi della Bibbia pensano che ciò sia l'adempimento di questi versetti di Ezechiele e che la porta non sarà aperta fino alla venuta del Messia. Ma personalmente ho due obiezioni contrarie a questo punto di vista che vorrei esporre. Il primo mio punto di vista è che il principe di cui si parla qui non è il Signore Gesù Cristo. Ezechiele ci dice che questo principe offre un sacrificio e che adora Dio, come ci viene parlato nei capitoli 45 e 46. Pertanto, questo personaggio non può essere il Signore Gesù, perché egli è Dio e non ha mai, né mai lo farà, offerto un sacrificio a nessuno. Molti credenti pensano che sia Davide o un discendente di Davide. Comunque, esso non è assolutamente il Signore Gesù. La mia seconda obiezione è che la porta in questione descritta nei versetti letti non è la porta della città, ma quella del Tempio. Infatti il Tempio non c'è ancora e deve essere costruito prima che queste cose possano avvenire. Ma la porta murata della città non c'entra con questo. Essa è probabilmente una porta che dovrà essere costruita, perché sia il muro che la porta odierni non sono quelle che esistevano al tempo di Gesù e tantomeno a quello di Ezechiele, perché tutto è stato distrutto. I versetti che vanno dal 4 al 9 di questo capitolo 44 di Ezechiele sono una serie di esortazioni importanti. Leggiamoli. Poi mi condusse davanti alla casa per la via della porta settentrionale. Io guardai ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Io caddi faccia a terra. Il Signore mi disse: figlio d'uomo, sta bene attento, apri gli occhi per guardare, gli orecchi per udire tutto quello che ti dirò circa tutti i regolamenti della casa del Signore e tutte le sue leggi. Considera attentamente l'ingresso della casa e tutte le uscite del santuario. Di a questi ribelli, alla casa di Israele: così parla Dio, il Signore. O casa di Israele, basta con le vostre abominazioni. Avete fatto entrare degli stranieri, incirconcisi di cuore e incirconcisi di carne, perché stessero nel mio santuario a profanare la mia casa, quando offrivate il mio pane, il grasso e il sangue, violando così il mio patto con tutte le vostre abominazioni. Voi non avete mantenuto l'incarico che avevate delle mie cose sante, ma ne avete fatti custodi quegli stranieri nel mio santuario, al vostro posto. Così parla Dio, il Signore. Nessuno straniero incirconciso di cuore e incirconciso di carne entrerà nel mio santuario. Nessuno degli stranieri che saranno in mezzo ai figli di Israele. Questi versetti, amici, ci ricordano in modo molto chiaro che non si può andare alla presenza di Dio con superficialità o con trascuratezza, ma che Egli, il Signore, ha stabilito un modo ben chiaro. Infatti il Signore Gesù disse un giorno: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, per andare alla presenza del Signore Dio non vi è che un modo, e cioè attraversare il Signore Gesù e non attraverso qualcun altro, perché solo Gesù è la via che conduce al Padre. Quindi, se desideri avere la certezza di trovarti alla presenza di Dio, devi aver posto la tua fede in Gesù, altrimenti non ci potrai essere. Ti illuderai, ma non ci sarai. I versetti successivi di questo capitolo, che potete leggere per conto vostro, sono una rassegna di insegnamenti rivolti ai Leviti, di come si dovevano comportare nel Tempio per servire Dio. Domani, quando avremo l'occasione di risentirci, passeremo a considerare il capitolo 45 di Ezechiele, nel quale troveremo come si doveva celebrare la festa della Pasqua. Bene, per oggi è tutto. Intanto ci sentiamo domani al solito orario, quando avremo modo appunto di risentirci per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Un amore senza cerimonie. Sapremo fra poco cosa ho voluto intendere con queste parole. Intanto partiamo dal brano del Vangelo di Marco di oggi. Ci troviamo al capitolo 12 e prenderemo in considerazione i versetti da 28 a 34. E troviamo qui un episodio molto particolare in cui un maestro della legge, un teologo possiamo dire oggi, si trovava a parlare con Gesù. Poco prima, pochi momenti, la scena è ancora quella, c'erano stati un gruppo di responsabili religiosi che erano andati da Gesù, particolarmente facevano parte della setta dei Sadducei che non credevano nella resurrezione, e Gesù mostra loro invece come stanno realmente le cose nella Bibbia. E proprio alla fine di questo episodio Marco ci racconta quello che vedremo oggi, cioè un teologo era lì presente, seguiva la discussione che Gesù aveva fatto e si rende conto che Gesù aveva risposto bene ai Sadducei, e quindi prende coraggio, si potrebbe dire così, e anche lui chiede a Gesù: Maestro, di tutti i comandamenti, secondo te qual è il più importante? Ma non lo fa con cattiveria, non lo fa con intenzioni che possano derivare da una qualche furbizia, diciamo così, come era stato per i Sadducei e come prima di loro era stato per altri gruppi che si erano accostati a Gesù. No, lui fa una domanda con il cuore, è interessato a questo. E Gesù risponde e dice: guarda, secondo me il comandamento Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Ecco, questo, a mio parere, è il comandamento più importante. E il secondo, al pari di questo, è: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due. E il teologo rimane colpito da quello che Gesù dice e gli risponde: Maestro, hai detto proprio il vero, è vero quello che tu dici. C'è soltanto un Dio e nessun altro. E io so che è di gran lunga importante amarlo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia forza, ed amare gli altri come me stesso, piuttosto che offrire ogni sorta di sacrifici sull'altare del Tempio e partecipare a chissà quali tipi di cerimonie, di cerimoniali così particolari che possano venire fatti. E questa volta è Gesù che lo guarda con ammirazione, con gli occhi pieni di affetto, di amore nei suoi confronti, e dice: tu hai capito profondamente quello che è lo spirito della legge, tu non sei affatto lontano dal regno di Dio. E dopo questo gli altri, si era creata già da prima con i Sadducei una folla, insomma gli altri che erano lì, ci dice Marco, non hanno più il coraggio di fargli altre domande. Sì, perché molti studiosi della legge all'epoca, molti studiosi delle scritture, quello che per noi è l'Antico Testamento di oggi, della Bibbia, ma anche altri testi particolari, molti studiosi erano in qualche modo schiavi di una sorta di legalismo religioso, e questo legalismo era fatto di apparenze, di esteriorità, di cerimonie, appunto di cerimoniali che venivano fatti, manifestati, ma addirittura a volte anche ostentati nei confronti degli altri. Ma tutto questo era privo di sostanza, appunto, perché era solamente una forma esteriore. E probabilmente quell'uomo, quel teologo che si rivolge in questo episodio a Gesù, ha capito, ha cominciato a capire, è andato avanti nella comprensione di queste cose, cioè a cosa serve studiare ben 613 comandamenti della legge? E sono tanti, sono troppi, e sono molti di questi stati aggiunti, elaborati e rielaborati in opere parallele, poi con situazioni veramente dettagliatissime, con modi di fare, di comportarsi che erano codificati in maniera molto rigida. E questo dava ansia, schiacciava il proprio spirito. Ma a cosa serve tutto questo? Si sarà domandato quell'uomo, quel maestro, quel teologo. E poi, prendendo coraggio, dicevamo, si è rivolto a portarsi che erano codificati in maniera molto rigida. E questo dava ansia, schiacciava il proprio spirito. Ma a cosa serve tutto questo? Si sarà domandato quell'uomo, quel maestro, quel teologo.

Bene, credo che anche noi oggi abbiamo bisogno di capire qualcosa di vero, di profondo, che riguarda la nostra spiritualità. E questo lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Un amore senza cerimonie, questo è il titolo, e abbiamo già visto nel precedente segmento cosa ho voluto intendere con questo titolo. Infatti il teologo che si avvicina a Gesù per chiedere quale sia il comandamento più importante di tutti capisce realmente che le cerimonie, i cerimoniali, per quanto riguarda la propria spiritualità, la propria adorazione nei confronti di Dio, tutti questi cerimoniali non servono a nulla. Bisogna andare al dunque, al punto, al fulcro di tutto. E Gesù lo dice qual è questo fulcro su cui ruota tutta la nostra vita. Un comandamento importantissimo, anzi due comandamenti, dice Gesù, che sono unici, che sono i più importanti di tutti, che sono quelli realmente da seguire e da mettere in pratica. Il primo: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente e le tue forze. E il secondo: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due, aveva detto Gesù al teologo che si era rivolto a lui. E Gesù lo ammira e gli dice: tu non sei affatto lontano dal regno di Dio, tu hai capito cosa bisogna fare, e sviluppa questo tuo pensiero, vai avanti su questa tua strada. E credo che questa esortazione sia rivolta anche a ciascuno di noi, a me e a voi, perché questo è lo scopo della vita, uno scopo chiaro, uno scopo semplice, per stare sereni, per stare in pace con se stessi e con tutti, con Dio, con gli altri, con l'intera creazione, possiamo dire. Gesù presuppone un amore di qualità, un amore non finto, un amore non esteriore, un amore vero, un amore profondo, un amore leale, non un sentimento che cambia secondo i momenti, secondo le stagioni, diciamo così, tra virgolette, non un sentimento condizionato dai nostri umori, dalle circostanze, ma qualcosa che sia una base fissa su cui costruire tutta la nostra vita. Ed è un amore che implica lealtà incondizionata, che implica il pieno dono di sé, senza paura, senza distinguo di alcun genere. Ed è un'azione continua nella vita, questo amore. È un agire concreto, un agire permanente, un agire continuo per amore di Dio e del prossimo. È un amare con la mente, un amare col cuore, un amare con la volontà. Ricordo un libro di Erich Fromm, grande psicologo e psicoterapeuta, dal titolo L'arte d'amare. E bisogna scegliere di amare, bisogna capire come amare la persona che abbiamo davanti a noi, ma bisogna amare, a volte anche contro la nostra stessa volontà. E Dio dice ancora molto di più rispetto a questo bravo psicologo del passato, Erich Fromm. Perché nella nostra vita non ci debbono essere zone d'ombra e non ci debbono essere appigli per cercare di sfuggire a quello che appunto è un comandamento, cioè qualcosa che Dio desidera che noi facciamo, che è giusto che noi facciamo. E Gesù a quel teologo, a quell'uomo che gli pone la domanda, dice: tu non sei lontano dal regno di Dio. Mettere in pratica questi due comandamenti, amare Dio con tutto se stessi e amare il prossimo come noi stessi, quanto noi stessi, sono quei due comandamenti che metteranno anche noi sulla porta del regno di Dio, una porta aperta in questo caso, allora, una porta spalancata, una porta che ci lascia vedere già la via tracciata davanti a noi. E questa via è Gesù, lo dirà lui stesso. In altri momenti Gesù nel Vangelo dice proprio che da questi due comandamenti

infatti amare Dio e amare il prossimo dipendono tutta la legge, quindi i 10 comandamenti, ma anche il resto, e dipendono anche i messaggi che i profeti hanno dato da parte di Dio in tutti i secoli. E allora dobbiamo uscire fuori dalla nostra zona di comfort, si dice, no? La nostra zona di conforto, di tranquillità ormai acquisita, come se nient'altro potesse accadere o forse dovesse accadere, o forse meglio ancora è opportuno che non accada, così continuiamo a stare tranquilli come sempre. No, Gesù ci spinge, ci esorta, ci suggerisce, ci consiglia ogni giorno di andare disarmati verso la giornata che ci aspetta, soltanto con l'amore. So che è un progetto di vita, a questo punto possiamo definirlo, difficile da mettere in pratica, ma io vi dirò di più: è impossibile mettere in pratica questo progetto, a meno che non ci affidiamo al progettista, a meno che non ci affidiamo a Dio, a meno che non ci affidiamo a Gesù, a meno che non ci affidiamo allo Spirito Santo. È Lui che ci apre le porte del regno di Dio attraverso questi due comandamenti, che possono penetrare nella nostra vita, nel nostro cuore, solo attraverso l'azione che Lui, lo Spirito Santo, può fare. Amare Dio e amare il prossimo sono due realtà che non possono essere separate. Non posso dire di amare Dio se poi non amo il mio prossimo, e non posso rimanere nella mia zona di comfort, tanto non faccio male a nessuno. E questa è una frase tipica, ve la ricordate? Forse l'avrete pronunciata anche voi. E allora chiediamo aiuto a Gesù e al suo Santo Spirito per essere anche noi come quel maestro della legge, come quel teologo che si rivolge a lui in questa parte del Vangelo di Marco. E sicuramente Gesù dirà anche a noi, a me e a voi: tu non sei lontano, tu non sei lontana dal regno di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La meditazione che segue è a cura di Sergio D'Ascenzo. Quello della resurrezione di Lazzaro è un evento del tempo di Gesù davvero speciale e il verso su cui riflettiamo è una grande sfida. Per coglierla, da esterni alla scena, dobbiamo tener conto dell'amicizia, dell'amore di Gesù per Lazzaro e per le sue sorelle, ma tutto ciò richiederebbe molto più spazio. Ciò a cui il verso però ci chiama è, in particolare, la sfida che Gesù lanciò a Marta, la quale, pragmaticamente, aveva sottolineato che nel corpo di suo fratello era già iniziata la decomposizione. Poco prima Marta aveva dichiarato di credere in Gesù come il Messia di Dio. Perciò Gesù le disse: «Se hai fede, vedrai la gloria di Dio». Mai fu così diretto e concreto come nel caso di Marta, in quanto ella vide la potenza e la gloria di Dio nella resurrezione di suo fratello. Sì, credere in Gesù quale Messia e Salvatore produce la resurrezione della nostra anima dalla morte, mostrandoci la gloria di Dio nella nostra vita. Se credi davvero, anche tu vedrai la gloria di Dio.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina due passi dalla scrittura e precisamente il primo in Atti degli Apostoli capitolo 4 versetto 13 che dice: vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, riconoscevano che erano stati con Gesù. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 21: Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Essere cristiani. Tu dici di essere cristiano, ma cosa rappresenta questo per te? Potresti rispondermi, e con ragione, che essere cristiano significa seguire Cristo e ritenere i suoi insegnamenti. Ma per questo bisogna prima di tutto credere in Lui e riceverlo personalmente come il proprio Salvatore. È scritto in Atti capitolo 16 versetto 31: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Io sono un credente, cioè mi sono rivolto a Cristo con fede confessando i miei peccati. E ora Egli è colui che cerco di seguire e imitare. E lo faccio con gioia. Egli mi ha lasciato un modello di pensiero, di comportamento, di vita, che io posso e devo riprodurre. Sarà questo mio modo di vivere che dimostrerà che sono un vero cristiano e che sono di Cristo, e cioè che appartengo a Lui. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi, è scritto in Luca capitolo 6 versetto 44. Quelli che mi osservano devono poter riconoscere in me una persona che ama Gesù e lo segue. Ricerchiamo le virtù che ci ha insegnato il Signore e che sono gli elementi che compongono il frutto dello Spirito Santo, e sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Tutto questo scritto in Galati capitolo 5 versetto 22. Queste virtù ci sono trasmesse dallo Spirito Santo stesso che abita in ogni credente. Non è forse un meraviglioso programma? Mio Salvatore, io vorrei essere come un eco della tua voce per proclamare, o dolce Maestro, il mistero della tua croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno anche oggi 13 agosto. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15, verso 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Un antico proverbio dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è così, perché anche Gesù lo afferma con le parole che abbiamo appena letto. Poche ore prima di ritrovarsi a pregare nel Getsemani, Gesù si trova con i suoi più intimi. Avevano cenato insieme, Giuda era già andato a compiere la sua missione infame e Gesù stava parlando loro per prepararli a restare uniti quando non ci sarebbe stato più. La Bibbia dice che li amò fino alla fine. Le sue parole erano un saluto a quegli amici che lo avevano seguito nella sua missione, lasciando tutto alle spalle pur di seguirlo. Di lì a poco avrebbe dimostrato con i fatti cosa significa dare la vita per i propri amici. Gesù non è mai stato un teorico, perché alle parole ha fatto seguire sempre la pratica. Dimostrare amore dando la vita per un amico significa dirgli: tu vali più di me. Ma è proprio necessario morire per dimostrare amore a un amico? Se il servo obbedisce, significa dare la vita per i propri amici. Gesù non è mai stato un teorico, perché alle parole ha fatto seguire sempre la pratica. Dimostrare amore dando la vita per un amico significa dirgli: tu vali più di me. Ma è

0: un rapporto di comunione. E come si fa a sapere se siamo suoi amici? Ce lo dice proprio Gesù nel verso successivo a quello letto poco fa: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E seppure questa frase potrebbe sembrare contraddittoria, sta di fatto che Lui, per noi, è morto in croce quando ancora non eravamo riconciliati con Lui e non sapevamo ancora di quale amore ci avrebbe amati.
1: Buona da morire è il titolo della riflessione di oggi. Quella torta al cioccolato era buona da morire, disse una mia amica. Beh, ho mangiato quella torta più di una volta e sì, ammetto che è deliziosa, ma non da morire. Quell'espressione innocente mi portò a riflettere su due cose. Innanzitutto su quanto siamo leggeri nel pronunciare certe parole e poi se fossi veramente disposta a morire per qualcosa. Sì, perché ci sono state persone che hanno dato la propria vita per un ideale, per qualcosa in cui credevano, anche se non sempre era nobile. Basti pensare ai kamikaze che negli ultimi attentati in Europa hanno ucciso migliaia di persone innocenti. Quanti cristiani nel mondo invece sono morti per la loro fede in Dio? Oggi, se devo essere sincera, non morirei per qualcos'altro che non sia me stessa, disse infine ridendo la mia amica, suscitando dentro di me una gratitudine profonda verso chi mi ha amata al punto di donare la sua vita al posto della mia. Quella ragazza fu sincera, forse è per questo che siamo diventate amiche, ma la mia fiducia, la mia gratitudine e il mio profondo amore vanno al mio Signore Gesù. Caro amico e cara amica, la sua vita è stata donata in croce anche per te, non disprezzarla. Apri oggi il tuo cuore a Lui.
2: L'Apostolo Paolo in Romani 5:6 scrive: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per gli empi. E al verso 10 aggiunge: noi eravamo suoi nemici, eppure Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte di suo figlio. Quindi sulla croce il sacrificio d'amore di Gesù è stato fatto per produrre salvezza per i suoi nemici. Se potessi aggiungere una frase al verso di oggi, scriverei: nessuno amore più grande di questo, dare la vita per gli amici e per i nemici. Questa è una visione veramente radicale. Già trovo molto difficile dare la propria vita per un amico, figuriamoci per un nemico. Ma l'insegnamento del Vangelo è questo: ogni parola proviene dal cuore del Padre, che è la sorgente dell'amore. E il messaggio che Egli ci dà è: se amate chi vi ama, che merito avete? Anche i pagani fanno così. Il Vangelo invece è radicale e la sua applicazione non lascia spazio alle emozioni e ai risentimenti umani. Ma solo lo Spirito Santo può riuscire a spingerci ad amare così oltre i nostri limiti, se noi lo vogliamo. Lo ha fatto nella vita di alcuni credenti. Sono coloro che hanno dato la propria disponibilità, accogliendo il verso: chi perderà la propria vita la salverà. Uno di questi è un pastore rumeno perseguitato dal regime comunista negli anni 50. Dopo aver subito ben 14 anni di prigione e di torture, alla domanda del suo aguzzino quando gli ha gridato in faccia: perché preghi sempre e non neghi il tuo Dio? Non vedi che non ti aiuta? Lui ha risposto: io non prego per me, ma per te e per la tua salvezza. Riconosciamo che siamo lontani dal provare questo tipo di amore, ma chiediamo sinceramente allo Spirito Santo di prepararci. Noi non siamo capaci di amare come Dio ama, ma Lui può insegnarci ogni giorno un po' di più, anche a pregare per i nostri nemici, che sono coloro per il quale ha dato la sua vita. Se pensate che questo metta un peso insostenibile su di noi, sappiate, voi me compreso, che questo è l'amore che Dio vuole realizzare in noi. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è: veramente Dio non ha risposte oppure non vuole rispondere? Leggiamo dalla Bibbia nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 34. Leggeremo i versi 2 e 4. Dice così: guai ai pastori che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotta la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Cari amici, si rimane esterrefatti davanti a certi fatti criminosi, si rimane come pezzi di ghiaccio nel vedere, nell'ascoltare o semplicemente leggere notizie di violenza. Ormai la violenza è all'ordine del giorno, i telegiornali sono dei veri e propri bollettini di guerra che mettono in risalto il degrado in atto. Due giorni fa c'è stato un doppio omicidio di due ignari contadini intenti a lavorare nei propri campi. Il mio e il nostro dolore è forte, ma penso alle mogli di questi due lavoratori, colpevoli solo di essersi trovati in un momento sbagliato, al posto sbagliato. Pensiamo anche ai figli, dei quali uno doveva ancora venire al mondo e l'altro ha soltanto 11 mesi. È a loro che va tutta la mia e la nostra solidarietà, cioè la solidarietà dello staff di conoscere la verità.ch. Io vi dico, cari amici, sono rimasto sconvolto nell'ascoltare il rito funebre. Ho ascoltato un'omelia senza speranza cristiana che getta ancora più nell'angoscia i familiari di questi due contadini. Ci chiediamo, ha detto durante il rito funebre l'ufficiante, ci chiediamo perché è successo a noi. E io non ho risposte, disse, e neanche Dio ha risposte. O forse Dio non vuole rispondere. Analizzando la situazione spirituale in generale circa la conoscenza di Dio e il conseguente stato morale del nostro bel paese, scopriamo che di falle sia nell'opera pastorale che in quella religiosa ce ne sono veramente tante. Ma, cari amici, veramente Dio non è in grado di dare una risposta a quel perché? Veramente Dio non vuole rispondere? Se fosse così, cari amici, veramente sarebbe un disastro per tutta l'umanità. E sapete, questa è l'ennesima prova che la religione ha fallito. Invece Dio ha già risposto a quella domanda e la troviamo nella Bibbia.
La risposta di Dio mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, i suoi problemi etici, morali e anche i suoi problemi eterni. E la risposta è affidandosi al Signore Gesù. Oggi si accusa Dio come colpevole. Colui che ha fatto la terra, cari amici, che ha dato all'uomo la vita, l'intelligenza, la capacità di scegliere e di volere, lo ha creato a sua immagine e somiglianza. Potrebbe desiderare il male o rimanere indifferenti di fronte ai drammi dell'umanità? Sicuramente no. Dio non può essere accusato se non dalla follia e dalla stoltezza dell'uomo. Dio ha risposto, dicevo, al bisogno dell'uomo attraverso il suo figlio Gesù. Ma l'uomo, potendo scegliere tra il bene e il male, ha scelto il male, ha scelto Barabba. In altri termini, significa che il peccato è la causa di tutto, della morte, della sofferenza, dell'angoscia, del male, delle guerre e chi più ne ha più ne metta. E in tutto questo ci si chiede di chi è la colpa. Della famiglia, della società, della scuola, dello Stato o della religione. Il sottoscritto, in qualità di credente, può fare soltanto una cosa: parlare dell'amore di Gesù, che è la risposta. Già, Gesù. Il grande assente. Gesù che dovrebbe avere il primo posto in una nazione che si definisce cristiana per antonomasia. Cari amici, c'è senz'altro il modo per rendere la vita autenticamente cristiana. Io l'ho scoperto, ed è il Signore Gesù, la cosa più importante che ho. Bene amici, anche oggi questa puntata volge al termine e io, come dico sovente, do solo l'input a ogni problema che tratto ogni giorno. Grazie amici per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok ragazzi, oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetto 5 al versetto 32. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono andati a letto e non posso alzarmi per darteli, io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E il padre fra di voi, che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente, oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero: è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo, ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e casa crolla su casa. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni. E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e, non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E quando ci arriva, la trova spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé sette altri spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, ma segno non glielo darò, se non il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui c'è più di Salomone. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa degenerazione, la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui c'è più di Giona. Hai qualche amico che verrebbe a mezzanotte per il pane? Probabilmente te ne sarai già sbarazzato. Comunque, scherzi a parte, Gesù dice ai suoi discepoli che un buon amico perseverante soddisferà una richiesta scomoda per cercare di adempiere la sua accoglienza verso un ospite. E poi continua dicendo che Dio soddisferà i nostri bisogni. Ciò non significa però che Dio ci darà automaticamente tutto ciò che vogliamo, semplicemente perché lo vogliamo. Forse hai chiesto benedizioni a Dio, ma la tua mente ha un'idea estremamente ottusa di ciò di cui hai bisogno, e forse quell'idea potrebbe essere contraria alle cose migliori che Dio vuole darti. E sulla stessa linea del non vedere, leggiamo che la folla rimase stupita dopo aver assistito al miracolo dell'indemoniato muto. Però quanti credettero e seguirono il Messia? Nessuno. Anzi, pensavano che operasse sotto un potere malvagio o chiedevano altri segni. E così Gesù porta alla luce esempi di pagani che hanno trasformato i loro cuori con molta meno evidenza. Per esempio la regina del sud, cioè la regina Sciba, che dopo aver sperimentato la saggezza di Salomone e aver visto le sue ricchezze, riconobbe immediatamente che era benedetto dal suo Dio. Non sappiamo se Sciba assisterà letteralmente o retoricamente al giudizio finale, e né sappiamo se i niniviti, che si pentirono della loro incredulità quando Giona li avvertì del giudizio imminente, non sappiamo se anche loro faranno giudizio. Il punto è che questi leader religiosi, che hanno visto di prima persona qualcosa di più grande, hanno rifiutato l'evidenza davanti ai loro occhi. Riflessione. Non è una questione di miracoli, ma un problema di ego. Molti trovano difficile sottomettersi all'autorità di Dio. Signore, che controsenso pensare che tu scacci i demoni attraverso la potenza dei demoni. Allo stesso tempo appare quasi un controsenso considerarti un buon insegnante, come tanti lo fanno, perché non hai lasciato a noi questa possibilità. Con quello che hai fatto, testimoniato e detto, o sei un pazzo scatenato, o sei il bugiardo più astuto che sia mai esistito, o sei veramente Dio fatto uomo. Non ci lasci altre possibilità. Grazie di averci lasciato l'opzione di essere adottati come figli dal Padre. Amen. Che belli, stiamo arrivando alla fine di un'altra settimana. Ciao, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. La canzone che stiamo per ascoltare qui al Disco Highlight ce la canta Susy Molinaro e ha il titolo Creata con cura. Trae spunto dal Salmo 139. Riprendo dalla Bibbia i versetti 13 e 14 del Salmo. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Il canto vuole proprio lodare il Signore tre volte santo per la sua mano perfetta e piena d'amore. Ascoltiamola. Creata con cura. Susy Molinaro.
3: Quando è

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19. Non spegnete lo spirito. La voce dello spirito è lieve come uno zeffiro, così lieve che non si può sentirla a meno che non si viva in perfetta comunione con Dio. Lo Spirito ci dà i suoi avvertimenti in un modo straordinariamente discreto, e se non abbiamo abbastanza sensibilità per poter distinguere la sua voce, finiamo col soffocarla e la nostra vita spirituale ne soffre. I consigli dello Spirito sono sommessi come un sussurro, così sommessi che solo il credente li intende. Nel dare la tua testimonianza personale, sei forse portato a ritornare sul tuo passato? Allora fai attenzione. Chi cammina nella luce non ha bisogno di ritornare al passato. Il passato è stato trasfuso e si ritrova nel prodigio della comunione con Dio di oggi. Se esci dalla luce, diventi un cristiano sentimentale che vive di ricordi e la tua testimonianza acquista una nota dura e metallica. Fai attenzione a non dissimulare il tuo rifiuto di camminare oggi nella luce, rievocando le esperienze vissute ieri, quando camminavi nella luce. Se lo Spirito ti dà un avvertimento, fermati e metti a posto quello che non va, altrimenti finirai col rattristarlo senza nemmeno accorgertene. Supponi che Dio ti faccia passare per una crisi e che tu la superi, ma non completamente. Egli farà in modo che tu ci passi di nuovo, ma la crisi non sarà più così intensa come la prima volta. Avrai un discernimento di Dio più attutito e l'umiliazione di non aver obbedito sarà più pesante. E se continuerai a contristare lo Spirito, verrà il giorno in cui non ci sarà più quella crisi ed avrai spento lo Spirito irrimediabilmente a questo riguardo. Ma se la superi, un cantico di lode si eleverà a Dio. Non avere mai compassione per quello che Dio continua a pugnalare. Egli deve ferire ciò che se ne deve andare.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Che canzone dinamica e piena di significato stiamo per ascoltare, delle cui parole fare tesoro. Se la canta Susy, che è Susy Molinaro, giovane scoperta del produttore Angelo Maugeri, che con etichetta Hopeful Music ha inciso il primo EP, Creata con cura. Il brano ci esorta a essere noi stessi, a vivere con la consapevolezza di essere preziosi agli occhi di Dio, e così ad affrontare a testa alta ogni situazione della vita. Con un sound lievemente dance, canticchiamola anche noi. Esci e brilla, della nostra Susy.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà, in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Buongiorno, buongiorno e ancora buongiorno, cari amici ascoltatori. Spero che la mia squillante voce mattutina possa incoraggiarvi ad alzarvi dal letto, o quantomeno se siete davanti al caffè latte o a una brioche o a un cappuccino o a dei buoni biscotti, ad accelerare, perché tra un po' inizia una nuova giornata, quella del 13 agosto.

Ben ritrovati sulle nostre frequenze per questo nuovo incontro insieme, un incontro quotidiano e mattutino della durata di 10 minuti, attraverso i quali, oltre ad ascoltare della buona musica, vogliamo anche condividere alcune note, alcune riflessioni di attualità o di vita pratica. Quest'oggi in particolar modo parleremo della fedeltà.

dicevo che le considerazioni all'inizio della puntata relativa al 13 agosto riguardo al tema della fedeltà sono essenzialmente personali, soggettive, ma direi molto importanti. Il motivo è molto chiaro ed è semplice. In qualunque rapporto tra uomo e donna, tra genitore e figlio, eccetera, eccetera, la fedeltà deve giocare un ruolo essenziale, importantissimo. Perché se non c'è fedeltà, se non c'è trasparenza nei rapporti interpersonali, tutto va a rotoli. Vedremo come ricevere un esempio importante di fedeltà da Dio stesso, perché attraverso la sua parola, la Bibbia, ci ricorda come la sua fedeltà è grande. Prendendo il libro dell'Antico Testamento relativo alle Lamentazioni, al capitolo 3 e ai versetti 22 e 23 viene infatti riportata questa frase: «Le compassioni di Dio non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà».

Dio è fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Con queste parole, riportateci dal libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 4, Mosè, che era vissuto in comunione con Dio, ha salutato il popolo prima di morire. Dire che Dio è fedele significa riconoscere che Lui mantiene le sue promesse. Anche noi, che ci troviamo a distanza di secoli dalla morte di Mosè, possiamo dire che, avendo fiducia in Lui, vediamo dei grandi risultati. Dio, infatti, non mente, non ci inganna, vuole la nostra felicità presente ed eterna. Noi, in qualità di uomini peccatori, possiamo rivolgerci a Dio e possiamo contare su di Lui, perché ciò che Lui dice si compirà. Se è vero che la fedeltà oggigiorno purtroppo è un valore che si sta perdendo, vediamo che Dio invece è e continuerà ad essere fedele, da perdonare i peccati dell'umanità e da purificarli quando vengono confessati. Dio è fedele per dare la forza, per guardarci dal male. Dio è fedele per soccorrerci quando dobbiamo passare per le prove. Non permetterà infatti che queste ci annientino e ci preparerà la via per uscire. Dio è fedele per rendere saldi fino alla fine, per rendere irreprensibili davanti a Lui quelle persone che hanno creduto in Lui. E tutte queste sono benedizioni accompagnate da alcuni passi scritturali che per brevità di tempo non posso leggere, ma che se tu sei interessato puoi sempre richiederci alla conclusione della puntata di oggi. La risposta alla fedeltà di Dio è la fedeltà del cristiano, o per meglio dire del credente, cioè la sua fiducia in Dio, costi quel che costi. Fino al momento in cui Dio compirà la sua ultima promessa, che sarà quella di introdurre il credente alla sua presenza per l'eternità. Sei tu, caro amico, che stai ascoltandomi, parte di questa promessa? Stai aspettando la venuta del Signore ogni giorno? Rimani saldamente attaccato alla parola di Dio? Ricordati, Dio è fedele ed è colui che ha fatto le promesse che continueranno a realizzarsi.

Anche quest'oggi la nostra puntata sta avviandosi verso la conclusione, ma come sempre noi vogliamo avere un contatto personale con Dio attraverso la preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie per le tue promesse, perché tu sei fedele e mantieni la tua parola. E quando tu inviti l'uomo a riconciliarsi con te, è perché tu ami l'uomo e vuoi che un giorno viva per l'eternità al tuo cospetto. Che questa grande e importante vista futura possa far parte del quotidiano nostro, ancora in questo 13° giorno di agosto. Grazie Padre nostro e Dio nostro, nel nome del tuo figliolo. Amen.

E così siamo arrivati anche oggi al termine della nostra edizione, della nostra rubrica, che si rinnoverà come sempre domani alla stessa ora, sulle stesse frequenze, sempre con me, con Roberto. Ti auguro una buona giornata e che Dio ti benedica. Ciao!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 13 agosto 2026, un buon ascolto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente a causa del blocco ancora in vigore nello stretto di Hormuz per via della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ora agli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque a largo del villaggio costiero di Shibderas, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. L'episodio si verifica proprio mentre l'Oman, a sud dell'Iran, sta affrontando un'altra fuoriuscita di petrolio vicino alla sua costa dopo che una petroliera si è incagliata. Anche l'area colpita ospita una ricca fauna marina, tra cui tartarughe, delfini e balene. La vasta chiazza di greggio ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Ed un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo che ha costretto all'evacuazione di diverse abitazioni. L'elicottero stava effettuando un volo di addestramento di routine quando è precipitato. Non è stata immediatamente resa nota la causa dell'incidente. La divisione investigativa criminale di Fort Hood sta conducendo le indagini sull'incidente. Passiamo in Israele. Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta. La CNN riporta che nella settimana terminata, domenica 9 agosto, sono transitate 84 navi contro le 100 al giorno del periodo pre-guerra. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri del Pakistan, Takir Adrabi, il paese sta compiendo ogni sforzo possibile per portare USA e Iran al tavolo negoziale e al memorandum di intesa. Stati Uniti e Teheran nel frattempo sarebbero vicini a un accordo per estendere il cessate il fuoco, anche se fonti di Teheran negano, mentre per quanto riguarda la situazione a Gaza, secondo alcuni media, il Board of Peace e Hamas starebbero lavorando ad un'intesa in 15 punti, ma lo stesso board ha smentito l'idea secondo cui ci sia un accordo per pagare i debiti di Hamas. Intanto l'amministrazione Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele. Cronaca italiana: mercoledì due persone hanno perso la vita in incidenti distinti nel massiccio del Monte Bianco. Intorno alle 14 di ieri il soccorso alpino di Chamonix è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione. La vittima era una donna di 24 anni che stava camminando da sola. Un'ora più tardi le squadre di soccorso sono state chiamate a Chamonix in seguito ad un incidente di speed riding costato la vita a un uomo. Lo speed riding è una disciplina che combina l'uso di una piccola vela simile a quella del parapendio con gli sci, consentendo di alternare fasi di volo e di scivolamento a terra a velocità elevate. Esce per fare una semplice passeggiata, ma al rientro era in gravi condizioni, tanto che i parenti lo hanno soccorso e trasportato subito al Policlinico San Matteo di Pavia. E quanto è successo a un uomo di 41 anni che da alcuni giorni era ospite della sorella a Pavia, visto che lui risiede a Torino. Una volta a San Matteo gli è stata diagnosticata la frattura di diverse vertebre, una lesione addominale che gli crea seri problemi respiratori e altre ferite. Il 41enne ha perso conoscenza e non è stato in grado di spiegare cosa gli è successo. L'ipotesi è che sia stato investito da un'auto pirata.
Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. La giornata con una mattinata stabile con un cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale tra Frusinate e Isernino. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, buon giovedì, insieme con Libro più letto, con Maria ed Enzo. Oggi si parlerà di un futuro, un argomento che può interessare tutti, soprattutto noi. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Vi ricordo che stiamo leggendo il libro profetico di Ezechiele. Il tema dei capitoli 40 sino al 48, che ora andiamo a considerare, riguarda la descrizione particolare di tre cose, cioè per primo la ricostruzione del Tempio nel periodo millenniale, poi l'adorazione nel Tempio e infine il ritorno nella gloria del Signore Gesù. I capitoli 40 fino al 42 contengono una descrizione del Tempio del Millennio. Ebbene, amici, mi aspetto di vederlo e magari di entrarci, ma non di adorare lì il mio Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché quel Tempio sarà qui, su questa terra, mentre invece io sarò nel luogo che viene descritto in Apocalisse 21 e che riguarda la Nuova Gerusalemme. Infatti, quello è l'indirizzo del credente per l'eternità. Una cosa che l'Apostolo Giovanni ci dice di questa città è questa. Leggiamo in Apocalisse 21, versetto 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo Tempio. Perciò i credenti che formano la Chiesa saranno in quel luogo dove non ci sarà bisogno di nessun Tempio, perché non ne avranno bisogno, mentre invece la Terra ne avrà uno durante il Millennio. E sono certo che personalmente sarò felicissimo lassù col Signore Dio e con l'Agnello nella Nuova Gerusalemme. Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. Perciò i credenti che formano la Chiesa saranno in quel luogo dove non ci sarà bisogno di nessun tempio, perché non ne avranno bisogno, mentre invece la terra ne avrà uno durante il millennio.

importante situazione. Puoi farlo adesso. Infatti, se in questo momento, chiedendo perdono al Signore, credi in Lui come tuo Salvatore, morto sulla croce, risuscitato per te, sarai salvato e avrai questa certezza. Nel proseguire nella meditazione di questo libro di Ezechiele, abbiamo visto un certo progresso, sviluppo dei fatti, come ad esempio che quando il nemico di Israele sarà sconfitto, esso entrerà nel periodo detto del millennio, nel quale ci sarà un tempio su questa terra. È chiaro che stiamo parlando di fatti che si verificheranno sulla terra, che si riferiscono alla nazione di Israele e alle popolazioni dei gentili che saranno salvate. La Chiesa di Cristo invece a questo punto sarà lassù, con Lui, glorificata nella Nuova Gerusalemme. Passiamo quindi alla lettura dei primi versetti di questo nuovo capitolo 40 di Ezechiele. L'anno 25esimo della nostra deportazione, al principio dell'anno, il decimo giorno del mese, 14 anni dopo la presa della città, in quello stesso giorno la mano del Signore fu sopra di me ed egli mi trasportò nel paese di Israele. In una visione divina mi trasportò là e mi posò sopra un monte altissimo sul quale stava dal lato di mezzogiorno, come la costruzione di una città. Egli mi condusse là ed ecco che c'era un uomo il cui aspetto era come l'aspetto del rame. Aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare. Egli stava in piedi sulla porta. Quell'uomo mi disse: «Figlio d'uomo, apri gli occhi e guarda, porgi l'orecchio e ascolta, sta attento a tutte le cose che io ti mostrerò, poiché tu sei stato condotto qua perché io te le mostri. Riferisci alla casa di Israele tutto quello che vedrai». E come abbiamo letto nei capitoli precedenti, Gerusalemme è stata distrutta e il Tempio è stato bruciato, ma ora Ezechiele sta per vedere il Tempio che ci sarà nella città durante il regno millenniale. Nel versetto 5 di Ezechiele, capitolo 40, vi troviamo un personaggio che prende delle misure. «Ed ecco un muro esterno, circondava la casa tutto intorno. L'uomo aveva in mano una canna per misurare, lunga 6 cubiti, di 1 cubito e 1 palmo ciascuno. Egli misurò la larghezza del muro, era una canna. L'altezza era una canna». Sarà anche utile ricordare che quando nella Bibbia è menzionato un uomo con una canna che sta per misurare, solitamente è un angelo, come in questo caso. Ciò sta a significare che Dio si sta preparando a occuparsi del suo popolo terreno. Troveremo questo fatto anche nei profeti minori e in Apocalisse.

Ora, dal versetto 5 che abbiamo letto fino al versetto 38 di Ezechiele 40, ci vengono date una grande quantità di informazioni dettagliate riguardanti la forma del Tempio, delle quali per brevità non mi occuperò. Vi invito però a leggerli perché vi troverete un racconto dettagliato di come sarà straordinaria questa costruzione. Passiamo quindi alla lettura dei versetti dal 39 al 44. Nel vestibolo della porta c'erano due tavole di qua e due tavole di là, per scannarvi sugli olocausti, sacrifici espiatori e per la colpa. A uno dei lati esterni, a settentrione di chi saliva all'ingresso della porta, c'erano due tavole. Dall'altro lato, verso il vestibolo della porta, c'erano due tavole. Così c'erano quattro tavole di qua e quattro tavole di là, ai lati della porta. In tutto, otto tavole, per scannare su di esse i sacrifici. C'erano ancora per gli olocausti quattro tavole di pietra tagliata, lunghe un cubito e mezzo e larghe un cubito e mezzo e alte un cubito per porvi sugli strumenti con i quali si scannavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Degli uncini di un palmo erano fissati nella casa tutto intorno, sulle tavole doveva essere messa la carne delle offerte. Fuori dalla porta interna c'erano due camere nel cortile interno. Una era accanto alla porta settentrionale e guardava a mezzogiorno, l'altra era accanto alla porta meridionale e guardava a settentrione. Nei versetti che abbiamo appena letto abbiamo scoperto che il ritualismo ordinato da Dio a Mosè sarà ripristinato nei suoi minimi particolari da parte della tribù di Levi. Essi infatti offriranno gli olocausti e i sacrifici espiatori per la colpa. Il fatto che ci saranno ancora dei sacrifici offerti nel Tempio durante il periodo millenniale lo approfondirò più dettagliatamente trattando il capitolo 45.

0: Ora leggiamo gli ultimi versetti che vanno dal 45 al 49 e che vanno a concludere questo capitolo 40 di Ezechiele. Egli mi disse: questa camera che guarda verso mezzogiorno è per i sacerdoti che sono incaricati del servizio della casa. La camera che guarda verso settentrione è per i sacerdoti incaricati del servizio dell'altare. I figli di Sadoc sono quelli che tra i figli di Levi s'accostano al Signore per fare il suo servizio. Egli misurò il cortile, era quadrato, e misurava 100 cubiti di lunghezza e 100 cubiti di larghezza. L'altare stava davanti alla casa. Poi mi condusse nel vestibolo della casa e misurò i pilastri del vestibolo, 5 cubiti di qua e 5 di là. La larghezza della porta era di 3 cubiti di qua e 3 di là. La lunghezza del vestibolo era di 20 cubiti, la larghezza era di 11 cubiti. Vi si saliva per dei gradini. Presso i pilastri c'erano delle colonne, una di qua e una di là. Vi faccio solo notare nuovamente che anche in questi versetti la nostra attenzione è richiamata sul fatto che ci sarà un altare per i sacrifici. In alcuni modellini fatti costruire questo particolare viene omesso, ma qui viene descritto e si parla anche di coloro che si dovranno occupare di queste cose. La lettura dei capitoli 41 e 42, amici, la lascio alla vostra attenta lettura perché sono una spiegazione dettagliata di come sarà questo tempio. Iniziano con: poi mi condusse nel tempio e misurò, ed elenca tutto ciò che viene misurato. Poi passa alla descrizione minuziosa di ogni parte del tempio, la parte interna, esterna, le varie camere, per finire con il recinto esterno che, come dice versetto 20 del capitolo 42, faceva la separazione fra il sacro e il profano.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I successivi capitoli, che vanno dal 43 al 46 di Ezechiele, descrivono l'adorazione che ci sarà in quel tempio nel millennio. Quando consideriamo il tempio millenniale, dobbiamo ricordarci che negli ultimi giorni del tempio di Salomone la Shekinah, la gloria che indica la presenza di Dio, era assente. Però qui nel capitolo 43 la gloria vi ritorna, perché colui che Israele adora ora si trova lì, ed egli non è altro che il Signore Gesù Cristo. Come vediamo dai primi versetti di questo capitolo 43 di Ezechiele: poi mi condusse alla porta che guardava a oriente. Ecco, la gloria del Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io ebbi era simile a quella che io ebbi quando venni per distruggere la città. Queste visioni erano simili a quella che avevo avuta presso il fiume Chebar, e io caddi sulla mia faccia. La gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno. Ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa. Io udii qualcuno che mi parlava dalla casa. Un uomo era in piedi presso di me. Egli mi disse: figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove poserò la pianta dei miei piedi. Io vi abiterò per sempre in mezzo ai figli di Israele. La casa di Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi. Da questi versetti possiamo vedere come la gloria di Dio venga dall'Oriente e come essa riempie il Tempio. Questo non è altro che il ritorno di Cristo sulla terra, perché solamente Lui porta la gloria, la Shekinah, con sé. Questa gloria non era con Lui quando venne a Betlemme in una stalla più di 2000 anni fa. Apparentemente il Signore verrà dall'Oriente, ma questo fatto lo guarderemo in modo più dettagliato quando studieremo il capitolo 45. I versetti che vanno fino al 18, che per brevità non leggeremo, ci parlano ancora di come deve essere preparato il Tempio per accogliere la gloria del Signore, mentre invece leggiamo il 19 di Ezechiele fino alla fine del capitolo. Ai sacerdoti levitici, che sono della stirpe di Sadoc, i quali si accostano a me per servirmi, dice Dio il Signore, darai un toro per un sacrificio espiatorio. Prenderai del suo sangue e ne metterai sopra i 4 corni dell'altare e ai 4 angoli dei gradini e sull'orlo tutto intorno. Purificherai così l'altare e farai l'espiazione per esso. Prenderai il toro del sacrificio espiatorio e lo si brucerà in un luogo designato della casa, fuori del santuario. Il secondo giorno offrirai come sacrificio espiatorio un capro senza difetto. Con esso si purificherà l'altare come lo si è purificato con il toro. Quando avrai finito di fare quella purificazione, offrirai un toro senza difetto e un capro del gregge senza difetto. Li presenterai davanti al Signore. I sacerdoti vi getteranno su del sale e li offriranno in olocausto al Signore. Per 7 giorni offrirai ogni giorno un capro come sacrificio espiatorio. Si offrirà pure un toro e un montone del gregge senza difetto. Per 7 giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo si purificherà e lo si consacrerà. Quando quei giorni saranno compiuti, l'8º giorno e in seguito, i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza, e io vi gradirò, dice Dio, il Signore. Questa sezione che abbiamo letto si occupa dell'adorazione nel Tempio e dei sacrifici offerti che avranno il carattere di ricordo, sarà un memoriale. Questi sacrifici ricorderanno l'opera di Cristo sulla croce, così come i sacrifici dell'Antico Testamento anticiparono il suo sacrificio. E come ho già detto, nel capitolo 45 entreremo di più nei dettagli.

0: Nel capitolo 44 di Ezechiele, il Signore inizia a dire al profeta Ezechiele che un principe entrerà nella città attraverso la porta orientale. Leggiamo quindi i primi tre versetti. Poi egli mi ricondusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente. Essa era chiusa. Il Signore mi disse: questa porta sarà chiusa. Essa non si aprirà e nessuno entrerà per essa, poiché per essa è entrato il Signore, Dio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Quanto al principe, siccome è principe, potrà sedervi per mangiare il pane davanti al Signore. Egli entrerà per la via del vestibolo della porta e uscirà per la medesima via. Importante ricordare che la porta orientale della Gerusalemme odierna è chiusa perché è stata completamente murata. Alcuni moderni studiosi della Bibbia pensano che ciò sia l'adempimento di questi versetti di Ezechiele e che la porta non sarà aperta fino alla venuta del Messia. Ma personalmente ho due obiezioni contrarie a questo punto di vista che vorrei esporre. Il primo mio punto di vista è che il principe di cui si parla qui non è il Signore Gesù Cristo. Ezechiele ci dice che questo principe offre un sacrificio e che adora Dio, come ci viene parlato nei capitoli 45 e 46. Pertanto, questo personaggio non può essere il Signore Gesù, perché egli è Dio e non ha mai, né mai lo farà, offerto un sacrificio a nessuno. Molti credenti pensano che sia Davide o un discendente di Davide. Comunque, esso non è assolutamente il Signore Gesù. La mia seconda obiezione è che la porta in questione descritta nei versetti letti non è la porta della città, ma quella del Tempio. Infatti il Tempio non c'è ancora e deve essere costruito prima che queste cose possano avvenire. Ma la porta murata della città non c'entra con questo. Essa è probabilmente una porta che dovrà essere costruita, perché sia il muro che la porta odierni non sono quelle che esistevano al tempo di Gesù e tantomeno a quello di Ezechiele, perché tutto è stato distrutto. I versetti che vanno dal 4 al 9 di questo capitolo 44 di Ezechiele sono una serie di esortazioni importanti. Leggiamoli. Poi mi condusse davanti alla casa per la via della porta settentrionale. Io guardai ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Io caddi faccia a terra. Il Signore mi disse: figlio d'uomo, sta bene attento, apri gli occhi per guardare, gli orecchi per udire tutto quello che ti dirò circa tutti i regolamenti della casa del Signore e tutte le sue leggi. Considera attentamente l'ingresso della casa e tutte le uscite del santuario. Di a questi ribelli, alla casa di Israele: così parla Dio, il Signore. O casa di Israele, basta con le vostre abominazioni. Avete fatto entrare degli stranieri, incirconcisi di cuore e incirconcisi di carne, perché stessero nel mio santuario a profanare la mia casa, quando offrivate il mio pane, il grasso e il sangue, violando così il mio patto con tutte le vostre abominazioni. Voi non avete mantenuto l'incarico che avevate delle mie cose sante, ma ne avete fatti custodi quegli stranieri nel mio santuario, al vostro posto. Così parla Dio, il Signore. Nessuno straniero incirconciso di cuore e incirconciso di carne entrerà nel mio santuario. Nessuno degli stranieri che saranno in mezzo ai figli di Israele. Questi versetti, amici, ci ricordano in modo molto chiaro che non si può andare alla presenza di Dio con superficialità o con trascuratezza, ma che Egli, il Signore, ha stabilito un modo ben chiaro. Infatti il Signore Gesù disse un giorno: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, per andare alla presenza del Signore Dio non vi è che un modo, e cioè attraversare il Signore Gesù e non attraverso qualcun altro, perché solo Gesù è la via che conduce al Padre. Quindi, se desideri avere la certezza di trovarti alla presenza di Dio, devi aver posto la tua fede in Gesù, altrimenti non ci potrai essere. Ti illuderai, ma non ci sarai. I versetti successivi di questo capitolo, che potete leggere per conto vostro, sono una rassegna di insegnamenti rivolti ai Leviti, di come si dovevano comportare nel Tempio per servire Dio. Domani, quando avremo l'occasione di risentirci, passeremo a considerare il capitolo 45 di Ezechiele, nel quale troveremo come si doveva celebrare la festa della Pasqua. Bene, per oggi è tutto. Intanto ci sentiamo domani al solito orario, quando avremo modo appunto di risentirci per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il paziente vale più di un eroe. Proverbi 16:32. Come? Cosa? Sicuramente un tipo forte e vitale è meglio di un paziente. Migliaia di persone fanno il tifo per i grandi sportivi, ma una persona paziente riceve al massimo un sorriso. Ma chi deve stabilire cosa è buono, cosa è cattivo e cosa è migliore? L'opinione pubblica? O il governo? O i filosofi? I teologi? Gli insegnanti? O il nostro stesso cuore? Solo uno può dire cosa è veramente buono. Il Signore è giudice del mondo, Dio. Ed egli proclama nella sua parola: il paziente vale più di un eroe. È una parola strana. In realtà dovrebbe dire: il paziente vale più di un impaziente. Ma invece è scritto: vale più di un eroe. Quindi non c'è nulla da dire contro gli eroi. È bello quando si è forti e in salute. Chi lo è fa bene a ringraziare Dio per questi doni. Però una persona paziente vale di più. Perché mai? Una persona paziente è una persona che ha tempo, ma del diavolo la Bibbia dice sa di avere poco tempo. Non avere tempo, essere frettolosi è qualcosa di tipicamente demoniaco e satanico. Dio ha tempo. Di lui si dice si riposò il settimo giorno e inoltre egli fa ogni cosa finemente a suo tempo. Con Dio c'è riposo, pace e gioia. Chi è paziente è una persona che sta dalla parte di Dio e vive della sua potenza che ci viene offerta in Gesù. Signore Gesù, rendi il nostro cuore inquieto fermo in te. Amen.

Cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi 13 agosto leggiamo alcuni versetti tratti, il primo da Ecclesiaste capitolo 2, 11, che dice: poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo impiegato a compierle, ed ecco, tutto era vanità e un cercare di afferrare il vento, non c'era alcun vantaggio sotto il sole. E ancora andiamo a leggere il versetto 5 del Salmo 92: quanto sono grandi le tue opere, o Eterno, come sono profondi i tuoi pensieri.

Ogni volta che il cosmonauta Irving racconta la storia del suo atterraggio sulla Luna alla conclusione del volo di Apollo 15, egli ha l'abitudine di aggiungere: il fatto che Gesù Cristo abbia camminato sulla Terra è più importante del fatto che un uomo abbia camminato sulla Luna. Dunque, questo avvenimento, che molti hanno salutato come l'apogeo della nostra civiltà, ha meno valore agli occhi di uno dei suoi più attivi partecipanti che la venuta sulla Terra del Figlio di Dio. Bisogna considerare il movente dei due avvenimenti e le loro conseguenze. Da un lato, l'uomo ha, insieme a dei legittimi motivi scientifici, una ambizione insaziabile che lo spinge ad elevarsi al di sopra di tutto. D'altra parte, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si abbassa fino a nascere in una stalla, avvenimento inosservato dagli occhi degli uomini, salvo che da quelli di qualche pastore. Prende un corpo simile al nostro per servire gli interessi di Dio, in un'obbedienza perfetta, la cui espressione suprema è la sua morte sulla croce. E qual è il risultato di questi due avvenimenti? Che l'uomo abbia camminato sulla Luna non ha cambiato granché né per voi né per me, ma che Cristo sia venuto sulla Terra, che egli sia morto su una croce e risuscitato il terzo giorno, ecco ciò che costituisce la salvezza per delle moltitudini di esseri umani, i credenti, che fra poco, grazie ad uno spiegamento unico di potenza, egli trasporterà nel suo cielo. Cari all'ascolto, in attesa di fare questo viaggio di ritorno a casa, Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 13 agosto 2026, un buon ascolto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente a causa del blocco ancora in vigore nello stretto di Hormuz per via della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ora agli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque a largo del villaggio costiero di Shibderas, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. L'episodio si verifica proprio mentre l'Oman, a sud dell'Iran, sta affrontando un'altra fuoriuscita di petrolio vicino alla sua costa dopo che una petroliera si è incagliata. Anche l'area colpita ospita una ricca fauna marina, tra cui tartarughe, delfini e balene. La vasta chiazza di greggio ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Ed un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo che ha costretto all'evacuazione di diverse abitazioni. L'elicottero stava effettuando un volo di addestramento di routine quando è precipitato. Non è stata immediatamente resa nota la causa dell'incidente. La divisione investigativa criminale di Fort Hood sta conducendo le indagini sull'incidente. Passiamo in Israele. Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta. La CNN riporta che nella settimana terminata, domenica 9 agosto, sono transitate 84 navi contro le 100 al giorno del periodo pre-guerra. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri del Pakistan, Takir Adrabi, il paese sta compiendo ogni sforzo possibile per portare USA e Iran al tavolo negoziale e al memorandum di intesa. Stati Uniti e Teheran nel frattempo sarebbero vicini a un accordo per estendere il cessate il fuoco, anche se fonti di Teheran negano, mentre per quanto riguarda la situazione a Gaza, secondo alcuni media, il Board of Peace e Hamas starebbero lavorando ad un'intesa in 15 punti, ma lo stesso board ha smentito l'intea secondo cui ci sia un accordo per pagare i debiti di Hamas. Intanto l'amministrazione Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele. Cronaca italiana: mercoledì due persone hanno perso la vita in incidenti distinti nel massiccio del Monte Bianco. Intorno alle 14 di ieri il soccorso alpino di Chamonix è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione. La vittima era una donna di 24 anni che stava camminando da sola. Un'ora più tardi le squadre di soccorso sono state chiamate a Chamonix in seguito ad un incidente di speed riding costato la vita a un uomo. Lo speed riding è una disciplina che combina l'uso di una piccola vela simile a quella del parapendio con gli sci, consentendo di alternare fasi di volo e di scivolamento a terra a velocità elevate. Esce per fare una semplice passeggiata, ma al rientro era in gravi condizioni, tanto che i parenti lo hanno soccorso e trasportato subito al Policlinico San Matteo di Pavia. E quanto è successo a un uomo di 41 anni che da alcuni giorni era ospite della sorella a Pavia, visto che lui risiede a Torino. Una volta a San Matteo gli è stata diagnosticata la frattura di diverse vertebre, una lesione addominale che gli crea seri problemi respiratori e altre ferite. Il 41enne ha perso conoscenza e non è stato in grado di spiegare cosa gli è successo. L'ipotesi è che sia stato investito da un'auto pirata. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci
che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Pola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno maggiori occasioni per piogge temporali. La giornata con una mattinata stabile con un cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale tra Frusinate e Isernino. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi voglio raccontare qualche cosa quando i figli erano e sono stati più grandi. I figli maschi, quando hanno deciso di sposarsi, ci hanno fatto conoscere la fidanzata a cose fatte. Non è che hanno fatto le cose di nascosto, ma erano in America a studiare e perciò l'oceano ci separava. Io però ho l'inclinazione a pensare che anche se la ragazza fosse stata a pochi chilometri di distanza avrebbero fatto le cose da soli. Quando un figlio si fidanza, mi pare che si debba fare attenzione a partire col piede giusto, in modo da preparare un futuro felice nella famiglia. Il primo passo, secondo me, è non criticare a priori le scelte dei figli. Ogni mamma è convinta che nessun genero sarà mai abbastanza buono per sua figlia e che nessuna ragazza sarà mai all'altezza di suo figlio. Ma questo non dipende tanto dalle manchevolezze dei futuri generi o delle future nuore, quanto dal nostro senso di protezione materna e dall'opinione distorta, esagerata che abbiamo a volte sulle qualità dei nostri figli. Se ricordassimo invece che di difetti e manchevolezze ne hanno quanto ogni altro essere umano, le nostre reazioni sarebbero più ragionevoli. È importante perciò, quando ci si trova davanti a un figlio o una figlia colpiti a morte dalle frecce di Cupido, di mantenere la calma, di contare fino a 100 prima di esprimere un qualsiasi giudizio. Non è mai savio, sarebbero più ragionevoli. È importante perciò, quando ci si trova davanti a un figlio o una figlia colpiti a morte dalle frecce di Cupido, di mantenere la calma, di contare fino a 100 prima

0: Dopotutto, se dovremmo vivere nella stessa famiglia, sarà meglio non rovinare la relazione prima di cominciarla. E a quanto pare, certe ferite inferte al principio di una relazione non si rimarginano facilmente. Un secondo passo, molto simile al primo, è non sentirsi in dovere di offrire immediatamente consigli. Se la relazione coi figli è buona, i consigli ce li chiederanno. E poi iniziare una specie di terzo grado riguardo al possibile fidanzato o fidanzata. Di che famiglia è? Che lavoro fa? Quanto guadagna? Sa cucinare? Che macchina guida? Ce l'ha il conto in banca? Ha fatto la scuola? Ha finito tutto? L'unica domanda che a me sembra essenziale è che si deve fare se la nostra figlia o il figlio è un vero credente in Cristo e vuole seguire il Signore è chiedere: e lui o lei è un vero credente, ama il Signore, vuole fargli piacere? E poi di lì si va avanti. Se non fosse un vero credente, che si fa? È molto difficile dirlo, noi non abbiamo avuto questa esperienza, però credo che la cosa si debba affrontare con grande sapienza per non indurire i figli e creare fossi e barriere che poi sono invalicabili. Mi pare che si deve parlare molto seriamente col figlio o la figlia, si deve mettere in guardia, ripetere con fermezza che la Bibbia insegna chiaramente in proposito che bisogna unirsi con uno che ha la stessa fede e lo stesso modo di vedere le cose, però senza minacciare o esprimere animosità personali. Quando nessuno dei figli era fidanzato ancora, io avevo certe paure. Avevo paura che prendessero come compagno o compagna qualcuno che non era della stessa loro fede. E una sera così l'ho lasciata cascare a mio marito e gli ho detto: ma che ci andresti tu al matrimonio di uno dei nostri figli se si sposasse con un non credente? Lui mi ha guardato un po' sorpreso, ma a volte pensa proprio che io mi faccio cruci senza nessuna ragione. Mi ha guardata, ci ha pensato su e poi mi ha risposto: ma mica farebbe un dispetto a noi, sai, farebbe solo male a se stesso, però sarebbe sempre nostro figlio. Zitta. Il terzo passo, allora il primo era non agitarsi, il secondo non fare troppo terzo grado, il terzo passo è pregare per il bene vero dei nostri figli. Io ho visto situazioni dissolversi o consolidarsi in risposta alla preghiera. E infine il quarto passo è aprire le braccia. Io ricordo come se fosse oggi il biglietto che mia suocera mi ha scritto dopo aver saputo che sarei diventata moglie di suo figlio. Lei abitava lontano, mio marito è americano, perciò lei abitava in America, e mi ha scritto: ti vogliamo bene perché sei la scelta di nostro figlio. Quelle parole mi hanno fatto tanto piacere, mi sono ripromessa di ripeterle tali e quali alle mie future nuore e genero quando se ne fosse presentata l'occasione. E a pensarci bene, sono le uniche parole savie e realistiche che una suocera possa dire per preparare la strada per una relazione felice.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Il regno millenario è la risposta di Dio alla preghiera del Signore: venga il tuo regno, come in cielo, anche in terra. Per 1000 anni il regno di Gesù Cristo fiorirà sulla terra e alla fine il genere umano sosterrà la prova finale. Nell'Antico Testamento si parla del millennio più che di qualsiasi altra profezia. È il tema della profezia dell'Antico Testamento. Nessuno dei profeti l'ha omesso. E inizia con ciò che abbiamo sempre desiderato. Al suo ritorno, Gesù Cristo per prima cosa imprigiona Satana. Un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena cattura il dragone, lo lega e lo getta nell'abisso senza fondo per 1000 anni. Dopo aver eliminato la potente influenza di Satana, Gesù rimuove poi la maledizione del peccato dalla terra fisica. In seguito Gesù risuscita i santi dell'Antico Testamento. Risurrezione significa risorgere, cioè rimettersi in piedi, riprendere vita. E soltanto Dio può far risorgere. Seguono poi coloro che hanno dato la loro vita per Cristo durante la tribolazione. Anche l'insieme chiamato i sacerdoti di Dio si unisce al gruppo. Dio aveva originariamente previsto che Israele fosse un regno di sacerdoti e una nazione santa, e adesso lo è. Le moltitudini di Israele e dei gentili che sono sopravvissute alla tribolazione entreranno nel millennio con i loro corpi naturali. Questi sono coloro che, insieme a quelli nati durante il millennio, saranno messi alla prova durante i 1000 anni. E la Chiesa? Proprio come Gesù poté stare insieme con i suoi apostoli e seguaci in un corpo glorificato dopo la sua risurrezione, così la Chiesa, con corpi glorificati, starà insieme alle moltitudini nei loro corpi naturali qui sulla terra. In questi corpi glorificati ci muoveremo nello spazio, dalla Nuova Gerusalemme al cielo. Il millennio è la prova finale per il genere umano. È la risposta a chi pensa che non peccheremmo se vivessimo in condizioni ideali. Ma alla fine del millennio l'umanità si ribella nuovamente a Dio. Al termine dei 1000 anni Satana viene liberato dall'abisso. Una grande compagnia di persone seguirà Satana. Immagina la tragedia di questa rivolta. Le persone che hanno vissuto in un mondo perfetto ammetteranno di odiare Gesù Cristo e si ribelleranno a Lui come Re e come Salvatore. Il solo cuore umano rimane invariato. Donata la libertà, molti continuano a voltare le spalle a Dio. Le nazioni della terra, di nuovo sotto l'incantesimo di Satana, tramano una rivolta. Quest'ultima resistenza contro Dio è tanto insensata e inutile quanto la prima ribellione dell'uomo nel giardino dell'Eden. Dio si occupa definitivamente del loro peccato, ponendo fine alla disubbidienza dell'uomo a Dio. Ora non rimane altro che il giudizio finale. Dio getterà Satana nello stagno di fuoco insieme con l'Anticristo e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questa è una dichiarazione solenne. È un sollievo per il Figlio di Dio sapere che il nemico suo e di Dio sarà finalmente sottoposto a una giustizia permanente. Ma la realtà di ciò che vuol dire essere perduti, separati da Dio per l'eternità, supera ogni descrizione. Guardiamo ora al giudizio del gran trono bianco. Giovanni vede un gran trono bianco. alle persone perdute di tutte le epoche sarà data una giusta valutazione delle loro opere rispetto alla loro salvezza. Ci sarà un giudice, ma non una giuria, un'accusa, ma non una difesa, una sentenza, ma non un appello. Nessuno potrà difendersi o accusare Dio di ingiustizia. Sarà una scena seria, impressionante. Oggi si dice che si vuole essere giudicati secondo le proprie opere. Questa è la loro occasione. Il giudizio è giusto, ma poiché non hanno creduto in Gesù Cristo, nessuno si salva. Se ti sei convertito a Gesù, non sarai giudicato qui. Il tuo peccato è stato già trattato alla croce di Cristo. La tua vita è già stata valutata al tribunale di Cristo, dove Gesù ti ricompensa per le tue opere. Tutti coloro che stanno davanti al giudizio di questo trono bianco sono perduti e gettati nello stagno di fuoco con Satana, con la bestia selvaggia, con il falso profeta e i loro seguaci. Se le persone non accettano la vita di Dio, devono accettare l'unica alternativa, cioè l'associazione eterna con Satana. Dio non ha creato l'uomo per metterlo in questo luogo. L'inferno è stato creato per il diavolo, per i suoi angeli. La morte seconda significa separazione eterna, assoluta da Dio. Il Signore l'ha chiamata le tenebre di fuori. Questo è letteralmente peggiore del fuoco o del buio. È un'eternità senza Dio. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, scoprirai il tuo futuro indirizzo di casa. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La meditazione che segue è a cura di Sergio D'Ascenzo. Quello della resurrezione di Lazzaro è un evento del tempo di Gesù davvero speciale e il verso su cui riflettiamo è una grande sfida. Per coglierla, da esterni alla scena, dobbiamo tener conto dell'amicizia, dell'amore di Gesù per Lazzaro e per le sue sorelle, ma tutto ciò richiederebbe molto più spazio. Ciò a cui il verso però ci chiama è in particolare la sfida che Gesù lanciò a Marta, la quale, pragmaticamente, aveva sottolineato che nel corpo di suo fratello era già iniziata la decomposizione. Poco prima Marta aveva dichiarato di credere in Gesù come il Messia di Dio. Perciò Gesù le disse: «Se hai fede, vedrai la gloria di Dio». Mai fu così diretto e concreto come nel caso di Marta, in quanto ella vide la potenza e la gloria di Dio nella resurrezione di suo fratello. Sì, credere in Gesù quale Messia e Salvatore produce la resurrezione della nostra anima dalla morte, mostrandoci la gloria di Dio nella nostra vita. Se credi davvero, anche tu vedrai la

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina due passi dalla scrittura. E precisamente il primo in Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 13, che dice: «Vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, riconoscevano che erano stati con Gesù». E ancora, prima Pietro, capitolo 2, versetto 21. «Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme». Essere cristiani. Tu dici di essere cristiano, ma cosa rappresenta questo per te? Potresti rispondermi, e con ragione, che essere cristiano significa seguire Cristo e ritenere i suoi insegnamenti. Ma per questo bisogna prima di tutto credere in Lui e riceverlo personalmente come il proprio Salvatore. È scritto in Atti, capitolo 16, versetto 31, «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». Io sono un credente, cioè mi sono rivolto a Cristo con fede confessando i miei peccati. E ora Egli è colui che cerco di seguire e imitare. E lo faccio con gioia. Egli mi ha lasciato un modello di pensiero, di comportamento, di vita, che io posso e devo riprodurre. Sarà questo mio modo di vivere che dimostrerà che sono un vero cristiano e che sono di Cristo, e cioè che appartengo a Lui. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi, è scritto in Luca capitolo 6, versetto 44. Quelli che mi osservano devono poter riconoscere in me una persona che ama Gesù e lo segue. Ricerchiamo le virtù che ci ha insegnato il Signore e che sono gli elementi che compongono il frutto dello Spirito Santo, e sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Tutto questo scritto in Galati, capitolo 5, versetto 22. Queste virtù ci sono trasmesse dallo Spirito Santo stesso, che abita in ogni credente. Non è forse un meraviglioso programma? Mio Salvatore, io vorrei essere come un eco della tua voce per proclamare, o dolce Maestro, il mistero della tua croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno anche oggi 13 agosto. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15, verso 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Un antico proverbio dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è così, perché anche Gesù lo afferma con le parole che abbiamo appena letto. Poche ore prima di ritrovarsi a pregare nel Getsemani, Gesù si trova con i suoi più intimi. Avevano cenato insieme, Giuda era già andato a compiere la sua missione infame e Gesù stava parlando loro per prepararli a restare uniti quando non ci sarebbe stato più. La Bibbia dice che li amò fino alla fine. Le sue parole erano un saluto a quegli amici che lo avevano seguito nella sua missione, lasciando tutto alle spalle pur di seguirlo. Di lì a poco avrebbe dimostrato con i fatti cosa significa dare la vita per i propri amici. Gesù non è mai stato un teorico, perché alle parole ha fatto seguire sempre la pratica. Dimostrare amore dando la vita per un amico significa dirgli: tu vali più di me. Ma è proprio necessario morire per dimostrare amore a un amico? Se il servo obbedisce senza sapere il perché, l'amico condivide tutto col padrone e Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi ha alzato l'asticella e il rapporto tra i due cambia da un rapporto di obbedienza a un rapporto di comunione. E come si fa a sapere se siamo suoi amici? Ce lo dice proprio Gesù nel verso successivo a quello letto poco fa: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E seppure questa frase potrebbe sembrare contraddittoria, sta di fatto che Lui, per noi, è morto in croce quando ancora non eravamo riconciliati con Lui e non sapevamo ancora di quale amore ci avrebbe amati.
2: Buona da morire è il titolo della riflessione di oggi. Quella torta al cioccolato era buona da morire, disse una mia amica. Beh, ho mangiato quella torta più di una volta e sì, ammetto che è deliziosa, ma non da morire. Quell'espressione innocente mi portò a riflettere su due cose. Innanzitutto su quanto siamo leggeri nel pronunciare certe parole e poi se fossi veramente disposta a morire per qualcosa. Sì, perché ci sono state persone che hanno dato la propria vita per un ideale, per qualcosa in cui credevano, anche se non sempre era nobile. Basti pensare ai kamikaze che negli ultimi attentati in Europa hanno ucciso migliaia di persone innocenti. Quanti cristiani nel mondo invece sono morti per la loro fede in Dio? Oggi, se devo essere sincera, non morirei per qualcos'altro che non sia me stessa, disse infine ridendo la mia amica, suscitando dentro di me una gratitudine profonda verso chi mi ha amata al punto di donare la sua vita al posto della mia. Quella ragazza fu sincera, forse è per questo che siamo diventate amiche, ma la mia fiducia, la mia gratitudine e il mio profondo amore vanno al mio Signore Gesù. Caro amico e cara amica, la sua vita è stata donata in croce anche per te, non disprezzarla. Apri oggi il tuo cuore a Lui.
3: L'Apostolo Paolo in Romani 5:6 scrive: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per gli empi. E al verso 10 aggiunge: noi eravamo suoi nemici, eppure Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte di suo figlio. Quindi sulla croce il sacrificio d'amore di Gesù è stato fatto per produrre salvezza per i suoi nemici. Se potessi aggiungere una frase al verso di oggi, scriverei: nessuno amore più grande di questo, dare la vita per gli amici e per i nemici. Questa è una visione veramente radicale. Già trovo molto difficile dare la propria vita per un amico, figuriamoci per un nemico. Ma l'insegnamento del Vangelo è questo: ogni parola proviene dal cuore del Padre, che è la sorgente dell'amore. E il messaggio che Egli ci dà è: se amate chi vi ama, che merito avete? Anche i pagani fanno così. Il Vangelo invece è radicale e la sua applicazione non lascia spazio alle emozioni e ai risentimenti umani. Ma solo lo Spirito Santo può riuscire a spingerci ad amare così oltre i nostri limiti, se noi lo vogliamo. lo ha fatto nella vita di alcuni credenti. Sono coloro che hanno dato la propria disponibilità, accogliendo il verso «Chi perderà la propria vita la salverà». Uno di questi è un pastore rumeno perseguitato dal regime comunista negli anni 50. Dopo aver subito ben 14 anni di prigione e di torture, alla domanda del suo aguzzino quando gli ha gridato in faccia «Perché preghi sempre e non rinneghi il tuo Dio? Non vedi che non ti aiuta?» lui ha risposto «Io non prego per me, ma per te e per la tua salvezza». Riconosciamo che siamo lontani dal provare questo tipo di amore, ma chiediamo sinceramente allo Spirito Santo di prepararci. Noi non siamo capaci di amare come Dio ama, ma Lui può insegnarci ogni giorno un po' di più, anche a pregare per i nostri nemici, che sono coloro per il quale ha dato la sua vita. Se pensate che questo metta un peso insostenibile su di noi, sappiate, voi, me compreso, che questo è l'amore che Dio vuole realizzare in noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
5: Creata con cura di Susi Molinaro. Altra canzone molto profonda. Un dialogo intimo, anima e Dio, quella che stiamo per ascoltare. È Senza te, di Susi Molinaro. In arte, semplicemente Susi. Scoperta alle audizioni di Firenze a J Factor 16, Susi è grossetana e ha scoperto nel suo percorso il dono che il Signore le ha fatto di cantare per lui. Ora ascoltiamo una canzone che parla di un prima e di un dopo e si schiude in un verso che inizia così. Poi la tua voce guida l'ho seguita fino a te e il tuo soffio di vita mi ha colmata di amore. È tempo di ascoltarla, senza te.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 13 agosto 2026, un buon ascolto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente a causa del blocco ancora in vigore nello stretto di Hormuz per via della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ora agli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Qasem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque a largo del villaggio costiero di Shibderas, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. L'episodio si verifica proprio mentre l'Oman, a sud dell'Iran, sta affrontando un'altra fuoriuscita di petrolio vicino alla sua costa dopo che una petroliera si è incagliata. Anche l'area colpita ospita una ricca fauna marina, tra cui tartarughe, delfini e balene. La vasta chiazza di greggio ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Ed un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo che ha costretto all'evacuazione di diverse abitazioni. L'elicottero stava effettuando un volo di addestramento di routine quando è precipitato. Non è stata immediatamente resa nota la causa dell'incidente. La divisione investigativa criminale di Fort Hood sta conducendo le indagini sull'incidente. Passiamo in Israele. Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta. La CNN riporta che nella settimana terminata, domenica 9 agosto, sono transitate 84 navi contro le 100 al giorno del periodo pre-guerra. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri del Pakistan, Taqir Hadrabi, il paese sta compiendo ogni sforzo possibile per portare USA e Iran al tavolo negoziale e al memorandum di intesa. Stati Uniti e Teheran nel frattempo sarebbero vicini a un accordo per estendere il cessate il fuoco, anche se fonti di Teheran negano, mentre per quanto riguarda la situazione a Gaza, secondo alcuni media, il Board of Peace e Hamas starebbero lavorando ad un'intesa in 15 punti, ma lo stesso board ha smentito l'intesa secondo cui ci sia un accordo per pagare i debiti di Hamas. Intanto l'amministrazione Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele. Cronaca italiana: mercoledì due persone hanno perso la vita in incidenti distinti nel massiccio del Monte Bianco. Intorno alle 14 di ieri il soccorso alpino di Chamonix è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione. La vittima era una donna di 24 anni che stava camminando da sola. Un'ora più tardi le squadre di soccorso sono state chiamate a Chamonix in seguito ad un incidente di speed riding costato la vita a un uomo. Lo speed riding è una disciplina che combina l'uso di una piccola vela simile a quella del parapendio con gli sci, consentendo di alternare fasi di volo e di scivolamento a terra a velocità elevate. Esce per fare una semplice passeggiata, ma al rientro era in gravi condizioni, tanto che i parenti lo hanno soccorso e trasportato subito al Policlinico San Matteo di Pavia. E quanto è successo a un uomo di 41 anni che da alcuni giorni era ospite della sorella a Pavia, visto che lui risiede a Torino. Una volta a San Matteo gli è stata diagnosticata la frattura di diverse vertebre, una lesione addominale che gli crea seri problemi respiratori e altre ferite. Il 41enne ha perso conoscenza e non è stato in grado di spiegare cosa gli è successo. L'ipotesi è che sia stato investito da un'auto pirata. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia
sparatoria durata oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. La giornata con una mattinata stabile con un cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale tra Frusinate e Isernino. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: l'attualità alla luce della parola di Dio. In studio, Giusi. Verso il traguardo.
1: E ci ritroviamo ancora una volta . Inizia adesso una nuova puntata del programma Verso il Traguardo. Giusi a tenervi compagnia per i prossimi 30 minuti. Insieme ascolteremo tanta buona musica, quella che ci è permessa ascoltare nell'arco di questa mezz'oretta, e poi naturalmente le rubriche Libertà di Pensiero e Notizie e Curiosità. Oggi in Libertà di Pensiero parliamo dell'essere se stessi e vedremo che ha sempre un costo. In Notizie e Curiosità invece, perché apriamo gli occhi un minuto prima della sveglia? Andremo a vedere questa curiosità più tardi, adesso è tempo di musica. Primo brano in scaletta, Matt Redman con Flames. Un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi, da parte mia Giusi, con Verso il Traguardo, adesso in onda.

Nel prossimo brano, ancora una voce maschile a tenerci compagnia. Con l'aiuto della sua band, naturalmente, lui è Nazireo, con la sua band, quindi anche voci femminili. Vieni come sei. Questo è il titolo della canzone che ci ascoltiamo adesso.

0: E allora, come ho già detto ad inizio puntata, nella rubrica Libertà di pensiero, l'argomento di oggi riguarda l'essere se stessi. E questo essere se stessi ha sempre un costo. È un po' come una fusione d'amore, dal punto di vista cristiano, diciamo. Una fusione d'amore tra la nostra anima e lo spirito di Dio, quindi è un elevarsi e un perdersi per ritrovarsi uniti intimamente al Padre nella famiglia di Dio. Ma perché è così difficile essere uniti, così doloroso essere se stessi nella semplicità del cuore? Perché in qualche modo siamo costretti a mentire e quando apriamo il nostro cuore nella sincerità ci ritroviamo tristemente delusi ed ogni volta più stanchi, sfibrati. Se per caso, inavvertitamente per un attimo, dimentichiamo di mettere la maschera della circostanza, mostrandoci per ciò che siamo, nella purezza del nostro cuore, manifestando i nostri sentimenti, le nostre emozioni con la semplicità di un bambino, ecco che veniamo brutalmente feriti nel profondo dell'animo, del cuore, e nel tempo le ferite si infettano, non guariscono più e continuano a sanguinare. A quel punto è inevitabile, per difesa, per mitigare il dolore e non essere ulteriormente feriti, dobbiamo per forza indossare una maschera. Da sempre ci si ritrova a combattere con delle maschere. Maschere che magari io stessa, per adeguarmi e difendermi, ho portato anche a mia volta. Ma in questo modo io non conoscevo gli altri non conoscevano me. La maschera più usata, più facile da portare, quella che anche io stesso ho portato per la vita, è la maschera dell'incomunicabilità, della chiusura, dell'isolamento. Dietro questa maschera si mettono tutte quelle cose che fanno sentire inadatte, inadeguate, diversa dagli altri, paure, fragilità, emozioni, sentimenti, insicurezze, incapacità. Questo tipo di maschera, sì, è la più facile da portare, ma è anche la più insidiosa, pericolosa, perché il non riuscire a comunicare, il non poterci mostrare per ciò che siamo, per mancanza di fiducia gli uni degli altri, ci porterà inevitabilmente ad una chiusura sempre maggiore, sino a diventare dei veri e propri illusionisti, sempre più abili nel cambiare velocemente le maschere, distaccandoci in questo modo dalla realtà di ciò che dovremmo essere come figli di Dio, facendoci assomigliare sempre più a dei robot, perdendo il privilegio e la nostra gioia, la gioia di riscoprirci meravigliosamente vivi come creature di Dio, con cuore, sentimenti, emozioni. E in questo mondo si sa, le maschere sono all'ordine del giorno, no? Ce ne sono tante, per ogni situazione, ed è tra virgolette normale. Il mondo è governato da un nemico, no? Che è un ideatore e costruttore di maschere, maschere di illusioni, ambiguità. Ma quando questo tipo di normalità, sempre tra virgolette, entra a far parte della nostra vita cristiana, c'è qualcosa che non va. Tutti noi sappiamo che dietro tutto questo c'è una strategia per disorientarci, confonderci, allontanarci sempre più gli uni dagli altri. Tutti noi siamo consapevoli che le maschere sono un'idea di qualcuno che caparbiamente, ostinatamente, per comodità ci fa portare, e noi continuiamo a portarle, e siamo talmente abituati alle maschere che quando ci capita di incontrare una persona vera la consideriamo strana e quasi ne abbiamo paura, e in tutti i modi cerchiamo di allontanarla. Certo, togliere la maschera ha un costo, perché a quel punto i nostri castelli di sabbia crolleranno e gli altri inevitabilmente ci vedranno per ciò che siamo, con le nostre fragilità, le nostre vulnerabilità, ma è l'unico modo che abbiamo per essere sinceri davanti a Dio e anche tra di noi. Se continuiamo a portare la maschera dell'allegria mentre nel nostro cuore c'è tristezza e dolore, o la maschera impenetrabile della durezza mentre al contrario siamo insicuri e fragili, come potremmo aiutarci, incoraggiarci, restando uniti in un abbraccio in Cristo e sostenendoci con la preghiera? È scritto: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Questo verso si riferisce ai non credenti, si pensa, no? Certo è così, ma non sempre. Infatti non tutti coloro che credono sono spirituali. Per questo a volte, pur facendo ciò che è giusto davanti a Dio, veniamo criticati, considerati pazzi, strani, anche nell'ambito, tra virgolette, cristiano. Essere noi stessi significa fare ciò che è giusto davanti a Dio, avendo il coraggio di esporsi, anche se si è considerati appunto pazzi, facendo prevalere in noi la nostra nuova vita nascosta in Cristo, che a sua volta deve produrre i frutti dello Spirito, e il primo di questi frutti è l'amore di Dio, manifestato nella sincerità e nell'umiltà di un cuore puro e rinnovato. L'essere sinceri significa parlare ed operare non altrimenti da ciò che si sente, senza malizia, con la schiettezza e l'ingenuità di un bambino. In poche parole significa essere autentici, veri, in ogni aspetto della nostra vita. Ma sincerità è anche sinonimo di verità, e la verità sappiamo che per essere tale deve corrispondere alla realtà e alla fedeltà della parola di Dio. Ai giudei che avevano creduto in Gesù, lui disse: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ed essi risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi, come dicevamo all'inizio, il modo giusto di essere noi stessi è annullarsi per ritrovarsi in una fusione d'amore tra noi e Dio, finalmente liberi di fare il bene, amando gli altri, non per dovere, ma per amore, senza maschere, senza ipocrisia, nella piena libertà. Ma essere se stessi dal punto di vista cristiano, ripetiamo, ha sempre un costo. Si deve morire alla carne, al vecchio uomo, alle nostre vecchie passioni, abbandonando i frutti della carne per dare spazio ai frutti dello Spirito. E per aiutarvi a capire meglio questo, leggete Galati capitolo 2, dal verso 20, scusate, e poi il capitolo 5, versi da 19 a 22. Ma in conclusione ne vale decisamente la pena, perché un giorno finalmente vedremo tutto lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, così come dice Ebrei capitolo 1 verso 3.
1: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: alcune notizie e curiosità sul perché apriamo gli occhi un minuto prima della sveglia. La sveglia prima della sveglia dipende dal nostro orologio biologico, che si abitua alla routine giornaliera e sa quando è ora di farci scendere dal letto. C'è una spiegazione scientifica al perché spesso ci svegliamo esattamente un minuto prima che suoni la sveglia, rimpiangendo quei mancati 60 secondi in più di sonno. È perché il nostro corpo appunto si autoregola, specialmente quando conduciamo uno stile di vita regolare, coricandoci e svegliandoci sempre alla stessa ora. Il nostro orologio biologico si abitua ai nostri orari e ci sveglia automaticamente senza bisogno di fastidiosi allarmi mattutini. Il ritmo circadiano, che scandisce le ore della nostra giornata, governa anche il nostro ritmo sonno-sveglia. Esistono fattori esterni che lo influenzano, come l'oscurità o la luce. Quando fa buio, infatti, i nostri occhi inviano un segnale all'ipotalamo, la parte del cervello che influenza il ritmo circadiano, e gli indicano che è ora di sentirsi stanchi, quindi di andare a dormire. Quando seguiamo una routine, il nostro orologio biologico lavora meglio. Sapendo già che ora apriremo gli occhi la mattina, ci prepara così al risveglio, cambiando i livelli delle proteine e permettendoci di capire gradualmente che è ora di alzarsi dal letto. Dobbiamo quindi fidarci totalmente del nostro corpo, aspettando che ci faccia aprire gli occhi senza subire il trauma del gracchiante suono dell'allarme? Dipende. Idealmente, se tutti i giorni ci svegliassimo e andassimo a dormire sempre alla stessa ora, l'orologio biologico potrebbe essere sufficientemente preciso e affidabile da permetterci di mandare in pensione la sveglia. Tuttavia, esistono i sabati, le domeniche, tradizionalmente fatti per dormire un po' di più, forse, e non preoccuparsi di rispettare gli orari. Se nel fine settimana ci corichiamo tardi e rimaniamo tra le coperte più del normale, c'è il rischio che il lunedì il capo ci dia una bella strigliata per il ritardo, magari, con cui si può arrivare in ufficio. Dunque, meglio continuare a puntare la sveglia, ma attenzione, impostate un volume graduale, o meglio ancora, optate per una sveglia che simuli la luce dell'alba. E queste le notizie e le curiosità di oggi all'interno di questa rubrica, che vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Notizie e curiosità.
0: E come già sapete, di solito dopo questa rubrica anche noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. E anche per questa volta è proprio così. Arriva infatti l'ultimo brano in scaletta. Sometimes this world starts breaking me down. Press On, il titolo dell'ultima canzone che in quest'oggi ci tiene compagnia in questa puntata che volge così al termine. Anche per questa volta vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, per essere stati con me in questa mezz'oretta. Rinnoviamo l'appuntamento per una nuova puntata, che dite? Sì, dai. Diamoci appuntamento per una nuova puntata di questo programma verso il traguardo e passare un'altra mezz'oretta insieme con tanta buona musica e con i vari argomenti all'interno delle nostre rubriche. Anche per oggi un affettuoso saluto vi giunga da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi, e un grosso ciao con un risentirci alla prossima.

0: attualità alla luce della parola di Dio. In studio, Giusi. Verso il traguardo.
1: Sono le ore 11 e 38 minuti.
2: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama, credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 13 agosto 2026, un buon ascolto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente a causa del blocco ancora in vigore nello stretto di Hormuz per via della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ora agli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque a largo del villaggio costiero di Shibderas, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. L'episodio si verifica proprio mentre l'Oman, a sud dell'Iran, sta affrontando un'altra fuoriuscita di petrolio vicino alla sua costa dopo che una petroliera si è incagliata. Anche l'area colpita ospita una ricca fauna marina, tra cui tartarughe, delfini e balene. La vasta chiazza di greggio ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Ed un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo che ha costretto all'evacuazione di diverse abitazioni. L'elicottero stava effettuando un volo di addestramento di routine quando è precipitato. Non è stata immediatamente resa nota la causa dell'incidente. La divisione investigativa criminale di Fort Hood sta conducendo le indagini sull'incidente. Passiamo in Israele. Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta. La CNN riporta che nella settimana terminata, domenica 9 agosto, sono transitate 84 navi contro le 100 al giorno del periodo pre-guerra. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri del Pakistan, Takir Adrabi, il paese sta compiendo ogni sforzo possibile per portare USA e Iran al tavolo negoziale e al memorandum di intesa. Stati Uniti e Teheran nel frattempo sarebbero vicini a un accordo per estendere il cessate il fuoco, anche se fonti di Teheran negano, mentre per quanto riguarda la situazione a Gaza, secondo alcuni media, il Board of Peace e Hamas starebbero lavorando ad un'intesa in 15 punti, ma lo stesso board ha smentito l'intesa secondo cui ci sia un accordo per pagare i debiti di Hamas. Intanto l'amministrazione Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele. Cronaca italiana: mercoledì due persone hanno perso la vita in incidenti distinti nel massiccio del Monte Bianco. Intorno alle 14 di ieri il soccorso alpino di Chamonix è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione. La vittima era una donna di 24 anni che stava camminando da sola. Un'ora più tardi le squadre di soccorso sono state chiamate a Chamonix in seguito ad un incidente di speed riding costato la vita a un uomo. Lo speed riding è una disciplina che combina l'uso di una piccola vela simile a quella del parapendio con gli sci, consentendo di alternare fasi di volo e di scivolamento a terra a velocità elevate. Esce per fare una semplice passeggiata, ma al rientro era in gravi condizioni, tanto che i parenti lo hanno soccorso e trasportato subito al Policlinico San Matteo di Pavia. E quanto è successo a un uomo di 41 anni che da alcuni giorni era ospite della sorella a Pavia, visto che lui risiede a Torino. Una volta a San Matteo gli è stata diagnosticata la frattura di diverse vertebre, una lesione addominale che gli crea seri problemi respiratori e altre ferite. Il 41enne ha perso conoscenza e non è stato in grado di spiegare cosa gli è successo. L'ipotesi è che sia stato investito da un'auto pirata. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante della
attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma, ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Pola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. La giornata con una mattinata stabile con un cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale tra Frusinate e Isernino. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
1: Cari amici, abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, una voce sicuramente conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza. Con Ennio Battista quest'oggi prendiamo in considerazione un articolo che abbiamo trovato su un quotidiano, ma la notizia è stata riportata da quasi tutti i più importanti quotidiani italiani. Il titolo dell'articolo è il seguente: l'omeopatia ha fallito. Bocciatura da una ricerca sulla rivista The Lancet, una corrispondenza di Gabriele Beccaria. Ecco, in quest'articolo noi leggiamo: questa è la sentenza che uccide l'omeopatia. I dottori devono essere coraggiosi e onesti con i pazienti. I benefici dell'omeopatia non si vedono. 16 mesi fa i seguaci dell'omeopatia avevano celebrato i 250 anni della nascita del fondatore, il tedesco Samuel Hahnemann, festeggiando un successo apparentemente mondiale con 150.000 medici e 200 milioni di pazienti. Bene, ieri sono stati costretti a un funerale contro la loro volontà, organizzato dalla prestigiosa rivista The Lancet, che pubblica una ricerca congiunta inglese e svizzera dall'esito drastico: l'omeopatia non funziona. Dopo tante prove si è scoperto che non esistono differenze significative tra chi viene curato con l'omeopatia e chi invece con un placebo. Quindi l'unica coincidenza è la volontà di guarire, o meglio la forza dell'illusione, che a volte si sa è terapeutica. Gli scienziati, un team misto dell'Università di Berna e di Bristol, hanno messo a confronto i risultati di 110 casi con un metodo e con l'altro, mirati ad affrontare una vasta serie di disturbi, dal mal di testa alle allergie, dai problemi respiratori ai dolori muscolari. Mentre dalle sperimentazioni su piccola scala, considerate di bassa qualità, i medicinali omeopatici dimostravano di funzionare su alcuni individui, nelle sperimentazioni su grande scala e di affidabilità maggiore non è stata rilevata alcuna differenza tra i risultati ottenuti con i trattamenti di omeopatia e con il placebo. Allora, Ennio Battista, direttore di Vita e Salute, so che avete preso in considerazione proprio questo tema dell'omeopatia, vero?
2: Sì, devo dire che abbiamo anticipato la polemica, se così si può dire. Abbiamo dedicato a questo tema un dossier intero in cui mettevamo a confronto opinioni diverse, visto che comunque rimane una medicina che ha da un lato un grosso seguito, anche in Italia come tu hai citato all'inizio, ma dall'altro suscita anche, forse proprio a motivo di tanto seguito, molte critiche, e questa notizia che tu hai detto, hai letto, tratta dalla stampa, è la dimostrazione di come questa medicina continua a essere controversa per certi aspetti.
1: In Italia sono 8 milioni le persone che si curano con l'omeopatia.
2: Possiamo poi aggiungere, oltre a questo dato così empirico, altri dati ancora più interessanti che ci fanno capire della rilevanza del fenomeno. Innanzitutto ci sono la stragrande maggioranza delle farmacie vendono prodotti omeopatici.
1: Poi certe regioni in Italia addirittura il ticket c'è la possibilità di avere.
2: Come in Toscana, per esempio, prima regione, se non ricordo male, che ha aperto un ambulatorio anche per l'omeopatia, qui quindi c'è la possibilità, cioè con il ticket di avanza del fenomeno. Innanzitutto ci sono la stragrande maggioranza delle farmacie vendono prodotti omeopatici.
1: Poi certe regioni in Italia addirittura il ticket c'è la possibilità di avere.
2: Come in Toscana, per esempio, prima regione, se non ricordo male, che ha aperto un

0: causa piuttosto che un'altra. Vite Salute ha a cuore la promozione dello stile di vita naturale, per cui tutto ciò che in maniera naturale può aiutare a migliorare la nostra esistenza è ben visto. L'omeopatia è in qualche modo può essere a volte un supporto a integrazione, utile per alcuni casi, per cui diciamo io non sto parlando come difensore né come accusatore. Cerco di capire dai fatti come stanno le cose. Vorrei appunto evidenziare come la stessa rivista The Lancet, che ha pubblicato questo studio, fatto poi su 110 casi, che sono non solo pochi, ma non sono neanche tantissimi, tengo un po' anche a
1: Quindi quando si dice grande
0: appunto.
1: scala è fino a un certo punto,
0: Vorrei
1: insomma.
0: anche capire appunto perché ci sono anche studi come quelli fatti sul movimento avventista, sullo stile di vita, che ha riguardato 25.000 persone, ecco, quello mi sembra in grande scala sicuramente. Dicevo appunto che la stessa rivista The Lancet ha pubblicato negli anni scorsi comunque ricerche che andavano invece a dimostrare come effettivamente l'omeopatia funzionava, quindi senza avere il dubbio che tutto ciò fosse effetto di un meccanismo detto di placebo. Magari ricordiamo cosa significa effetto placebo. Praticamente per sperimentare un farmaco nuovo, le aziende farmaceutiche oppure ricercatori in genere mettono a confronto un gruppo di persone a cui si dà il nuovo farmaco, e spesso lo si dà a queste persone senza che lo sappiano, anzi generalmente non devono sapere che stanno prendendo un farmaco, e alle altre persone gli si dà un placebo dicendogli che anche quello è un farmaco. Quindi in realtà abbiamo due gruppi a cui si dà un falso farmaco, il placebo praticamente sarebbe una caramellina di zucchero, niente più, non c'è nulla di principio attivo. E a tutti e due i gruppi si dice che gli si sta dando un farmaco, però ovviamente per non condizionare in qualche maniera anche in diretta il risultato finale, perché uno potrebbe magari pensando di non prendere il farmaco già in qualche modo attiva delle difese o degli inconsci meccanismi organici che poi magari davvero non producono nessun effetto, oppure al contrario, uno credendo di prendere un farmaco attiva dei processi di guarigione, questo è stato dimostrato, facilitando il funzionamento del farmaco. Allora, quando i risultati nel gruppo che ha preso il farmaco vero sono superiori a quelli sono sensibilmente superiori a quelli che hanno preso un falso farmaco o un finto farmaco, ecco che il principio attivo si dice che funziona. Per cui questo si è fatto anche con i prodotti omeopatici. E in diversi studi veniva fuori che il prodotto omeopatico aveva un effetto migliore del falso farmaco, del placebo. Per cui ora bisognerebbe capire meglio questo studio cos'è che ha portato in più, perché mi devono anche spiegare un'altra cosa, com'è che allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come in quello stesso articolo che tu hai citato, viene riportato.
1: Sì, è scritto: la maggioranza delle ricerche pubblicate nell'ultimo quarantennio dimostra che l'omeopatia registra tassi di successo maggiori di quelli attribuiti al
0: Al
1: placebo.
0: placebo. Quindi allora qua siamo davvero di fronte a una situazione molto controversa, ambigua, che dovremmo un attimo approfondire. Diciamo che probabilmente occorrerebbe fare davvero studi su larga scala, cioè nel senso mettere a confronto tipologie numericamente superiori a quelle che finora si stanno diciamo, affrontando per fare davvero un discorso ancora più approfondito. È vero che come si difendono appunto i medici omeopati, è vero che la cura omeopatica non è solo dare il rimedio. Attenzione, c'è anche questo che sarebbe interessante un po', a mio avviso, approfondire. Quando uno fa una visita omeopatica non va dal medico solamente per dare genericamente segnali del proprio disturbo e chiedere il farmaco appropriato, ma fa un vero e proprio colloquio approfondito, fa una visita che proprio tende a cercare di capire il vissuto della persona, quindi la persona nel suo intero essere emozionale, fisico, sociale, in che sistema di rapporti è coinvolto. Per cui non sarei meravigliato che, oltre all'effetto del farmaco in sé, avesse una grande, diciamo, rilevanza proprio l'approccio del medico omeopata al paziente. Perché dal
1: Ecco.
0: lato terapeutico inizia già nel momento della comunicazione tra medico e paziente, non dimentichiamocelo mai, cioè nel senso nel momento in cui io dialogo col medico già mi inserisco in un processo di guarigione o di possibile guarigione. Perché? Perché io come dire, mi metto in condizioni di facilitare un approccio positivo, perché io vado al medico perché voglio guarire, in definitiva.
1: Ecco, un aspetto che sicuramente

0: accende polemiche è il fatto che comunque si tratta di preparati, sì, che insomma vengono fatti pagare, ecco, non
1: certo,
0: sono
1: certo,
0: a caro prezzo. Non è che alcuni medici sostengono, d'accordo, l'aspetto psicologico, no, nell'approccio potrà avere anche una sua rilevanza terapeutica, ma è proprio necessario strapagare il farmaco, sì, quando questo magari,
1: questo,
0: insomma.
1: Questa è una bella domanda. È vero che però in Italia i farmaci omeopatici sono molto più cari rispetto ai paesi, agli altri paesi come la Francia e la Germania, dove là invece si hanno dei prezzi molto inferiori, per cui anche si ottengono dei contributi dallo Stato. Per cui c'è anche da dire questo, cioè se ci fosse un riconoscimento maggiore, però è un po' un cane che si morde la coda. Siccome però non c'è riconoscimento a livello ufficiale, c'è un riconoscimento di fatto, nel senso che comunque viene accettato che ambulatori pubblici la pratichino, viene accettato che medici si fregino del titolo di medico omeopatico senza che in qualche modo vadano incontro a penali. Di fatto però non c'è un riconoscimento tale da arrivare a un rimborso sulle spese.
0: Siete all'ascolto di Sfogliando il giornale e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.

0: qui i pazienti sono molto disorientati, nel senso che uno legge la stampa, legge un articolo di questo tipo, gli cascono le braccia, se magari aveva delle speranze in rapporto all'omeopatia, insomma.
1: Certo.
0: Come si devono comportare gli italiani di fronte a queste proposte che sono quasi in conflitto fra loro?
1: Certo.
0: Cioè la medicina tradizionale, diciamo, rispetto all'omeopatia?
1: Io dico che quando uno non riesce a trovare una soluzione con rimedi, come dire, cosiddetti ufficiali o convenzionali, debba avere anche il diritto di poter provare altre strade, salvo che queste strade siano percorse assieme a persone comunque competenti. I medici omeopati sono innanzitutto medici, attenzione, quindi abbiamo a che fare con persone qualificate, preparate, per cui che non, quando sono serie non metterebbero mai a rischio la salute delle persone.
0: Non c'è il rischio che l'omeopatia possa distrarre da delle terapie tradizionali ma importanti, ecco?
1: Questo è sempre da valutare caso per caso e soprattutto da valutare in base al medico con cui hai a che fare, perché io conosco omeopati che sanno, come dire, fermarsi e accettare il limite anche delle proprie pratiche terapeutiche, per cui là dove non possono arrivare loro accettano l'integrazione o l'introduzione dei rimedi più tradizionali.
0: Mm-hmm.
1: Questo per me è il medico più serio, è la migliore garanzia di sapere che hai a che fare con persone non ideologizzate in assoluto, cioè che nel senso che non hanno preso un partito difendendolo anche di fronte a ogni evidenza, ma sono persone che ritengono che ci possono essere strade a volte alternative, a volte integrative, a volte in sostituzione, che possono permettere una migliore guarigione.
0: Ricordiamo che la rivista Vita e Salute ha affrontato proprio il tema dell'omeopatia con un dossier in cui tra l'altro si spiega in che cosa consiste questa omeopatia, qual è la filosofia di fondo e qual è la prassi comune, insomma, no? Che contraddistingue questo tipo di terapia un po' alternativo, diciamo.
2: State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
0: Sulla stampa c'è un'intervista anche a un dottore, un professore, il professor Antonio Negro, presidente e anima della scuola italiana di medicina hahnemanniana, cioè quindi la medicina omeopatica. Tra le domande ce n'è una che mi ha colpito, mi ha interessato. Dice: già 2 anni fa lei ha dovuto difendersi da un'accusa autorevole. Il Vaticano ha sostenuto che l'omeopatia è ispirata allo stesso spirito della New Age.
1: Vabbè, innanzitutto l'omeopatia nasce 2 secoli fa, quindi vabbè, uno potrebbe anche dire che non c'entri nulla, però diciamo ci sono probabilmente degli aspetti legati un po' a quando si fanno riferimenti a un'energia. Di fatto il rimedio omeopatico non c'ha praticamente nulla qua, o quasi, di materiale, cioè, come dicono gli omeopati, a volte un po' la memoria della sostanza che è rimasta, ed è un po' questo l'aspetto più controverso, perché non si è riusciti a dimostrarlo questo effettivamente, cosa ci sia dentro. A volte c'è addirittura, così si va a un livello di diluizione tale che non esiste più neanche una molecola della sostanza.
0: Di quali sostanze stiamo parlando?
1: Delle sostanze utilizzate appunto per preparare i omeopatici, che sono di vario tipo, ricordo che sono la maggioranza viene dal mondo minerale e vegetale e una piccola parte anche dagli animali.
0: In genere l'idea di fondo è che si deve prendere in piccolissima porzione quello che è la causa stessa della malattia?
1: Sì, con lo stesso male curo, utilizzo lo stesso rimedio per quello che ha cagionato il male, ma a diluizioni infinitamente inferiori.
0: E il problema è che non si è capito perché dovrebbe mai funzionare,
1: esatto,
0: un sistema del genere.
1: Esatto, ovviamente la scienza empirica, positivista, che in qualche modo deve fare i conti con quello che può osservare e misurare, si trova di fronte a un problema insolubile.
0: Diciamo che è un tema controverso ancora.
1: Sì. Però appunto il riferimento alla New Age potrebbe, credo, una mia ipotesi questa, essere attribuibile al fatto che, siccome nella New Age ci sono varie correnti, anche terapeutiche, che fanno ricorso a riferimento a energie che in qualche modo si possono attivare attraverso pratiche, eccetera, l'omeopatia magari la si vuole in qualche modo inserire anche in questo filone. Io dico che l'omeopatia ha un'altra origine, poi.
0: Quindi diciamo, almeno sotto questo aspetto, tu ti sentiresti di tranquillizzare quegli ascoltatori di Fede Cristiana che magari vorrebbero o hanno pensato di far uso dell'omeopatia?
1: Finché non si fa, io credo una cosa, finché non si fanno, io parlo proprio per i cristiani questo, lo dico, finché non si fanno riferimenti a spiritualità non ben identificate, energie non ben chiare, l'approccio al farmaco omeopatico può essere equivalente all'approccio al farmaco tradizionale, non c'è nessuna differenza, spesso e volentieri i farmaci tradizionali però hanno effetti collaterali molto, molto pesanti, per cui ecco lì non ci dovrei nessuno scandalo, anzi se funziona meglio allora riferirsi a queste cose. Come sanno bene i nostri ascoltatori, noi predichiamo molto il discorso di far leva molto sullo stile di vita, cioè modificare le proprie abitudini prima ancora che cercare rimedi così di facile soluzione. Ripeto, la medicina omeopatica vuole risolvere la cosa alla base, cioè non cura il sintomo, ma cura, come loro dicono stessi, le radici del male, quindi cercano proprio, aiutano le persone a modificare magari aspetti del loro vissuto. Per questo dico che forse un aspetto che sfugge alle ricerche tradizionali anche sui rimedi omeopatici è proprio questo legato all'approccio medico omeopatico alla malattia, che non si può riprodurre in toto in una ricerca scientifica di questo tipo.
0: Bene.
1: L'approccio credo che sia un po' il plus a volte, in molti casi, che aiuta, favorisce la guarigione.
0: Allora, ringraziamo Ennio Battista, questo credo che sarà una polemica che ci porteremo avanti per molto tempo, vero?
1: Per molto tempo,
0: quindi avrete come Vita e Salute altre occasioni di ritornare su questo tema. Ennio Battista, grazie, a risentirci una prossima occasione.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

in macchina dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 13 agosto 2026, un buon ascolto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente a causa del blocco ancora in vigore nello stretto di Hormuz per via della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ora agli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Qasem. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Shibderas, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via di estinzione. L'episodio si verifica proprio mentre l'Oman, a sud dell'Iran, sta affrontando un'altra fuoriuscita di petrolio vicino alla sua costa dopo che una petroliera si è incagliata. Anche l'area colpita ospita una ricca fauna marina, tra cui tartarughe, delfini e balene. La vasta chiazza di greggio ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Ed un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo che ha costretto all'evacuazione di diverse abitazioni. L'elicottero stava effettuando un volo di addestramento di routine quando è precipitato. Non è stata immediatamente resa nota la causa dell'incidente. La divisione investigativa criminale di Fort Hood sta conducendo le indagini sull'incidente. Passiamo in Israele. Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta. La CNN riporta che nella settimana terminata, domenica 9 agosto, sono transitate 84 navi contro le 100 al giorno del periodo pre-guerra. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri del Pakistan, Takir Adrabi, il paese sta compiendo ogni sforzo possibile per portare USA e Iran al tavolo negoziale e al memorandum di intesa. Stati Uniti e Teheran nel frattempo sarebbero vicini a un accordo per estendere il cessate il fuoco, anche se fonti di Teheran negano, mentre per quanto riguarda la situazione a Gaza, secondo alcuni media, il Board of Peace e Hamas starebbero lavorando ad un'intesa in 15 punti, ma lo stesso board ha smentito l'intesa secondo cui ci sia un accordo per pagare i debiti di Hamas. Intanto l'amministrazione Trump ha criticato i piani di Israele di mantenere l'occupazione del sud del Libano, affermando che violano gli impegni assunti nell'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele. Cronaca italiana: mercoledì due persone hanno perso la vita in incidenti distinti nel massiccio del Monte Bianco. Intorno alle 14 di ieri il soccorso alpino di Chamonix è intervenuto per un incidente che ha coinvolto una persona caduta mentre stava effettuando un'escursione. La vittima era una donna di 24 anni che stava camminando da sola. Un'ora più tardi le squadre di soccorso sono state chiamate a Chamonix in seguito ad un incidente di speed riding costato la vita a un uomo. Lo speed riding è una disciplina che combina l'uso di una piccola vela simile a quella del parapendio con gli sci, consentendo di alternare fasi di volo e di scivolamento a terra a velocità elevate. Esce per fare una semplice passeggiata, ma al rientro era in gravi condizioni, tanto che i parenti lo hanno soccorso e trasportato subito al Policlinico San Matteo di Pavia. E quanto è successo a un uomo di 41 anni che da alcuni giorni era ospite della sorella a Pavia, visto che lui risiede a Torino. Una volta a San Matteo gli è stata diagnosticata la frattura di diverse vertebre, una lesione addominale che gli crea seri problemi respiratori e altre ferite. Il 41enne ha perso conoscenza conoscenza e non è stato in grado di spiegare cosa gli è successo. L'ipotesi è che sia stato investito da un'auto pirata. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. La giornata con una mattinata stabile con un cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale tra Frusinate e Isernino. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Arriva la puntata del 13 di agosto del nostro almanacco e qui come al solito io do il benvenuto a tutti e vi ringrazio per aver scelto le nostre frequenze e naturalmente questa radio.

0: accadde oggi.
1: Il 13 agosto 1415, il re Enrico V d'Inghilterra sbarcava in Francia alla guida di 8.000 uomini. Nel 1521 invece, nell'odierna Città del Messico, cadeva nelle mani del conquistador Hernán Cortés l'intera città. 1645, firma del trattato di Bromsebro fra Danimarca, Norvegia e Svezia. 1920, guerra sovietico-polacca, inizia la battaglia di Varsavia, durerà fino al 25 di agosto, l'Armata Rossa verrà sconfitta. 1923, la prima grande nave arriva a Gdynia, il nuovo porto di mare polacco appena completato. 1935, un'esondazione del lago di Ortiglieto dovuta al crollo di una diga provoca 111 vittime. 1940, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale inizia la battaglia di Inghilterra. La Luftwaffe lancia una serie di attacchi sulle basi aeree britanniche e sulle installazioni radar. 1942, prima del cartone animato cinematografico Bambi di Walt Disney. 1943, ancora la Seconda Guerra Mondiale. Roma viene nuovamente bombardata dagli alleati. 1961, a Berlino il governo della Germania Est fa erigere il famoso muro. 1968, Alekos Panagoulis, 43. Ancora la Seconda Guerra Mondiale. Roma viene nuovamente bombardata dagli alleati. 1961, a Berlino il governo della Germania Est fa erigere il

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: E in questa nostra rubrica parliamo oggi di un nome noto come quello di Alfred Bernard Nobel, che nacque a Stoccolma il 21 ottobre 1833 e morì a Sanremo il 10 dicembre del 1896. Discendente da una famiglia di ingegneri, decise di intraprendere la strada della chimica con non pochi successi, anche se non era l'unica cosa che seppe fare, visto che si dilettò con successo anche a scrivere poesie e drammi. Alfred fu l'inventore nel 1867 della dinamite, un composto derivato dalla nitroglicerina che veniva fatta assorbire da una polvere inerte, dando così la possibilità di poterla modellare ed eliminando principalmente l'enorme rischio che si correva nel trasportarla. La dinamite o TNT solo dopo qualche anno venne impiegata massicciamente, oltre che nelle miniere anche nelle guerre. Dopo questo enorme successo, Alfred aprì vari laboratori in tutta Europa e continuò così a sperimentare nuovi composti, arrivando a collezionare qualcosa come 350 brevetti, tra cui anche quello della gelatina. Prima della sua morte, Alfred, preso dai sensi di colpa nel vedere che nelle guerre venivano usati i suoi esplosivi e sentendosi responsabile di tutte quelle morti, decise di devolvere tutti i benefici dei suoi brevetti nel premiare i maggiori scienziati che con le loro invenzioni e scoperte avevano contribuito a migliorare la vita, dando vita così al famoso premio Nobel, che prende il nome proprio da Alfred stesso.

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo non si limitava ad insegnare soltanto, ma si affaticava affinché la missione che Gesù gli aveva affidato fosse portata a termine nel migliore dei modi e soprattutto che in nessun caso si fosse trovato mancante. Dio affida un compito a ciascuno di noi, non ha importanza quello che facciamo, ma come lo facciamo. Noi siamo collaboratori di Cristo nella missione che Lui stesso è venuto a compiere su questa terra. Noi non operiamo per essere salvati, ma perché le opere sono preparate davanti a noi. Donare al povero o al bisognoso è un comandamento, così come non rubare o non uccidere, che Dio ha dato al suo popolo affinché lo mettesse in pratica ogni giorno. Nell'Evangelo di Matteo è scritto: «Ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione non mi visitaste. In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna».

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione finisce qua, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando come al solito al numero di domani. Ciao!

0: o nel brand mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS al bello e il brutto della scienza. La scienza ha fatto cose grandiose, cose di cui vantarsi, altre invece di cui faremo a meno. Con noi, come sempre, il professor Giovanni Sauri, docente di scienze naturali, liceo scientifico di Scordia. Benvenuto ancora una volta, Giovanni.
2: Grazie dell'invito.
1: L'altra volta vi ho parlato del bello della scienza, ora mi aspetto che tu parli del brutto, vero?
2: Sì, oggi parliamo della scienza della distruzione, diciamo così. Sempre a proposito di Fritz Haber. Infatti nella scorsa puntata abbiamo conosciuto il Fritz Haber, salvatore dell'umanità, il chimico che ha, diciamo, inventato i fertilizzanti artificiali, riuscendo a strappare addirittura miliardi di persone alla morte per fame. Oggi andiamo a guardare l'altro lato della medaglia, cioè il lato oscuro di questo genio, perché l'uomo che ha dato, per così dire, il pane al mondo è lo stesso scienziato che nel 1915 apre le porte a uno degli incubi più spaventosi della storia moderna, cioè la guerra chimica. Infatti, con lo scoppio della prima guerra mondiale, Haber, che ricordiamo è di origine ebraica, ma si mette totalmente a disposizione dello Stato Maggiore tedesco, diventa capo della sezione chimica del Ministero della Guerra, e lui ritiene, convinto, che le armi chimiche possano accorciare i tempi del conflitto e quindi paradossalmente risparmiare vite. Nel 1914, infatti, come sappiamo, scoppia la prima guerra mondiale e Fritz Haber, patriota tedesco fervente, si rende conto che la Germania ha un grande problema. Infatti l'impero tedesco non può combattere a lungo perché mancano le munizioni. Infatti la polvere da sparo in quel periodo è prodotta dal salnitro, il salnitro viene dall'America Latina, però le vie marittime sono bloccate dalle navi britanniche, quindi la Germania praticamente si trova a corto di munizioni. Allora Fritz Haber offre il suo laboratorio chimico per trovare una soluzione a questo problema. Dall'ammoniaca, infatti, non solo si possono ottenere i fertilizzanti, ma si possono ottenere anche acido nitrico e soprattutto il nitrato di ammonio, tutti i prodotti che sono alla base degli esplosivi. Ma Haber non si limita a questo, infatti lui vuole sbloccare la guerra, infatti in questo periodo gli eserciti si combattono nelle trincee, quindi nessun esercito riesce ad avanzare, sono bloccati lì per mesi, e lui propone un'idea terrificante, cioè quella di usare il gas cloro contro i soldati nemici. E questo utilizzo del gas viene fatto il 22 aprile 1915 nella battaglia di Ypres in Belgio. Ed è lo stesso Haber che personalmente si trova in prima linea per supervisionare il primo attacco chimico della storia. Infatti alle ore 18 del 22 aprile 1915 vengono posizionate più di 6.000 bombole di acciaio che sono state riempite con 150 tonnellate di cloro. Il cloro viene liberato e piano piano, siccome è più pesante dell'aria, il cloro trasportato dal vento si insinua all'interno delle trincee dove ci sono i soldati. E, dalle testimonianze che abbiamo dei soldati sopravvissuti, sappiamo che questi soldati videro praticamente una grande nube grigio-verde che avanzava lentamente verso di loro, e inizialmente loro pensarono a un fumo che veniva utilizzato per coprire l'attacco. Poi cominciarono a percepire l'odore, è un odore pungente, un odore proprio di candeggina, e in pochi secondi l'aria attorno a loro divenne irrespirabile. Infatti, il cloro reagisce con l'acqua dei polmoni, creando acido cloridrico, quindi un gas che praticamente strappa i polmoni letteralmente. E i soldati iniziarono a tossire, a sputare sangue, a soffocare, ad annegare letteralmente sulla terraferma, perché i polmoni si riempivano di liquidi. Quello stesso giorno circa 5.000 soldati morirono soffocati e più di 10.000 restarono gravemente invalidi. E Fritz Haber, in questo modo, aveva inaugurato l'era delle armi di distruzione di massa. L'opinione pubblica internazionale rimane sconvolta, inorridita. Infatti, chiaramente l'uso dei gas era vietata dalla Convenzione dell'AIA. Persino la moglie di Haber, Clara Himmerwar, che era anche lei una brillante chimica, però al contrario del marito era una pacifista convinta, supplicò più volte il marito di fermarsi, di non continuare con l'uso delle armi chimiche. Lo accusò di aver pervertito la scienza. Haber però rispose sempre con molta freddezza, infatti lui aveva una visione totalmente distorta, ma comunque rigorosa del suo dovere. Lui è famoso per una frase che più o meno recita così: in tempo di pace lo scienziato appartiene al mondo, in tempo di guerra appartiene alla sua patria. E quindi, dal suo punto di vista, i gas non erano né più né meno crudeli dei proiettili o dell'artiglieria che veniva sparata contro i soldati. Pochi giorni dopo l'attacco di Ypres, dopo l'ennesimo litigio che ebbero a casa, Clara Himmerwar prende la pistola d'ordinanza del marito e si toglie la vita. Lui di contro, il mattino seguente, così come se nulla fosse successo, parte per andare sul fronte orientale a organizzare un nuovo attacco chimico.
1: Riprendiamo il bello e il brutto della scienza. Stiamo parlando del brutto e di come con Haber inizia una nuova era, quella delle armi chimiche. Giovanni, ci stavi dicendo come comunque in famiglia le opinioni erano diverse. Lui era per la patria, invece la moglie si
2: La
1: faceva
2: moglie
1: degli
2: era
1: scrupoli.
2: convinta pacifista e chiaramente osteggiava questa visione perversa della scienza che aveva il marito. La guerra però a un certo punto finisce, come sappiamo la Germania perde, e nel 1918, come abbiamo visto nella scorsa puntata, Haber riceve il premio Nobel chiaramente per l'invenzione della sintesi dell'ammoniaca. Ma l'ironia più tragica e spaventosa della vita di Fritz Haber si deve ancora compiere. Infatti, negli anni 20, nel suo laboratorio viene sviluppato un pesticida, questa volta a base di acido cianidrico. Chiaramente è un gas potente, letale per i parassiti, e a questo pesticida viene dato il nome di Zyklon, Zyklon A inizialmente. Nel frattempo, siamo negli anni 30, Adolf Hitler sale al potere in Germania. Fritz Haber non è più l'eroe che ha salvato la nazione dalla fame, non è più il soldato che ha combattuto al fronte. Per le leggi razziali, Haber è semplicemente un ebreo. Viene privato del suo incarico, viene umiliato e viene costretto all'esilio. Di lì a poco morirà in Svizzera, ma il destino appunto riserva un ultimo atroce paradosso, perché dopo la sua morte, durante la Seconda Guerra Mondiale, il regime nazista utilizzerà il pesticida che era nato nei laboratori di Haber, lo modificherà leggermente, tant'è vero che a questo pesticida verrà dato il nome di Zyklon B. E questo Zyklon B è il gas tristemente famoso perché è stato utilizzato nei campi di sterminio
1: Quindi
2: nazisti.
1: nelle camere gas.
2: Esattamente. E lì dentro, tra l'altro, tra i milioni di morti, moriranno anche i nipoti e i parenti dello stesso Fritz Haber. E quindi la storia di Fritz Haber si chiude così in un modo decisamente drammatico. Quindi la storia di un uomo che ha camminato in questo filo sottilissimo che separa la vita da una parte, ricordiamo che lui ha sostenuto la vita con la produzione dei fertilizzanti, ma ha anche causato la morte di tantissime persone, prima con la guerra chimica e poi con altre sue invenzioni.
1: A questo punto, pur mettendoci tutta la mia buona volontà, non troverò una buona fede in Abero. Pensi che ci sia qualcosa che lo possa in qualche maniera scagionare?
2: Direi di no, perché Haber non è stato una vittima passiva della strumentalizzazione della sua scienza, perché lui invece, cioè lui non ha subito la guerra, lui l'ha combattuta, l'ha voluta, l'ha creata, ha indossato una divisa, ha guidato i test chimici sul campo, ha insistito per usare i gas asfissianti andando contro i trattati internazionali, quindi sicuramente non era uno scienziato, un chimico ingenuo. Era un pianificatore militare.
1: Qual è il limite etico dovrebbe porsi uno scienziato quando la propria ricerca viene poi convertita in armamento?
2: Secondo me il confine etico risiede proprio nella consapevolezza e nell'intenzionalità dello scienziato. Quindi Haber non si limitò a fare ricerca teorica, che poi poteva essere usata dai militari. Fu lui stesso personalmente a guidare i vari test sul campo e quindi quando uno scienziato si fa, per così dire, ingegnere militare, quindi lui stesso pianificatore e stratega di sterminio, chiaramente supera il ruolo di ricercatore super partner e si assume la piena responsabilità delle sue azioni, responsabilità etiche, morali, ma anche penali.
1: Torniamo un po' a quello che tu raccontavi della vicenda che ha coinvolto dei suoi familiari, quindi alla fine quello che lui aveva sperimentato, questo Zyklon B, un po' modificato, è stato utilizzato poi nelle camere a gas in cui sono morti anche i suoi familiari. Pensi che questa sia un po' una tragica ironia per il mancato controllo della scienza quando noi magari ci mettiamo un impegno per scoprire qualcosa, per inventare qualcosa e poi questa si ritorce contro di noi?
2: Il fatto che il regime nazista abbia usato la sua stessa creatura, lo Zyklon, per sterminare la sua famiglia, chiaramente dimostra che lo scienziato non può mai controllare gli sviluppi futuri della propria tecnologia, e soprattutto quando si allea con dei regimi totalitari come quello nazista. E a proposito, volevo dire che questa modifica dello Zyklon B fu fatta proprio perché il gas, essendo a base di acido cianidrico, aveva un odore molto pungente. E questo odore era stato chimicamente immesso anche per proteggere chi utilizzava questo pesticida. Ma per non allarmare, gli ebrei che venivano introdotti nelle camere a gas, loro pensavano. Scusate, pensavano di star andando a fare la doccia, chiaramente fu tolto questo odore in modo che loro non potessero percepirlo, potessero entrare in questi bagni così in maniera un po' più tranquilla, senza accorgersi che di lì a poco invece sarebbero morti tragicamente.
1: Qual era l'effetto di questo gas?
2: Allora, l'acido cianidrico, quindi il cianuro, va a bloccare la respirazione cellulare che avviene a livello dei mitocondri delle nostre cellule. Quindi praticamente le cellule non riescono più a svolgere la loro funzione, le loro attività vitali, muoiono letteralmente, di conseguenza muore tutto il corpo.
1: Grazie allora Giovanni, alla prossima!
2: Alla prossima, arrivederci.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La meditazione che segue è a cura di Sergio D'Ascenzo. Quello della resurrezione di Lazzaro è un evento del tempo di Gesù davvero speciale e il verso su cui riflettiamo è una grande sfida. Per coglierla, da esterni alla scena, dobbiamo tener conto dell'amicizia, dell'amore di Gesù per Lazzaro e per le sue sorelle, ma tutto ciò richiederebbe molto più spazio. Ciò a cui il verso però ci chiama è, in particolare, la sfida che Gesù lanciò a Marta, la quale, pragmaticamente, aveva sottolineato che nel corpo di suo fratello era già iniziata la decomposizione. Poco prima Marta aveva dichiarato di credere in Gesù come il Messia di Dio. Perciò Gesù le disse: «Se hai fede, vedrai la gloria di Dio». Mai fu così diretto e concreto come nel caso di Marta, in quanto ella vide la potenza e la gloria di Dio nella resurrezione di suo fratello. Sì, credere in Gesù quale Messia e Salvatore produce la resurrezione della nostra anima dalla morte, mostrandoci la gloria di Dio nella nostra vita. Se credi davvero, anche tu vedrai la gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina due passi dalla scrittura. E precisamente il primo in Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 13, che dice: vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, riconoscevano che erano stati con Gesù. E ancora, prima Pietro, capitolo 2, versetto 21. Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Essere cristiani. Tu dici di essere cristiano, ma cosa rappresenta questo per te? Potresti rispondermi, e con ragione, che essere cristiano significa seguire Cristo e ritenere i suoi insegnamenti. Ma per questo bisogna prima di tutto credere in Lui e riceverlo personalmente come il proprio Salvatore. È scritto in Atti, capitolo 16, versetto 31, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Io sono un credente, cioè mi sono rivolto a Cristo con fede confessando i miei peccati. E ora Egli è colui che cerco di seguire e imitare, e lo faccio con gioia. Egli mi ha lasciato un modello di pensiero, di comportamento, di vita, che io posso e devo riprodurre. Sarà questo mio modo di vivere che dimostrerà che sono un vero cristiano e che sono di Cristo, e cioè che appartengo a Lui. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi, è scritto in Luca capitolo 6, versetto 44. Quelli che mi osservano devono poter riconoscere in me una persona che ama Gesù e lo segue. Ricerchiamo le virtù che ci ha insegnato il Signore e che sono gli elementi che compongono il frutto dello Spirito Santo, e sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Tutto questo scritto in Galati, capitolo 5, versetto 22. Queste virtù ci sono trasmesse dallo Spirito Santo stesso, che abita in ogni credente. Non è forse un meraviglioso programma? Mio Salvatore, io vorrei essere come un eco della tua voce per proclamare, o dolce Maestro, il mistero della tua croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno anche oggi 13 agosto. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15, verso 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Un antico proverbio dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è così, perché anche Gesù lo afferma con le parole che abbiamo appena letto. Poche ore prima di ritrovarsi a pregare nel Getsemani, Gesù si trova con i suoi più intimi. Avevano cenato insieme, Giuda era già andato a compiere la sua missione infame e Gesù stava parlando loro per prepararli a restare uniti quando non ci sarebbe stato più. La Bibbia dice che li amò fino alla fine. Le sue parole erano un saluto a quegli amici che lo avevano seguito nella sua missione, lasciando tutto alle spalle pur di seguirlo. Di lì a poco avrebbe dimostrato con i fatti cosa significa dare la vita per i propri amici. Gesù non è mai stato un teorico, perché alle parole ha fatto seguire sempre la pratica. Dimostrare amore dando la vita per un amico significa dirgli: tu vali più di me. Ma è proprio necessario morire per dimostrare amore a un amico? Se il servo obbedisce senza sapere il perché, l'amico condivide tutto col padrone e Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi ha alzato l'asticella e il rapporto tra i due cambia da un rapporto di obbedienza a un rapporto di comunione. E come si fa a sapere se siamo suoi amici? Ce lo dice proprio Gesù nel verso successivo a quello letto poco fa: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E seppure questa frase potrebbe sembrare contraddittoria, sta di fatto che Lui, per noi, è morto in croce quando ancora non eravamo riconciliati con Lui e non sapevamo ancora di quale amore ci avrebbe amati.
2: Buona da morire è il titolo della riflessione di oggi. Quella torta al cioccolato era buona da morire, disse una mia amica. Beh, ho mangiato quella torta più di una volta e sì, ammetto che è deliziosa, ma non da morire. Quell'espressione innocente mi portò a riflettere su due cose. Innanzitutto su quanto siamo leggeri nel pronunciare certe parole e poi se fossi veramente disposta a morire per qualcosa. Sì, perché ci sono state persone che hanno dato la propria vita per un ideale, per qualcosa in cui credevano, anche se non sempre era nobile. Basti pensare ai kamikaze che negli ultimi attentati in Europa hanno ucciso migliaia di persone innocenti. Quanti cristiani nel mondo invece sono morti per la loro fede in Dio? Oggi, se devo essere sincera, non morirei per qualcos'altro che non sia me stessa, disse infine ridendo la mia amica, suscitando dentro di me una gratitudine profonda verso chi mi ha amata al punto di donare la sua vita al posto della mia. Quella ragazza fu sincera, forse è per questo che siamo diventate amiche, ma la mia fiducia, la mia gratitudine e il mio profondo amore vanno al mio Signore Gesù. Caro amico e cara amica, la sua vita è stata donata in croce anche per te, non disprezzarla. Apri oggi il tuo cuore a Lui.
3: L'Apostolo Paolo in Romani 5:6 scrive: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per gli empi. E al verso 10 aggiunge: noi eravamo suoi nemici, eppure Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte di suo Figlio. Quindi sulla croce il sacrificio d'amore di Gesù è stato fatto per produrre salvezza per i suoi nemici. Se potessi aggiungere una frase al verso di oggi, scriverei: nessuno amore più grande di questo, dare la vita per gli amici e per i nemici. Questa è una visione veramente radicale. Già trovo molto difficile dare la propria vita per un amico, figuriamoci per un nemico. Ma l'insegnamento del Vangelo è questo: ogni parola proviene dal cuore del Padre, che è la sorgente dell'amore. E il messaggio che Egli ci dà è: se amate chi vi ama, che merito avete? Anche i pagani fanno così. Il Vangelo invece è radicale e la sua applicazione non lascia spazio alle emozioni e ai risentimenti umani. Ma solo lo Spirito Santo può riuscire a spingerci ad amare così oltre i nostri limiti, se noi lo vogliamo. lo ha fatto nella vita di alcuni credenti. Sono coloro che hanno dato la propria disponibilità, accogliendo il verso «Chi perderà la propria vita la salverà». Uno di questi è un pastore rumeno perseguitato dal regime comunista negli anni 50. Dopo aver subito ben 14 anni di prigione e di torture, alla domanda del suo aguzzino quando gli ha gridato in faccia «Perché preghi sempre e non neghi il tuo Dio? Non vedi che non ti aiuta?» Lui ha risposto «Io non prego per me, ma per te e per la tua salvezza». Riconosciamo che siamo lontani dal provare questo tipo di amore, ma chiediamo sinceramente allo Spirito Santo di prepararci. Noi non siamo capaci di amare come Dio ama, ma Lui può insegnarci ogni giorno un po' di più, anche a pregare per i nostri nemici, che sono coloro per il quale ha dato la sua vita. Se pensate che questo metta un peso insostenibile su di noi, sappiate, voi, me compreso, che questo è l'amore che Dio vuole realizzare in noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: a Radio Logos. Sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: un amore senza cerimonie. Sapremo fra poco cosa ho voluto intendere con queste parole. Intanto partiamo dal brano del Vangelo di Marco di oggi. Ci troviamo al capitolo 12 e prenderemo in considerazione i versetti da 28 a 34. E troviamo qui un episodio molto particolare in cui un maestro della legge, un teologo possiamo dire oggi, si trovava a parlare con Gesù. Poco prima, pochi momenti, la scena è ancora quella, c'erano stati un gruppo di responsabili religiosi che erano andati da Gesù, particolarmente facevano parte della setta dei Sadducei, che non credevano nella resurrezione, e Gesù mostra loro invece come stanno realmente le cose nella Bibbia. E proprio alla fine di questo episodio Marco ci racconta quello che vedremo oggi, cioè un teologo era lì presente, seguiva la discussione che Gesù aveva fatto e si rende conto che Gesù aveva risposto bene ai Sadducei, e quindi prende coraggio, si potrebbe dire così, e anche lui chiede a Gesù: maestro, di tutti i comandamenti, secondo te qual è il più importante? Ma non lo fa con cattiveria, non lo fa con intenzioni che possano derivare da una qualche furbizia, diciamo così, come era stato per i Sadducei e come prima di loro era stato per altri gruppi che si erano accostati a Gesù. No, lui fa una domanda con il cuore, è interessato a questo. E Gesù risponde e dice: guarda, secondo me il comandamento "Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze." Ecco, questo, a mio parere, è il comandamento più importante. E il secondo, al pari di questo, è: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due. E il teologo rimane colpito da quello che Gesù dice e gli risponde: maestro, hai detto proprio il vero, è vero quello che tu dici. C'è soltanto un Dio e nessun altro. E io so che è di gran lunga importante amarlo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia forza, ed amare gli altri come me stesso, piuttosto che offrire ogni sorta di sacrifici sull'altare del Tempio e partecipare a chissà quali tipi di cerimonie, di cerimoniali così particolari che possano venire fatti. E questa volta è Gesù che lo guarda con ammirazione, con gli occhi pieni di affetto, di amore nei suoi confronti, e dice: tu hai capito profondamente quello che è lo spirito della legge, tu non sei affatto lontano dal regno di Dio. E dopo questo gli altri, si era creata già da prima con i Sadducei

0: c'è una folla, insomma gli altri che erano lì, ci dice Marco, non hanno più il coraggio di fargli altre domande. Sì, perché molti studiosi della legge all'epoca, molti studiosi delle scritture, quello che per noi è l'Antico Testamento di oggi, della Bibbia, ma anche altri testi particolari, molti studiosi erano in qualche modo schiavi di una sorta di legalismo religioso, e questo legalismo era fatto di apparenze, di esteriorità, di cerimonie, appunto di cerimoniali che venivano fatti, manifestati, ma addirittura a volte anche ostentati nei confronti degli altri. Ma tutto questo era privo di sostanza, appunto, perché era solamente una forma esteriore. E probabilmente quell'uomo, quel teologo che si rivolge in questo episodio a Gesù, ha capito, ha cominciato a capire, è andato avanti nella comprensione di queste cose, cioè a cosa serve studiare ben 613 comandamenti della legge. E sono tanti, sono troppi, e sono molti di questi stati aggiunti, elaborati e rielaborati in opere parallele, poi con situazioni veramente dettagliatissime, con modi di fare, di comportarsi che erano codificati in maniera molto rigida. E questo dava ansia, schiacciava il proprio spirito. Ma a cosa serve tutto questo? Si sarà domandato quell'uomo, quel maestro, quel teologo. E poi, prendendo coraggio, dicevamo, si è rivolto a Gesù. Si rivolge al maestro con la M maiuscola, il maestro per eccellenza, che gli risponde, come dicevamo, in una maniera elogiativa, in una maniera molto particolare. Tu hai capito, tu hai compreso. Ebbene, credo che anche noi oggi abbiamo bisogno di capire qualcosa di vero, di profondo, che riguarda la nostra spiritualità. E questo lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Un amore senza cerimonie, questo è il titolo, e abbiamo già visto nel precedente segmento cosa ho voluto intendere con questo titolo. Infatti il teologo che si avvicina a Gesù per chiedere quale sia il comandamento più importante di tutti capisce realmente che le cerimonie, i cerimoniali, per quanto riguarda la propria spiritualità, la propria adorazione nei confronti di Dio, tutti questi cerimoniali non servono a nulla. Bisogna andare al dunque, al punto, al fulcro di tutto. E Gesù lo dice qual è questo fulcro su cui ruota tutta la nostra vita. Un comandamento importantissimo, anzi due comandamenti, dice Gesù, che sono unici, che sono i più importanti di tutti, che sono quelli realmente da seguire e da mettere in pratica. Il primo: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente e le tue forze. E il secondo: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due, aveva detto Gesù al teologo che si era rivolto a lui. E Gesù lo ammira e gli dice: tu non sei affatto lontano dal regno di Dio, tu hai capito cosa bisogna fare, e sviluppa questo tuo pensiero, vai avanti su questa tua strada. E credo che questa esortazione sia rivolta anche a ciascuno di noi, a me e a voi, perché questo è lo scopo della vita, uno scopo chiaro, uno scopo semplice, per stare sereni, per stare in pace con se stessi e con tutti, con Dio, con gli altri, con l'intera creazione, possiamo dire. Gesù presuppone un amore di qualità, un amore non finto, un amore non esteriore, un amore vero, un amore profondo, un amore leale, non un sentimento che cambia secondo i momenti, secondo le stagioni, diciamo così, tra virgolette, non un sentimento condizionato dai nostri umori, dalle circostanze, ma qualcosa che sia una base fissa su cui costruire tutta la nostra vita. Ed è un amore che implica lealtà incondizionata, che implica il pieno dono di sé, senza paura, senza distinguo di alcun genere. Ed è un'azione continua nella vita, questo amore. È un agire concreto, un agire permanente, un agire continuo per amore di Dio e del prossimo. È un amare con la mente, un amare col cuore, un amare con la volontà. Ricordo un libro di Erich Fromm, grande psicologo e psicoterapeuta, dal titolo L'arte d'amare. Bisogna scegliere di amare, bisogna capire come amare la persona che abbiamo davanti a noi, ma bisogna amare, a volte anche contro la nostra stessa volontà. E Dio dice ancora molto di più rispetto a questo bravo psicologo del passato, Erich Fromm. Perché nella nostra vita non ci debbono essere zone d'ombra e non ci debbono essere appigli per cercare di sfuggire a quello che appunto è un comandamento, cioè qualcosa che Dio desidera che noi facciamo, che è giusto che noi facciamo. E Gesù a quel teologo, a quell'uomo che gli pone la domanda, dice: tu non sei lontano dal regno di Dio. Mettere in pratica questi due comandamenti, amare Dio con tutto se stessi e amare il prossimo come noi stessi, quanto noi stessi, sono quei due comandamenti che metteranno anche noi sulla porta del regno di Dio, una porta aperta in questo caso, allora, una porta spalancata, una porta che ci lascia vedere già la via tracciata davanti a noi. E questa via è Gesù, lo dirà lui stesso. In altri momenti Gesù nel Vangelo dice proprio che da questi due comandamenti, amare Dio e amare il prossimo, dipendono tutta la legge, quindi i 10 comandamenti, ma anche il resto, e dipendono anche i messaggi che i profeti hanno dato da parte di Dio in tutti i secoli. E allora dobbiamo uscire fuori dalla nostra zona di comfort, si dice, no? La nostra zona di conforto, di tranquillità ormai acquisita, come se nient'altro potesse accadere o forse dovesse accadere, o forse meglio ancora è opportuno che non accada, così continuiamo a stare tranquilli come sempre. No, Gesù ci spinge, ci esorta, ci suggerisce, ci consiglia ogni giorno di andare disarmati verso la giornata che ci aspetta, soltanto con l'amore. So che è un progetto di vita, a questo punto possiamo definirlo, è difficile da mettere in pratica, ma io vi dirò di più: è impossibile mettere in pratica questo progetto, a meno che non ci affidiamo al progettista, a meno che non ci affidiamo a Dio, a meno che non ci affidiamo a Gesù, a meno che non ci affidiamo allo Spirito Santo. È Lui che ci apre le porte del regno di Dio attraverso questi due comandamenti, che possono penetrare nella nostra vita, nel nostro cuore, solo attraverso l'azione che Lui, lo Spirito Santo, può fare. Amare Dio e amare il prossimo sono due realtà che non possono essere separate. Non posso dire di amare Dio se poi non amo il mio prossimo, e non posso rimanere nella mia zona di comfort, tanto non faccio male a nessuno. E questa è una frase tipica, ve la ricordate? Forse l'avrete pronunciata anche voi. E allora chiediamo aiuto a Gesù e al suo Santo Spirito per essere anche noi come quel maestro della legge, come quel teologo che si rivolge a lui in questa parte del Vangelo di Marco. E sicuramente Gesù dirà anche a noi, a me e a voi: tu non sei lontano, tu non sei lontana dal regno di Dio. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Ora stiamo per ascoltare un brano che porta un grande messaggio. Facendo seguito al titolo dell'album Creata con cura, il brano che sta per iniziare, Se ti ami, dice che una volta che si inizia a sperimentare l'amore di Dio, inizia un'opera. Il resto lo faccio spiegare direttamente da Susie in Se ti ami.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Miraggi, ecco, miraggi di Sicilia, altri versi. Torniamo a dialogare con Claudia Liotta. Benvenuta Claudia.
2: A tutti, grazie ancora che posso essere qui con voi a parlare delle mie poesie e a condividere con voi questi miei pensieri.
1: Allora, a un certo punto della tua vita, tra tante cose che hai scritto, perché tu sei anche una giornalista, hai scritto di musica, ma questa volta hai voluto scrivere poesie, cercando di mettere all'interno di queste poesie quella che è stata la tua vita, quindi Miraggi di Sicilia, altri versi, quindi la Sicilia è protagonista, c'è una bellissima copertina, e hai voluto dividere questa tua prima raccolta, quindi ne avremo delle altre magari più avanti.
2: Assolutamente sì, certo.
1: Già stai preparando qualcosa? Già stai preparando qualcosa?
2: Sì, allora sì, sto preparando, penso, per il prossimo anno, perché nel mezzo ho anche altre cose da fare che non riguardano la poesia, però la poesia è in scaletta, io ho le mie scalette annuali sui progetti da portare a compimento. E questo libro... allora, io scrivo poesie da tanto tempo, poi mi sono fermato, ho ripreso, eccetera. L'idea è partita proprio dalla Sicilia, e poi però avevo l'esigenza di poter mettere altre cose, allora ho detto vabbè, non facciamo solo la Sicilia, e quindi
1: anche sono perché tu dalla Sicilia poi ti sei spostata, quindi un po' hai
2: mi
1: raccontato
2: sono spostata, quindi anche se sempre presente, sì, però. E allora ho voluto inserire altre due sezioni. Però io partirei a questo punto, se vuoi, da una poesia, che è la poesia che conclude la prima parte, che è una poesia dedicata a Taormina, che io dico che è il mio luogo del cuore. Così poi magari, se vuoi, possiamo anche commentare, anche comunque. E quindi adesso io prendo in mano il microfono.
1: Quindi ci fai ascoltare la poesia che un po' ci parla della prima sezione, poi abbiamo una seconda sezione, esatto. E alla fine una terza sezione in cui tu ti dedichi un po' più alla spiritualità. Però volevo chiederti, visto che tu sei una musicista, sei una cantante, hai pensato di accompagnare queste poesie con qualche composizione?
2: Allora, in effetti una poesia l'ho già musicata, è diventata canzone, una di queste, e altre hanno fatto parte di un progetto di sonorizzazione che alcuni anni fa ho portato in un castello in provincia di Rieti. E praticamente c'era un progetto sul percorso di rinascita e guarigione, di guarigione insomma spirituale, e alcune poesie sono state accompagnate da un sottofondo musicale e io declamavo, quindi alcune di esse in effetti hanno già
1: quindi
2: avuto
1: già,
2: un trattamento
1: positivo. ecco, quindi è scritto anche su questo.
2: Io non escludo di poter continuare su questa scia, diciamo. E quindi questa qua su Taormina, che conclude la prima sezione, è proprio l'ultima anche che ho scritto mentre lavoravo alla sistemazione della raccolta. E sentivo il bisogno, no, perché Taormina per me è un posto speciale, e alla fine quindi è l'ultima che ho scritto e conclude la sezione.
1: Ok, quindi, siamo attenti, orecchie attente.
2: Orecchie attenti. Atri della mia anima, i tuoi solari vicoli tra ripidi scalini e bougainville rosa, straripante bellezza mi circonda. Oasi della fanciullezza, le passeggiate su Corso Umberto, lucciole sospese ricamavano il cielo nel blu profondo. Fra le scogliere intarsiate contemplavo l'isola bella. Vetrine di antiquari, bifore misteriose nel mio scrigno, la pietra atavica delle tue dimore, il giardino inglese, paradiso a picco sul mare fulgente. In vista un diamante innevato, soavi palme in giro tondo, magnole suontuose, inebrianti giasomini, fra giare scalfite dal tempo. Ogni preziosa estate in pellegrinaggio ritorno. Devota, danzando, sospinta da amoroso scirocco, consacrata a te, idolatra, asservita ai tuoi putti barocchi, ai silenzi profondi delle chiese in penombra, benedetta ad ogni passo, ad ogni scorcio, avvinta da stupore infantile. Mai svanisce la meraviglia, sospesa fra ruderi in festa e bagliori. Io, ubriaco viandante solitario, ho suggellato qui i miei passi, avvinta da incantesimo perenne, di gemme sfavillanti ho indossato le vesti, in vincolo nuziale.
1: È una poesia, si sente con tutta la musica, ecco, la musica e soprattutto questa musica che ci proietta con la mente a delle immagini. Per chi è stato a Taormina, sì. Quindi tante immagini, che non solo quelle immagini che riguardano il mare, che riguardano quelle parti rocciose, ma anche la città di Taormina.
2: Degli angoli, infatti, non so, i putti barocchi che a volte si trovano sopra qualche negozio, in qualche angolino, e queste chiese, insomma, particolari, e i ruderi, cioè un po' di tutto. Perché chi conosce Taormina avrà
1: un'atmosfera magica. Possiamo dire che c'è un'atmosfera magica a Taormina, che poi ho ritrovato, perché io in viaggio di nozze andai a Taormina anche a Capri. Non so, ho trovato un collegamento tra Taormina e Capri, quella magia. Dei sì, luoghi.
2: Ma io infatti ho scritto che io ho rinnovato, cioè ogni volta per me è una benedizione essere lì, è una gioia immensa, e per me io mi sento come se fossi sposata a Taormina. Il vincolo nuziale è assolutamente inossidabile, da cui niente e nessuno potrà allontanarmi.
1: Perché ti ha accompagnato nella tua giovinezza, fanciullezza, quindi diciamo sei hai camminato lì e Taormina continua a camminare nel tuo cuore. Ci ascoltiamo un brano dal titolo L'isola, non si tratta della Sicilia, però L'isola di Emma, e torniamo fra poco. L'isola, e l'isola di cui stiamo parlando non è quella di Emma, ma è l'isola di Claudia, cioè la Sicilia, a cui è dedicato un libro di poesie, e proprio la prima sezione di questo libro è stata dedicata a questo legame quasi nuziale con la Sicilia, particolarmente con Taormina. Invece per quanto riguarda la seconda sezione...
2: La seconda sezione è dedicata ad una poetessa calabrese che io ho conosciuto, ho frequentato per diversi anni all'interno della chiesa avventista di Messina, Gilda Valenzisi, e che è stata una persona che mi è stata molto vicino, che mi ha dato tanto, tantissimo, e che, a cui avevo sottoposto le mie poesie che scrivevo da un paio d'anni, e lei, diciamo, mi ha sempre incoraggiato, mi ha sempre... insomma, sostenuto in questo mio percorso artistico, per cui ho ritenuto fosse indispensabile in questa prima raccolta che ci fosse uno spazio dedicato a lei, perché nel corso degli anni avevo scritto delle poesie appunto su di lei. E quindi a questo punto ne leggo una, che è quella che conclude la sezione, che si chiama Sette poesie per Gilda Valenzisi. E questa è la poesia. Che dirò di te? Hai preso il largo credendo di restare, fedele fino all'ultimo respiro. Che dirò di te? Di me sapevi quel che io non capivo, attenta a non turbare il mio cammino incosciente. Vigile, presente, stella silenziosa, tu, dono celeste, seminata poesia, sinfonia d'agosto che non muore. Girasole eterno, ti aspetto, sul far della sera tornerai, e luce inonderà i nostri passi, sul mar di vetro scintillante di vita. E quindi questo perché comunque è stata non solo un'ispiratrice nella poesia, ma compagna di fede, una grande donna di fede, una persona molto spirituale che ha dato tanto alla Chiesa di Messina e a me personalmente ancora di più, nell'affetto, nell'attenzione, nella cura. Questa raccolta, infatti, tutto il libro è dedicato a lei, a Gilda, Gira Sole Eterno, che è quella prima pagina in cui c'è la dedica. E in questa poesia c'è anche un riferimento biblico all'Apocalisse, quando parlo del Mar di Vetro, a questo momento in cui ci potremmo rincontrare, perché lei è morta precocemente 29 anni fa.
1: E, mi pare che avesse un tumore o sbaglio? Mi pare che ha lottato contro
2: il
1: tumore.
2: Esatto, un tumore, esatto. E quindi... per me è stata una presenza fondamentale nella mia vita.
1: Ricordo che anche ha saputo, diciamo, dopo un po', accogliere anche quest'altra esperienza della sua vita, cioè il tumore, quindi l'ha aiutata a riflettere, l'ha aiutata ad aggrapparsi al Signore, quindi...
2: Lei sì, è rimasta fedele fino alla fine, perché sino alla fine lei era convinta che ce l'avrebbe fatta, ma comunque... non ha mai perso la fede, questo è fondamentale, perché lei comunque, come tutte le persone che hanno questo tipo di malattie, c'è una grande sofferenza fisica dietro, però insomma ha lasciato una grandissima eredità umana e spirituale.
1: Grazie allora Claudio per averci diciamo presentato queste due poesie di queste due sezioni, ma ci riserviamo il prossimo lunedì di poter avere del tempo per l'ultima sezione, che è la sezione in cui tu diciamo parli un po' più di spiritualità, che ti accompagna, come ti ha accompagnato Taormina la spiritualità, cioè la fede ti ha accompagnato, esatto, nel corso di tutta la tua vita, e non potevi, esatto, non farlo presente attraverso queste rime. Quindi grazie Claudia, alla prossima.
2: Grazie a te.
1: Allora, per avere del tempo per l'ultima sezione, che è la sezione in cui tu diciamo parli un po' più di spiritualità, che ti accompagna, come ti ha accompagnato Taormina la spiritualità, cioè la fede ti ha accompagnato, esatto, nel corso di tutta la tua vita, e non potevi, esatto, non farlo presente.

0: dare, ma dare valore agli altri. Con noi la dottoressa Elena Portale, psicologa e tutor di SA. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, grazie di cuore per l'invito.
0: E con noi anche Vera Squatito, che è presidente dell'associazione Io Sono Giordana e anche della la casa di Giordi. Benvenuta, Vera.
2: Ciao Daniela.
0: Parliamo di rispetto, l'altra volta abbiamo parlato del valore del no, che è un valore che deve essere insegnato fin da piccoli. Il no va sia quando si è bambini, poi il no continua ad essere importante nelle relazioni, continua nei rapporti anche di lavoro, di amicizia. Il no indica non una negazione, non un disprezzo, ma indica dei confini che bisogna rispettare. Cosa succede quando questo no dobbiamo dirlo come genitore, ad esempio, a bambini che hanno delle difficoltà? Possono essere delle leggere difficoltà con l'apprendimento, con il DSA, insomma, dislessia, eccetera, ma possono essere delle difficoltà maggiori, come potrebbe essere l'ADHD o essere nello spettro dell'autismo. Quindi, dottoressa, come si fa? Perché il no bisogna dirlo, ma in che modo e perché i genitori trovano tanta difficoltà a dire i no?
1: Allora, indubbiamente il valore del no, a prescindere dal caso, rimane altissimo. È chiaro che bisogna mettere in atto per questi tipi di bambini delle strategie specifiche, perché questi bambini più di altri tendono ad automatizzare e hanno un fondamentale bisogno della routine. Quindi, per sentirsi sicuri del proprio percorso e della propria quotidianità, è fondamentale che gli si comunichi sempre coerenza, molto più che in bimbi senza difficoltà. Il genitore, chiaramente, quando vede il figlio in difficoltà, tende un po' di più, no, ad accontentarlo, a viziarlo, perché vede un limite, vede una difficoltà, vede un'incapacità. Ma in realtà, come accennavo prima, questi bambini vanno di automatismo e bisogna mettere in atto strategie che gli comunichino soprattutto non solo coerenza, ma anche la prevedibilità. Banalmente, nei casi di disturbo oppositivo provocatorio, nei casi di autismo, nei casi di DSA, dare dei tempi, dare delle pause strutturate, dare degli obiettivi chiari. Ad esempio, se c'è una richiesta che noi non possiamo assecondare, proporre un'alternativa potrebbe non scatenare il comportamento problema. O ancora, dopo una richiesta, poi vediamo, in questi bambini aumenta ancora di più la frustrazione perché non gli si dà un tempo. Quindi dare delle date, degli orari specifici, sicuramente fa sentire loro che tutto è più prevedibile e più sotto il loro controllo. Perché questi bambini tendono, perché spesso sono consapevoli anche delle loro difficoltà, a non percepire il controllo, ad avere problemi di autostima, ad avere problemi anche di gestione delle emozioni, che siano positive o che siano negative. Quindi sicuramente dare loro un'attività strutturata può farli sentire più sicuri e rendere più prevedibile quello che loro vivranno.
0: Perché quando c'è un disagio o anche quando c'è una disabilità, i genitori si sentono particolarmente fragili da questo punto di vista, perché dire un no a un bambino che già vive la sua fragilità, già le sue difficoltà, posso immaginare quale peso possa essere, come nel caso di Vera, no? Essendo la nonna di una bambina che già ha avuto un trauma molto forte. Dire di no diventa più complesso, perché già si sa che il mondo di questi bambini che sono rimasti, diciamo, orfani di entrambi i genitori, perché ad esempio nel caso del femminicidio il bambino non solo è orfano della mamma ma anche del papà, che è finito in carcere, e comunque, anche se fosse libero, comunque è un padre che non può svolgere il suo ruolo proprio perché è disfunzionale.
1: Certo, come giustamente lei diceva, si tratta di bambini che affrontano problematiche su tantissimi livelli, non solo la contemporanea perdita genitoriale, il cambiamento drastico della loro quotidianità, della loro routine, il doversi fidare di nuove figure di riferimento. Si tratta di bambini che hanno tantissime problematiche. Proprio per questo, visto che colleghiamo, no, al tema dei bisogni educativi speciali, io mi chiedo perché la nostra legge italiana su questo non tuteli questi bimbi. Così come quando c'è uno svantaggio socio-economico o quando ci sono difficoltà emotive, così come quando ci sono diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o di disabilità, perché non offrire anche a questi bambini delle agevolazioni sul piano scolastico? È fondamentale, perché si tratta di bambini che vivono dei traumi che sono indelebili e che devono elaborare in modo diverso nella crescita, e che devono elaborare più volte, non una sola volta. esempio, nel caso di Asia,

0: che ha avuto il suo trauma a 4 anni, ci sono anche delle regressioni proprio a livello fisico di tappe di sviluppo, come il linguaggio o come altri aspetti. Così come dopo la fascia dei 6 anni inizia l'elaborazione della morte, inizia il rimuginio costante e ripetuto, la ricerca di un'identità. Così come poi nella fascia dopo gli 11 anni, dove si trova attualmente Asia, c'è una ricerca della propria identità. Ci sono rischi elevatissimi di comportamenti a rischio, di disturbi della condotta. Quindi è fondamentale trasmettere anche a questi bambini, ritornando al nostro discorso sul no, dare loro una direzione in questo senso. Il no, mettere delle regole non significa essere empatici. La regola dà loro una direzione. Essere empatici non significa non mettere dei limiti, cioè accogliere il loro dolore non vuol dire contrastarlo mettendo delle regole. Quindi i limiti educativi in questo caso per loro diventano un fattore di protezione perché paradossalmente diventano bambini più capaci nella gestione delle difficoltà, nella costruzione della loro identità e diventano oggettivamente un fattore di resilienza, per quanto poi per il caregiver sia difficilissimo, perché non dimentichiamo che anche il caregiver vive un suo lutto e un suo stress rispetto al discorso femminicicidio.
1: Ritorniamo a dare la parola a Vera, la difficoltà dei no nei confronti di una bambina che già ha avuto un grande no dalla vita.
0: È chiaro che nessuno è pronto, no, ad affrontare soprattutto una perdita di una figlia e poi chi resta, soprattutto quando sono bambini piccoli, no? Già è difficile con gli adulti, figuriamoci con i bambini. Ed effettivamente il periodo in cui Giordana è stata uccisa, quindi Asia è rimasta senza la sua mamma, è stato il periodo più brutto. 4 anni era un periodo dove la figura di Giordana era per lei indispensabile, era l'unico punto di riferimento, quindi perderlo lì è stato un grosso trauma. Noi abbiamo vissuto momenti veramente terribili. L'abbandono è stato il primo sentimento che ha vissuto in maniera forte e determinante Asia, cioè proprio essere abbandonata da una madre perché aveva fatto la monella, lei diceva questo, no? Ma in realtà lei ha vissuto la violenza assistita, quindi dentro di lei sapeva che la mamma comunque l'amava, ma che aveva fatto la monella perché magari non l'aveva aiutata in un momento di violenza. Ma questo io lo scopro nel tempo, quando lei ha avuto un percorso importante. Ai tempi sono stata aiutata dagli assistenti sociali, ho fatto un percorso di 9 mesi e da lì devo dire che ho avuto una psicologa infantile molto attiva che mi ha dato delle piccole dritte dove mi diceva come mi dovevo comportare. Poi il tempo va in evoluzione, dall'abbandono all'elaborazione del lutto. L'età dopo i 6 anni c'è stato l'abbandono del lutto ed è stato terribile dover confermare una brutta realtà quando una bambina ti dice: ma allora è stato lui a ammazzare la mamma. Un momento molto forte sia per chi deve dare una notizia del genere, una certezza, e per chi la deve elaborare. Oggi Asia è in una fase, come diceva la dottoressa, è nella fase di identificazione. C'è stato un periodo che chiedeva moltissimo del padre, aveva paura di trovarselo, sapeva che lui era in carcere, però spesso mi chiedeva: ma gli danno da mangiare? Quindi aveva anche una sorta di rabbia feroce, aveva degli atteggiamenti dove ogni cosa la doveva distruggere, no? C'erano momenti che si arrabbiava tantissimo e non potevi fermarla, qualsiasi cosa trovava davanti te la buttava addosso o a terra, la distruggeva proprio. Quindi grazie al cielo sono riuscita in qualche modo ad essere quasi complice di quella sua rabbia, cioè io non la proveravo mai quando lei prendeva i suoi giocattoli e li lanciava. Una volta ricordo perfettamente, mi distrusse una stanza, la sua stanza, perché io gli avevo negato un qualcosa che non potevo, cioè all'improvviso ho avuto questa reazione fortissima e da lì ho capito che non potevo rimproverarla. Mi sono seduta a terra, ho aspettato che finisse, poi lei si è addormentata e quando si è svegliata ci siamo ritrovate lì e insieme abbiamo sistemato la stanza. Gli ho detto: guarda cos'è successo. Che fa? La sistemiamo. E da lì poi c'è iniziato un piccolo dialogo. Non è semplice. L'istinto mi ha detto di fare questo. Oggi abbiamo diciamo, un rapporto molto particolare perché mi chiede tantissimo della mamma e partecipe diciamo, all'attività dell'associazione quando capita. Lei viene e vedo che è molto serena. Io gli ho sempre detto che non bisogna mai vergognarsi di essere la figlia di Giordana, no? Cioè, la sua mamma è stata coraggiosa e forte, e lei di questo ne deve essere orgogliosa e deve sempre camminare a testa alta.
1: Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Parliamo di lutto. Il lutto può colpire chiunque, ma quando questo lutto colpisce un bambino o una bambina diventa più complicato. Il lutto può essere causato, come nel caso di Asia, dalla morte della madre per mano del padre. Un lutto può avvenire perché un genitore si ammala e muore. Un incidente, quindi può capitare. E come riuscire a parlare della morte a un bambino? Ed è giusto parlarne? È meglio tacere, raccontare una cosa diversa? Quali sono le tappe per aiutare un bimbo a scoprire una realtà che è tanto complicata?
0: Sicuramente, come le dicevo prima, ci sono delle tappe di sviluppo che sono indispensabili. La morte nel caso del bambino si inizia a elaborare a partire dai 6 anni, però io penso che omettere e nascondere non sia mai la cosa giusta, perché sennò trasmettiamo a questi bambini un qualcosa di cui avere paura, quando in realtà è un qualcosa che fa parte della vita. Che avvenga prematuramente o che avvenga dopo tanti anni, comunque la morte fa parte della vita ed è una certezza che abbiamo tutti nella vita. Quindi sicuramente quando si è bambini più piccoli, quello che consiglierei è proprio quello che ha fatto Vera, fare un percorso di elaborazione che possa aiutare questi bambini a comprendere che la perdita comunque non definisce l'identità di quel bambino, accogliere la cura del ricordo della mamma o del padre. La cura del ricordo è fondamentale in determinate tappe di sviluppo quando sono molto piccoli. Quando sono grandi, poi c'è la fase dove c'è l'elaborazione, la certezza concreta che la mamma non c'è più, come nel caso di Asia. Loro hanno fatto un percorso dove andavano nella casa degli angeli. È stato presentato così inizialmente il cimitero dove Asia andava a trovare la mamma. Quindi è tutta un'elaborazione che si fa piano piano con molta delicatezza e che deve evolvere lentamente nel tempo. Per questi bambini io penso che sia fondamentale comunque non solo la figura del caregiver, che sicuramente dà loro un punto di riferimento, ma è fondamentale in generale fare una rete sicura attorno a questo bambino, che è costruita sicuramente attraverso la famiglia affidataria. Ma anche la scuola è un importante fattore di protezione per questi bambini, perché dà loro altri punti di riferimento a cui affidarsi, dà loro una routine, dà loro sicurezza, li aiuta a imparare tante cose. I servizi sanitari, l'importanza quando c'è il lutto di un supporto psicologico precoce, così come banalmente anche lo sport, dà a questi bambini un senso di identità, un senso di appartenenza, si impara la condivisione, le regole sociali. Quindi in generale io penso che quando c'è un lutto che il bambino vive, una rete veramente competente può cambiare in senso positivo il percorso di vita di questi bambini.
1: Già è difficile essere un genitore, non ci sono delle scuole, sì, hai delle indicazioni, però poi è sul campo, anche perché devi sempre calibrare con il bambino che hai di fronte, quindi non si può fare per tutti i bambini la stessa cosa, potersi far aiutare e a volte anche restare in silenzio, come ha fatto Vera, anche stare fermi, essere lì presenti ma senza aggiungere parole. Grazie per questo ulteriore approfondimento, perché ho avuto modo di capire, ecco, siamo partiti dal no per capire anche come i bambini reagiscono di fronte alla morte e come possiamo accompagnarli rispetto a questa realtà che, come diceva ben lei, è una realtà che è comune all'essere umano. Vita e morte fanno parte di questo mondo. Grazie, grazie alla dottoressa e grazie a Vera. Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Daniela.
2: Grazie, grazie, alla prossima.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Allora vogliamo continuare la nostra meditazione con un'altra parabola che traiamo dal capitolo 25. Leggiamo dal versetto 14 a 18, che dice così: poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e all'uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimenti, quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò e, fatto una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Bene, qui potremmo dare un titolo a questa, chiamiamola parabola, che è il padrone imparziale, cioè che non fa parzialità e non fa particolarità. Qui il Signore si trovava sul monte degli ulivi e lui spiega queste 3 parabole. Vediamo qual è la morale di queste 3 parabole, o meglio, le parole chiavi di queste 3 parabole. La parabola dei 2 servitori è aspettare ed operare, cioè i servitori dovevano lavorare e allo stesso tempo aspettare il loro padrone. Poi la parabola delle 10 vergini è aspettare sempre il padrone e credere. Abbiamo parlato, se vi ricordate, del vero cristiano e del falso cristiano. E dov'è la differenza fra tanti che si dicono cristiani ma che non sono falsi alla luce della parola di Dio e di quelli veri cristiani, sempre alla luce della parola di Dio? Anche se abbiamo visto che su 5 punti le 10 vergini si assomigliavano, le stolte si assomigliavano alle avvedute, ma c'era un punto che non era in comune. È quello che fa la differenza fra coloro che si chiamano cristiani, ma non lo sono, per cui ingannano se stessi. Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? Quando noi parliamo a qualcuno, alla luce della parola di Dio, dice: mi dispiace, ma tu non sei, senza offendere, un vero cristiano. Manca qualche cosa. Ed è lo Spirito Santo. Se nella persona, chiunque sia, di qualunque nazione, di qualunque lingua, tribù e popolo, di qualunque religione o di qualunque credo, se non è nato di nuovo, se non ha lo Spirito Santo, quella persona non è un vero cristiano. In quanto tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, sono figlioli di Dio. È lo Spirito Santo quello che fa la differenza. Invece questa parabola parla di aspettare ed essere fedeli. Cioè queste 3 parabole parlano sempre di aspettare, essere pronti nell'operare, nel credere e nel essere fedeli. Qui vediamo un padrone che affida i suoi beni, i suoi averi ai dei suoi servitori. Dà loro dei talenti. Che cos'è un talento? Il talento non era soltanto, diciamo, una unità di misura, ma anche era una moneta. E queste monete potevano essere di oro e di argento. Sapete quanto valeva un talento? Ebbene, un talento valeva 6.000 dinari. Un denaro, noi possiamo dire un denaro, era la paga giornaliera di un operaio o di un soldato. Infatti il soldato deriva dalla parola assoldato, cioè pagato per fare un suo servizio militare. Ecco perché si chiama soldato, cioè gli viene pagato. Quindi 5 talenti significa che copriva tutta un'intera vita per essere pagato. Quindi questo padrone affida a un servitore 5 talenti. C'è un patrimonio che poteva vivere tutta la vita. A un altro 2 talenti per 33 anni e un altro, diciamo, 16 anni e mezzo. Un talento aveva un grande valore
Ebbene, qui vediamo che il Signore, in questo caso il Signore chi è? Il padrone chi è? E chi è? Chi è Gesù? Gesù il quale, dice, affida dei suoi beni, dei suoi talenti, e lui va in un paese lontano. Ebbene, dove è andato Gesù? Gesù è andato in cielo. Infatti, voglio leggere un versetto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, dove dice così, versetti da 1 a 3 dice così, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il Signore è andato in un paese lontano, è andato in cielo. Ebbene, il padrone ama i suoi tutti indistintamente e ad ognuno affida qualche cosa. Quindi alla fine, quando lui ritornerà, darà ad ognuno la giusta ricompensa, la giusta retribuzione. Ma questo su che cosa? Ebbene, il padrone ama i suoi tutti indistintamente e ad ognuno affida qualche cosa. Quindi alla fine, quando lui ritornerà, darà ad ognuno la giusta.

meno. Su quale base? Una sola parola ad ognuno dei suoi servitori. Sulla base della fedeltà. Ebbene, anche l'Apostolo Pietro parla in 1 Pietro capitolo 4, versetto 10, riguardanti i doni e l'amministrazione. Infatti dice così: come buon amministratore della svelata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Come buoni amministratori della svelata grazia di Dio, ognuno di noi ha ricevuto un dono. Conosci tu il dono che il Signore ti ha dato? O sei ancora alla ricerca? O se lo conosci, cerchi di metterlo in pratica? Metterlo a servizio degli altri o te lo tiene nel cassetto? Perché il Signore ce ne richiederà conto, dice: ma cosa hai fatto di quello che ti ho dato? Ci facciamo un pensiero su questo. Qual è il dono che il Signore ha affidato a te o a me? E cerco io di metterlo in pratica per il bene degli altri. Perché vedete, noi dobbiamo tenere cari i doni che il Signore ci ha dato. Se uno ci affida un qualche cosa, quella cosa noi la trattiamo bene, oppure dice: non è mia, tanto che mi interessa. Se fosse mia me la terrei con cura, ma siccome è degli altri ci bado poco a curarla. Il Signore non vuole questo. Noi dobbiamo avere cura di quello che Lui ci ha affidato, e questo è rispetto verso le cose del Signore. Vedete, l'Apostolo Paolo, in Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 28, lui parlava agli anziani della chiesa di Efeso e dice queste testuali parole: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pace della chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Badate a voi stessi, cioè stare attento a quello che io faccio, mi devo studiare. Di non essere di scandalo agli altri, di essere di buona testimonianza agli altri, che gli altri non abbiano a dire di me qualche cosa. Dice: fai il santerello in chiesa, ma poi in casa o poi di fuori non ne parliamo. Perché questo vale moltissimo, la testimonianza, quella di fuori. Perché dice: ma vanno in chiesa, ma queste persone fanno una vita che lascia a desiderare. Come testimonianza cristiana. Quindi io dico: Signore, aiutami a studiarmi, che non sia soltanto santerello quando vado in chiesa, ma poi a casa, non so, o fuori, sul lavoro, con altre persone del mondo, non so, perché le persone ci studiano. Le persone, sapete, noi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo una lettera aperta e le persone ci leggono. Non è tanto presentarci a volte alla Bibbia, leggi la Bibbia, noi dici: io prima di leggere la Bibbia voglio leggere la tua vita. Com'è la tua vita? Se conforma a quello che tu predichi, o quello che dici di essere, un cristiano, oppure lascia desiderare. Questo io dico, dobbiamo studiarci in questo. Se dico: Signore, aiutami, aiutami, perché quando dicono male di me, dicono male del Signore, non è così? Perché se noi ci diciamo di essere cristiani, ci belli cristiani siete. Quindi, vedete, questo è molto importante. E quindi quello che il Signore ci ha affidato, dobbiamo essere fedeli. Sono io fedele? Il Signore, prima di lasciare questo mondo, nella preghiera sacerdotale, disse queste testuali parole. Giovanni capitolo 17, versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Il Signore ha compiuto un'opera. Noi non siamo qui sulla terra per puro caso, ma perché siamo e rientriamo nel piano di Dio. Ed è bello questo, sapere che siamo preziosi agli occhi di Dio e che Dio ha un piano per ognuno di noi. E dico: Signore, che cosa hai tu per me? Io voglio essere fedele a te. Leggiamo qui che il Signore ha affidato a ciascuno secondo la loro capacità. A uno ha dato 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il Signore non fa confusione e non può sbagliare. Se un fratello o una sorella ha
più talenti

0: io devo essere contento. Dice, ma quel fratello ha tanti bei doni, ma gloria al Signore. Lungi da noi dell'essere invidioso, ma dico, Signore, grazie che hai abbondato quel fratello o quella sorella di doni. Significa che è capace di saperli fare. Quando penso ai grandi uomini del passato, penso a un Martin Lutero, quando penso a un Spurgeon, uomini che avevano dei doni, ma più doni, erano vasi eletti, hanno cambiato un po' la storia del cristianesimo. E dico, Signore, se tu me ne hai dato uno almeno, quell'uno io lo voglio adoperare alla tua gloria. Non voglio essere una persona inutile, come ho detto la volta scorsa, come una lampada senza olio. Signore, cosa faccio io per te? La vita scorre, le settimane, i mesi, gli anni, ci facciamo anziani, ce ne andiamo da questa terra, e quando saremo davanti a Lui, come ci presenteremo? Dobbiamo pensare a questo. Quindi il Signore ha affidato ad ognuno dei doni, secondo la nostra capacità, perché dobbiamo vedere anche che ognuno di noi è diverso, no? E qui, diciamo, diverso dal punto di vista fisico, morale, spirituale, culturale, familiare e sociale. Ad ognuno di noi il Signore ha dato qualcosa di diverso, perché siamo anche diversi, ma qualcosa il Signore ce l'ha dato. La prima cosa che il Signore ci ha dato, quando siamo diventati cristiani, qual è il dono che il Signore ci ha fatto? In Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 7-8, dice così: poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quell'Iddio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Quindi l'inizio di una vita cristiana si ha nel ricevere lo Spirito Santo. Non si può essere cristiani se uno non ha lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo inizia in noi un'opera di santificazione. Perché senza la santificazione, dice alla lettera agli Ebrei, nessuno vedrà il Signore. Il Signore non ci ha chiamato a vivere nell'impurità, nel peccato. L'Apostolo Paolo dice, se voi vivete nella carne, fratelli, voi morrete. Cioè un credente non può assolutamente vivere nella carne. Che cosa significa vivere nella carne? Vivere secondo la natura di Adamo, secondo la nostra natura peccaminosa. Dobbiamo far morire quelle che riguarda le opere della carne. Perché voi se vivete secondo la carne, voi morrete, dice l'Apostolo Paolo. Quindi lo Spirito Santo che ha iniziato un'opera in noi di santificazione, dobbiamo fare in modo che questa sempre cresca in noi. In Galate capitolo 4 dice ancora un altro versetto Paolo, l'Apostolo, dice: perché siete figlioli, Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre, perché tu non sei più servo ma figliolo, e se sei figliolo sei anche erede della grazia di Dio. Quindi lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio è dentro di noi. Quando una persona riceve lo Spirito Santo, che cosa riceve? Quindi di conseguenza anche che cosa? I doni spirituali. Perché lo Spirito Santo non viene solo per ravvivare la nostra vita, ma ci porta e ci dà dei doni spirituali. Ogni credente è dotato di qualche dono spirituale. E voglio leggere un paio di versetti in Efesini e nella lettera ai Romani. Quali sono questi doni che servono per che cosa? Per edificare la Chiesa. La Chiesa non si edifica senza i doni spirituali. I doni spirituali sono indispensabili per la crescita della Chiesa. In Efesini capitolo 4, versetto 11 a 13, dice così: ed in Lui, cioè in Cristo, che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliol di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta
1: di Cristo.
0: Qui l'Apostolo Paolo ci menziona 5 doni. Dono di apostolo, quello di profeta, quello di evangelista, di pastore e di dottore. Quindi questi sono necessari, questi doni, per la crescita della Chiesa, per l'edificazione del corpo di Cristo. Ma questi sono doni in qualche modo di insegnamento, teorici. Ma l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ci parla di altri tipi di doni. E voglio leggerli, sono 3 versetti. Romani capitolo 12 dice così, versetto 6 a 8, e siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare. Chi dà Dio con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. Vedete, qui l'Apostolo Paolo dice che vi sono dei doni non soltanto a livello teorico, spirituale, di insegnamento, ma anche doni pratici. Chi dia, dice, lo dia con semplicità. Che cosa vuol dire chi dia? Cosa devi dare? Puoi dare qualcosa di materiale, puoi dare un aiuto finanziario, puoi dare un aiuto pratico, ne fa le visite, nelle aiutare gli ammalati, non so, chi è nel bisogno, fare visite ai bisognosi, nel consolare coloro che sono afflitti, dare il tempo, perché il tempo è anche qualcosa che noi diamo agli altri, fa parte della nostra vita. Non è detto sempre bisogna dare i soldi, ma anche il nostro tempo, il nostro affetto, la nostra cura verso quella persona. Perché dice opere pietose, opere di misericordia, opere pie. Quindi questo è molto molto importante se noi vogliamo crescere e vogliamo far crescere la Chiesa del Signore. Quindi questi doni vengono dati dallo Spirito Santo e vengono praticati mediante lo Spirito Santo. Non sono opere che vengono da noi, ma vengono dal Signore. Vediamo che la Chiesa, cioè in Efesini capitolo 2, è paragonata a un tempio. Voglio leggere Efesini capitolo 2, versetto 19-22. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo state edificate sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Quindi la Chiesa, oltre ad essere paragonata a un corpo, è paragonata a un tempio, a una casa, a un edificio. Parlando del primo tempio di Salomone, quante operai sono stati impiegati per edificare questo grande tempio? E vorrei leggere alcuni versetti dove dice così. Nella prima libro dei Re, capitolo 5, versetto 12 a 13, dice: «L'Eterno diede sapienza a Salomone, come gli aveva promesso. Il re Salomone fece una comandata ad operai in tutto Israele, e furono comandati 30.000 uomini. Li mandava al Libano, 10.000 al mese, alternativamente un mese stavano sul Libano e 2 mesi a casa. E Adoniram era preposto a questa comandata. Salomone aveva inoltre 70.000 uomini che portavano i pesi e 80.000 scalpellini sui monti, senza contare i capi, in numero di 3.300. preposti da Salomone ai lavori e incaricati di dirigere gli operai. Vediamo quanti operai Salomone impiegò per costruire il Tempio. Sapete quanto è durata la costruzione del Tempio? Lo voglio leggere. In Prima Re capitolo 6, versetto 37 e 38 dice: «Il quarto anno, nel mese di Zivi, furono gettati i fondamenti della casa dell'Eterno, e l'undicesimo anno, nel mese di Bul, che l'ottavo mese la casa fu terminata in tutte le sue parti, secondo il disegno datone. Salomone mise 7 anni a fabbricarla. Quindi migliaia e migliaia di operai, in 7 anni fu costruito questo tempio che il Signore desiderava avere. Ebbene, potete immaginare che per costruire questo tempio ci sono voluti dai più semplici operai alle persone più professioniste. E così è per costruire un edificio. Ci vuole l'operaio, ma ci vuole anche persone capaci, che sono professionisti in questo mestiere. E così possiamo portare l'esempio che il Signore adopera nella sua Chiesa qualunque tipo di persona. Dalla persona più semplice alla persona più dotata è utile per l'edificazione del corpo di Cristo. Questo corpo di Cristo che è la Chiesa è iniziato, lo sappiamo bene, no? 2000 anni fa. E terminerà come? Terminerà quando il Signore Gesù verrà. E noi quale ruolo abbiamo avuto? Quale posto abbiamo avuto nella costruzione di questo Tempio che è la Chiesa? Che è l'opera che il Signore ha iniziato e che la porterà a termine e che la completerà e si concluderà con la sua venuta? Ebbene, voglio concludere. Il Signore tornerà da questo lungo viaggio, ritornerà, sono passati 2000 anni e abbiamo delle promesse del Signore. Voglio leggerne 2 passi, uno nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 24, dove dice il Signore Gesù: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelle che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelle che tu mi hai date. E in Apocalisse, al capitolo 22, il Signore parla ancora del suo ritorno. Versetto 12 dice così, Apocalisse 22, 12 a 17, ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella mattutina. E lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. A chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo tosto, io sto per tornare, e il premio è con me per rendere a ciascuno secondo l'opera sua. Cosa riceveremo noi? Che cosa ci aspettiamo noi dal Signore? La salvezza già ce l'abbiamo, perché la salvezza è un dono di Dio. Ma il Signore ci darà dei doni basati sulla nostra fedeltà, sul nostro impegno. Questo, vedete, non vale solo per noi credenti, ma ogni persona che vive su questa terra è creata per Dio. Noi non siamo tutti figlioli di Dio, cioè non si nasce figlioli di Dio, ma si ci diventa soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Dio non ci ha creati affine a noi stessi, ma ci ha creati per Lui. Ed è bellissimo quel salmo che dice: tutto ciò che respira lodi l'Eterno. Immaginate un po' se i 7 miliardi che abitano la terra tutti lodassimo il Signore. Che cosa meravigliosa sarebbe! E tutte le creature, persino gli uccelli del cielo, ogni cosa che respira, lodassi il Signore, già ci sarebbe il cielo sulla terra. Però purtroppo non è così. Però tutte le persone un giorno dovranno comparire davanti al Creatore, perché Lui ha tutto il diritto di esigere da noi come noi abbiamo speso la nostra vita. Purtroppo tante persone non vivono in vista alle cose eterne, alle cose del cielo, alle cose spirituali, ma vivono in vista alle cose materiali Lo slogan di oggi per tanti è mangiamo e beviamo perché domani morremo, mentre non è così per noi che siamo dei figlioli di Dio. Quindi viviamo in vista dell'eternità e in vista del ritorno di Gesù, che un giorno noi saremo con Lui per tutta l'eternità. Allora che il Signore ci aiuti, ci benedica e ci dia di mettere in pratica e di adoperarci nell'opera Sua. Questo il Signore vuole. Il Signore non vuole grandi cose. La salvezza è un dono di Dio, ma il Signore ha preparato delle opere affinché noi li pratichiamo. E io dico, Signore, aiutami, aiutaci ad esserti fedeli sino al tuo ritorno. Amen. Amen.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Salve amici, benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è: veramente Dio non ha risposte oppure non vuole rispondere? Leggiamo dalla Bibbia nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 34. Leggeremo i versi 2 e 4. Dice così: guai ai pastori che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotta la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Cari amici, si rimane esterrefatti davanti a certi fatti criminosi, si rimane come pezzi di ghiaccio nel vedere, nell'ascoltare o semplicemente leggere notizie di violenza. Ormai la violenza è all'ordine del giorno, i telegiornali sono dei veri e propri bollettini di guerra che mettono in risalto il degrado in atto. Due giorni fa c'è stato un doppio omicidio di due ignari contadini intenti a lavorare nei propri campi. Il mio e il nostro dolore è forte, ma penso alle mogli di questi due lavoratori colpevoli solo di essersi trovati in un momento sbagliato, al posto sbagliato. Pensiamo anche ai figli, dei quali uno doveva ancora venire al mondo e l'altro ha soltanto 11 mesi. È a loro che va tutta la mia e la nostra solidarietà, cioè la solidarietà dello staff di conoscere la verità.ch. Io vi dico, cari amici, sono rimasto sconvolto nell'ascoltare il rito funebre e ho ascoltato un'omelia senza speranza cristiana che getta ancora più nell'angoscia i familiari di questi due contadini. Ci chiediamo, ha detto durante il rito funebre l'ufficiante, ci chiediamo perché è successo a noi. E io non ho risposte, disse, e neanche Dio ha risposte. O forse Dio non vuole rispondere. Analizzando la situazione spirituale in generale, circa la conoscenza di Dio e il conseguente stato morale del nostro bel paese, scopriamo che di falle, sia nell'opera pastorale che in quella religiosa, ce ne sono veramente tante. Ma, cari amici, veramente Dio non è in grado di dare una risposta a quel perché? Veramente Dio non vuole rispondere? Se fosse così, cari amici, veramente sarebbe un disastro per tutta l'umanità. E sapete, questa è l'ennesima prova che la religione ha fallito. Invece Dio ha già risposto a quella domanda e la troviamo nella Bibbia.
la risposta di Dio mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, i suoi problemi etici, morali e anche i suoi problemi eterni. E la risposta è affidandosi al Signore Gesù. Oggi si accusa Dio come colpevole, colui che ha fatto la terra, cari amici, che ha dato all'uomo la vita, l'intelligenza, la capacità di scegliere e di volere. Lo ha creato a sua immagine e somiglianza. Potrebbe desiderare il male o rimanere indifferenti di fronte ai drammi dell'umanità? Sicuramente no. Dio non può essere accusato se non dalla follia e dalla stoltezza dell'uomo. Dio ha risposto, dicevo, al bisogno dell'uomo attraverso il suo figlio Gesù. Ma l'uomo, potendo scegliere tra il bene e il male, ha scelto il male, ha scelto Barabba. In altri termini, significa che il peccato è la causa di tutto, della morte, della sofferenza, dell'angoscia, del male, delle guerre e chi più ne ha più ne metta. E in tutto questo ci si chiede di chi è la colpa. Della famiglia, della società, della scuola, dello Stato o della religione? Il sottoscritto, in qualità di credente, può fare soltanto una cosa: parlare dell'amore di Gesù, che è la risposta. Già, Gesù. Il grande assente. Gesù che dovrebbe avere il primo posto in una nazione che si definisce cristiana per antonomasia. Cari amici, c'è senz'altro il modo per rendere la vita autenticamente cristiana. Io l'ho scoperto ed è il Signore Gesù, la cosa più importante che ho. Bene amici, anche oggi questa puntata volge al termine e io, come dico sovente, do solo l'input a ogni problema che tratto ogni giorno. Grazie amici per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok ragazzi, oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetto 5 al versetto 32. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono andati a letto e non posso alzarmi per darteli, io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero: è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo, ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e casa crolla su casa. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni. E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i voi? Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e casa crolla su casa. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni.

ciò che egli possiede al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E quando ci arriva la trova spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé 7 altri spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, ma segno non glielo darò, se non il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui c'è più di Salomone. I niniviti compariranno nel giudizio con questa degenerazione, la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui c'è più di Giona. Hai qualche amico che verrebbe a mezzanotte per il pane? Probabilmente te ne sarai già sbarazzato. Comunque, scherzi a parte, Gesù dice ai suoi discepoli che un buon amico perseverante soddisferà una richiesta scomoda per cercare di adempiere la sua accoglienza verso un ospite. E poi continua dicendo che Dio soddisferà i nostri bisogni. Ciò non significa però che Dio ci darà automaticamente tutto ciò che vogliamo, semplicemente perché lo vogliamo. Forse hai chiesto benedizioni a Dio, ma la tua mente ha un'idea estremamente ottusa di ciò di cui hai bisogno, e forse quell'idea potrebbe essere contraria alle cose migliori che Dio vuole darti. E sulla stessa linea del non vedere, leggiamo che la folla rimase stupita dopo aver assistito al miracolo dell'indemoniato muto. Però quanti credettero e seguirono il Messia? Nessuno. Anzi, pensavano che operasse sotto un potere malvagio o chiedevano altri segni. E così Gesù porta alla luce esempi di pagani che hanno trasformato i loro cuori con molta meno evidenza. Per esempio la regina del sud, cioè la regina Sciba, che dopo aver sperimentato la saggezza di Salomone e aver visto le sue ricchezze, riconobbe immediatamente che era benedetto dal suo Dio. Non sappiamo se Sciba assisterà letteralmente o retoricamente al giudizio finale, e né sappiamo se i niniviti, che si pentirono della loro incredulità quando Giona li avvertì del giudizio imminente, non sappiamo se anche loro faranno giudizio. Il punto è che questi leader religiosi, che hanno visto di prima persona qualcosa di più grande, hanno rifiutato l'evidenza davanti ai loro occhi. Riflessione. Non è una questione di miracoli, ma un problema di ego. Molti trovano difficile sottomettersi all'autorità di Dio. Signore, che controsenso pensare che tu scacci i demoni attraverso la potenza dei demoni. Allo stesso tempo appare quasi un controsenso considerarti un buon insegnante, come tanti lo fanno, perché non hai lasciato a noi questa possibilità. Con quello che hai fatto, testimoniato e detto, o sei un pazzo scatenato, o sei il bugiardo più astuto che sia mai esistito, o sei veramente Dio fatto uomo. Non ci lasci altre possibilità. Grazie di averci lasciato l'opzione di essere adottati come figli dal Padre. Amen. Che belli, stiamo arrivando alla fine di un'altra settimana. Ciao, a domani.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
1: Creata con cura di Susy Molinaro. Susy Molinaro è una giovane donna e cantante che ha deciso che la sua vita parlasse dell'opera del Salvatore Gesù attraverso il dono del canto e della musica. Ora ci accingiamo ad ascoltare un brano che è un inno di lode, dal titolo Gesù è il Signore. Quindi Gesù è il Salvatore e il Signore. Ritornello semplice da ricordare e cantare insieme a Susy. Cantiamola allora. Innalziamo Gesù, il Re dei Re, con le mani al cielo celebriamo, ogni lingua canterà, ogni cuore danzerà, Gesù è il Signore.
0: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede.

credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: Arriva la puntata del 13 di agosto del nostro almanacco e qui come al solito io do il benvenuto a tutti e vi ringrazio per aver scelto le nostre frequenze e naturalmente questa radio.

0: accadde oggi.
1: Il 13 agosto 1415 il re Enrico V d'Inghilterra sbarcava in Francia alla guida di 8.000 uomini. Nel 1521 invece, nell'odierna città del Messico, cadeva nelle mani del conquistador Hernán Cortés l'intera città. 1645, firma del trattato di Bromsebro fra Danimarca, Norvegia e Svezia. 1920, guerra sovietico-polacca. Inizia la battaglia di Varsavia, durerà fino al 25 di agosto. L'Armata Rossa verrà sconfitta. 1923, la prima grande nave arriva a Gdynia, il nuovo porto di mare polacco appena completato. 1935, un'esondazione del lago di Ortiglieto dovuta al crollo di una diga provoca 111 vittime. 1940, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale inizia la battaglia di Inghilterra. La Luftwaffe lancia una serie di attacchi sulle basi aeree britanniche e sulle installazioni radar. 1942, prima del cartone animato cinematografico Bambi di Walt Disney. 1943, ancora la Seconda Guerra Mondiale. Roma viene nuovamente bombardata dagli alleati. 1961, a Berlino il governo della Germania Est fa erigere il famoso muro. 1968, Alekos Panagoulis attenta alla vita del dittatore greco Georgios Papandopoulos. E per chiudere, 13 agosto 2012, la sonda Voyager 2 batte il record di longevità.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: E in questa nostra rubrica parliamo oggi di un nome noto come quello di Alfred Bernard Nobel, che nacque a Stoccolma il 21 ottobre 1833 e morì a Sanremo il 10 dicembre del 1896. Discendente da una famiglia di ingegneri, decise di intraprendere la strada della chimica con non pochi successi, anche se non era l'unica cosa che seppe fare, visto che si dilettò con successo anche a scrivere poesie e drammi. Alfred fu l'inventore nel 1867 della dinamite, un composto derivato dalla nitroglicerina che veniva fatta assorbire da una polvere inerte, dando così la possibilità di poterla modellare ed eliminando principalmente l'enorme rischio che si correva nel trasportarla. La dinamite o TNT solo dopo qualche anno venne impiegata massicciamente, oltre che nelle miniere anche nelle guerre. Dopo questo enorme successo, Alfred aprì vari laboratori in tutta Europa e continuò così a sperimentare nuovi composti, arrivando a collezionare qualcosa come 350 brevetti, tra cui anche quello della gelatina. Prima della sua morte, Alfred, preso dai sensi di colpa nel vedere che nelle guerre venivano usati i suoi esplosivi e sentendosi responsabile di tutte quelle morti, decise di devolvere tutti i benefici dei suoi brevetti nel premiare i maggiori scienziati che con le loro invenzioni e scoperte avevano contribuito a migliorare la vita, dando vita così al famoso premio Nobel che prende il nome proprio da Alfred stesso.

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo non si limitava ad insegnare soltanto, ma si affaticava affinché la missione che Gesù gli aveva affidato fosse portata a termine nel migliore dei modi e soprattutto che in nessun caso si fosse trovato mancante. Dio affida un compito a ciascuno di noi, non ha importanza quello che facciamo, ma come lo facciamo. Noi siamo collaboratori di Cristo nella missione che Lui stesso è venuto a compiere su questa terra. Noi non operiamo per essere salvati, ma perché le opere sono preparate davanti a noi. Donare al povero o al bisognoso è un comandamento, così come non rubare o non uccidere, che Dio ha dato al suo popolo affinché lo mettesse in pratica ogni giorno. Nell'Evangelo di Matteo è scritto: «Ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione non mi visitaste. In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna».

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione finisce qua, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando come al solito al numero di domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La meditazione che segue è a cura di Sergio D'Ascenzo. Quello della resurrezione di Lazzaro è un evento del tempo di Gesù davvero speciale e il verso su cui riflettiamo è una grande sfida. Per coglierla, da esterni alla scena, dobbiamo tener conto dell'amicizia, dell'amore di Gesù per Lazzaro e per le sue sorelle, ma tutto ciò richiederebbe molto più spazio. Ciò a cui il verso però ci chiama è, in particolare, la sfida che Gesù lanciò a Marta, la quale, pragmaticamente, aveva sottolineato che nel corpo di suo fratello era già iniziata la decomposizione. Poco prima Marta aveva dichiarato di credere in Gesù come il Messia di Dio. Perciò Gesù le disse: «Se hai fede, vedrai la gloria di Dio». Mai fu così diretto e concreto come nel caso di Marta, in quanto ella vide la potenza e la gloria di Dio nella resurrezione di suo fratello. Sì, credere in Gesù quale Messia e Salvatore produce la resurrezione della nostra anima dalla morte, mostrandoci la gloria di Dio nella nostra vita. Se credi davvero, anche tu vedrai la gloria di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina due passi dalla scrittura. E precisamente il primo in Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 13, che dice: vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, riconoscevano che erano stati con Gesù. E ancora, prima Pietro, capitolo 2, versetto 21. Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Essere cristiani. Tu dici di essere cristiano, ma cosa rappresenta questo per te? Potresti rispondermi, e con ragione, che essere cristiano significa seguire Cristo e ritenere i suoi insegnamenti. Ma per questo bisogna prima di tutto credere in Lui e riceverlo personalmente come il proprio Salvatore. È scritto in Atti, capitolo 16, versetto 31, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Io sono un credente, cioè mi sono rivolto a Cristo con fede confessando i miei peccati. E ora Egli è colui che cerco di seguire e imitare. E lo faccio con gioia. Egli mi ha lasciato un modello di pensiero, di comportamento, di vita, che io posso e devo riprodurre. Sarà questo mio modo di vivere che dimostrerà che sono un vero cristiano e che sono di Cristo, e cioè che appartengo a Lui. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi, è scritto in Luca capitolo 6, versetto 44. Quelli che mi osservano devono poter riconoscere in me una persona che ama Gesù e lo segue. Ricerchiamo le virtù che ci ha insegnato il Signore e che sono gli elementi che compongono il frutto dello Spirito Santo, e sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Tutto questo scritto in Galati, capitolo 5, versetto 22. Queste virtù ci sono trasmesse dallo Spirito Santo stesso, che abita in ogni credente. Non è forse un meraviglioso programma? Mio Salvatore, io vorrei essere come un eco della tua voce per proclamare, o dolce Maestro, il mistero della tua croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno anche oggi 13 agosto. Leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15, verso 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Un antico proverbio dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è così, perché anche Gesù lo afferma con le parole che abbiamo appena letto. Poche ore prima di ritrovarsi a pregare nel Getsemani, Gesù si trova con i suoi più intimi. Avevano cenato insieme, Giuda era già andato a compiere la sua missione infame e Gesù stava parlando loro per prepararli a restare uniti quando non ci sarebbe stato più. La Bibbia dice che li amò fino alla fine. Le sue parole erano un saluto a quegli amici che lo avevano seguito nella sua missione, lasciando tutto alle spalle pur di seguirlo. Di lì a poco avrebbe dimostrato con i fatti cosa significa dare la vita per i propri amici. Gesù non è mai stato un teorico, perché alle parole ha fatto seguire sempre la pratica. Dimostrare amore dando la vita per un amico significa dirgli: tu vali più di me. Ma è proprio necessario morire per dimostrare amore a un amico? Se il servo obbedisce senza sapere il perché, l'amico condivide tutto col padrone e Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi ha alzato l'asticella e il rapporto tra i due cambia da un rapporto di obbedienza a un rapporto di comunione. E come si fa a sapere se siamo suoi amici? Ce lo dice proprio Gesù nel verso successivo a quello letto poco fa: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E seppure questa frase potrebbe sembrare contraddittoria, sta di fatto che Lui, per noi, è morto in croce quando ancora non eravamo riconciliati con Lui e non sapevamo ancora di quale amore ci avrebbe amati.
2: Buona da morire è il titolo della riflessione di oggi. Quella torta al cioccolato era buona da morire, disse una mia amica. Beh, ho mangiato quella torta più di una volta e sì, ammetto che è deliziosa, ma non da morire. Quell'espressione innocente mi portò a riflettere su due cose. Innanzitutto su quanto siamo leggeri nel pronunciare certe parole e poi se fossi veramente disposta a morire per qualcosa. Sì, perché ci sono state persone che hanno dato la propria vita per un ideale, per qualcosa in cui credevano, anche se non sempre era nobile. Basti pensare ai kamikaze che negli ultimi attentati in Europa hanno ucciso migliaia di persone innocenti. Quanti cristiani nel mondo invece sono morti per la loro fede in Dio? Oggi, se devo essere sincera, non morirei per qualcos'altro che non sia me stessa, disse infine ridendo la mia amica, suscitando dentro di me una gratitudine profonda verso chi mi ha amata al punto di donare la sua vita al posto della mia. Quella ragazza fu sincera, forse è per questo che siamo diventate amiche, ma la mia fiducia, la mia gratitudine e il mio profondo amore vanno al mio Signore Gesù. Caro amico e cara amica, la sua vita è stata donata in croce anche per te, non disprezzarla. Apri oggi il tuo cuore a Lui.
3: L'Apostolo Paolo in Romani 5:6 scrive: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per gli empi. E al verso 10 aggiunge: noi eravamo suoi nemici, eppure Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte di suo Figlio. Quindi sulla croce il sacrificio d'amore di Gesù è stato fatto per produrre salvezza per i suoi nemici. Se potessi aggiungere una frase al verso di oggi, scriverei: nessuno amore più grande di questo, dare la vita per gli amici e per i nemici. Questa è una visione veramente radicale. Già trovo molto difficile dare la propria vita per un amico, figuriamoci per un nemico. Ma l'insegnamento del Vangelo è questo: ogni parola proviene dal cuore del Padre, che è la sorgente dell'amore. E il messaggio che Egli ci dà è: se amate chi vi ama, che merito avete? Anche i pagani fanno così. Il Vangelo invece è radicale e la sua applicazione non lascia spazio alle emozioni e ai risentimenti umani. Ma solo lo Spirito Santo può riuscire a spingerci ad amare così oltre i nostri limiti, se noi lo vogliamo. lo ha fatto nella vita di alcuni credenti. Sono coloro che hanno dato la propria disponibilità, accogliendo il verso «Chi perderà la propria vita la salverà». Uno di questi è un pastore rumeno perseguitato dal regime comunista negli anni 50. Dopo aver subito ben 14 anni di prigione e di torture, alla domanda del suo aguzzino quando gli ha gridato in faccia «Perché preghi sempre e non neghi il tuo Dio? Non vedi che non ti aiuta?» lui ha risposto «Io non prego per me, ma per te e per la tua salvezza». Riconosciamo che siamo lontani dal provare questo tipo di amore, ma chiediamo sinceramente allo Spirito Santo di prepararci. Noi non siamo capaci di amare come Dio ama, ma Lui può insegnarci ogni giorno un po' di più, anche a pregare per i nostri nemici, che sono coloro per il quale ha dato la sua vita. Se pensate che questo metta un peso insostenibile su di noi, sappiate, voi me compreso, che questo è l'amore che Dio vuole realizzare in noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili ascoltatori, da Fabio un cordiale saluto. Eccoci nuovamente insieme per una nuova puntata de Il Sentiero. Oggi voglio fare con voi due passi sulle colline boscose della costa orientale dell'Istria. Il leccio, la tipica quercia mediterranea, è l'albero dominante di queste colline. Non perde le foglie d'inverno e dunque questi boschi hanno in tutte le stagioni un aspetto verde e pieno di vita. La lecceta scende in tanti punti fino sulla riva del mare, a pochi metri dall'acqua. Per lunghi tratti la costa è senza via di accesso da terra, vale a dire che non ci sono strade che arrivano fino al mare. Così la costa stessa in molte località è ancora integra. Non ci sono case, né ombrelloni, né turisti con radioline a tutto volume, ma solo mare e splendidi boschi.

È mattino, molto presto. Ho osservato ancora una volta il sole che è sorto da dietro la sagoma lontana dell'isola di Cress. Comincia un nuovo giorno. Mi alzo dallo scoglio sul quale ero seduto e mi incammino lungo un sentiero che entra nel bosco, lasciandomi il mare alle spalle. Bisogna stare attenti camminando su questi sentieri. Infatti spesso si incontrano delle enormi tele di ragno con relativo costruttore poste proprio a cavallo del sentiero. Ora, se la luce arriva dalla direzione giusta, la ragnatela è ben visibile, ma in altri casi è difficile scorgerla. Così può capitare, soprattutto se si procede a passo svelto, di andarci a sbattere la faccia ritrovandosi un ragno grosso come una noce che passeggia sulla testa. Non che ci sia qualcosa di pericoloso. Semplicemente non è piacevole doversi togliere ragno e ragnatela dalla faccia e dai capelli. Un'esperienza del genere l'ho già fatta e non mi va tanto di ripeterla. Così camminando sul sentiero tengo gli occhi ben aperti. Non mi ci vuole molto per raggiungere la sommità della collina. Qui il bosco lascia spazio a tratti di terreno aperto, incolto, con folti cespugli, erba e tanti fiori. Mentre attraverso una di queste zone aperte, noto sui rami di un cespuglio di lentisco una mantide religiosa. Mi fermo a guardarla perché è un insetto dalle forme splendide. Se ne sta immobile sui rami più bassi del cespuglio, con le zampe anteriori che sono delle armi micidiali, ben chiuse e raccolte. È questo suo atteggiamento a zampe chiuse che ha suggerito il nome dell'insetto. Pare infatti che la mantide stia pregando a mani giunte, ma le sue zampe anteriori servono a ben altro. Sono provviste di denti acuminati e terminano con un uncino aguzzo, e sono proprio queste che la mantide usa per catturare le sue prede. Mosche, api, vespe, cavallette, tutti possono cadere sotto i colpi della mantide che, sfruttando il suo colore mimetico, se ne sta in agguato. Quando un insetto le si avvicina, viene arpionato con mossa fulminea e poi divorato pezzo per pezzo fino all'ultimo brandello.

La mantide che sto osservando non accenna a muoversi. Così non resisto alla tentazione e provo a toccarla leggermente con un lungo filo d'erba. Quasi fosse spaventata, la mantide reagisce spiccando il volo. Ma non essendo molto dotata per questo, si muove nell'aria pesantemente andando a posarsi su di un altro cespuglio ad un paio di metri di distanza. Mi sto ancora avvicinando per osservarla meglio quando di nuovo prende il volo. Stavolta però va ad incappare in una grossa tela di ragno tesa quasi orizzontalmente fra l'erba. Avvertendo sulla tela le vibrazioni dovute ai movimenti della mantide, il ragno esce dal suo nascondiglio per precipitarsi su quella che lui suppone una preda. La mantide però non è facile ad essere intimidita. Quando vede il ragno piombarle addosso, si immobilizza per un attimo, poi gli allunga una tremenda sciabolata con una zampa anteriore. Il ragno viene colto di sorpresa da questa reazione, ma riesce a schivare il colpo ed arretra rapido, portandosi fuori dalla portata delle terribili zampe uncinate. Il ragno è più piccolo della mantide, ma gioca in casa. Sulla tela lui è molto più agile e rapido dell'avversaria. La mantide è più grossa, ma più impacciata nei movimenti. Le sue zampe posteriori, infatti, si muovono a fatica sulla ragnatela. Il ragno non si dà per vinto. Che diamine! Arrendersi così alla svelta ed in casa propria per giunta non è per niente onorevole. Così riparte all'attacco con rinnovato vigore. Ma un'altra sciabolata al momento giusto lo ricaccia indietro, ancora più confuso di prima. Il nostro combattente decide allora di temporeggiare. Comincia a spostarsi rapidamente a destra e a sinistra, cercando un varco nelle difese della mantide, che nel frattempo, pur senza perdere di vista il ragno, tenta faticosamente, senza grandi risultati però, di uscire dalla tela. Ma ecco il terzo attacco del ragno. L'animaletto parte di gran carriera e si fa sotto, ma ancora una volta le zampe uncinate della mantide lo costringono alla ritirata. Questo è troppo. Battuto in casa, il ragno non sopporta la vergogna e decide di andare a nascondersi. Lascia così il campo e rientra nel piccolo tunnel di tela che lui stesso ha costruito ai margini della ragnatela. In un certo senso sono stato io la causa della disavventura di questo ragno, perché io per primo sono andato a stuzzicare la mantide provocandone il volo, anche se non immaginavo le conseguenze. Così decido di intervenire ancora una volta per rimettere le cose a posto. Con un piccolo rametto secco offro alla mantide un appiglio che le consenta di distaccare le zampe dalla tela del ragno. Lei vi si aggrappa senza complimenti e così io posso ridepositarla sul suo cespuglio di lentisco e lasciarla alla sua occupazione di cacciatrice, lasciando nel contempo libero l'appartamento del ragno, che ha chiaramente dimostrato di non gradire la presenza di un inquilino così poco raccomandabile come la mantide.

prima di concludere il nostro incontro di oggi, voglio dirvi ancora qualcosa sulle mantidi religiose. Qualcuno ha definito le mantidi femmine spose cannibali, per via dell'abitudine di uccidere il maschio e divorarlo mentre ancora avviene l'accoppiamento. La femmina, in pratica, mentre il maschio è ancora intento all'atto sessuale, lo afferra per il capo e lo decapita, cominciando a divorarlo. Il maschio, pur senza testa, continua la sua copula come se niente fosse, mentre la femmina continua il suo pasto. Finito l'atto sessuale, la femmina termina di divorare il maschio, del quale non rimane nulla. Tutto questo può sembrare crudele e macabro, ma non dobbiamo dimenticare che il Creatore non ha fatto nulla a caso. Anche questi comportamenti, che forse disturbano un po' l'idea idilliaca della natura che certuni si sono fatti, hanno una precisa ragione d'essere. Innanzitutto dobbiamo dire che non tutti gli accoppiamenti delle mantidi finiscono tragicamente. Spesso il maschio, che è più piccolo e più agile della femmina, riesce a tagliare la corda prima di finire divorato. In secondo luogo, come dicevo, la morte eventuale del maschio ha un preciso significato. Il suo corpo, immolato, fornisce alla femmina quelle sostanze nutritive che consentiranno un perfetto sviluppo delle uova in formazione. Visto in quest'ottica, il farsi divorare è il modo migliore che ha il maschio per essere un padre sollecito verso la prole. Ma c'è qualcosa di più. Pare che la decapitazione del maschio contribuisca a rendere migliore la sua prestazione amorosa. Infatti, nel capo dell'insetto esistono dei gangli nervosi che inibiscono la copula. Dunque, eliminati questi, si ha una maggior efficacia dell'atto sessuale, che è pilotato da altri gangli nervosi che risiedono nell'addome. Il tutto a vantaggio, ancora una volta, della buona riuscita della riproduzione. Ecco allora un altro esempio dell'infinita sapienza che il Creatore ha dispiegato quando ha messo mano alla creazione del mondo naturale.

Amici in ascolto, siamo in chiusura. Ringraziandovi per l'attenzione che mi avete prestato, vi do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
3: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Siamo nella gioia perché anche questa sera il Signore ci ha dato modo di ritrovarci sui nostri canali e di poter così trascorrere un tempo di comunione, ma anche un tempo di riflessione, di meditazione sulla parola del Signore. Poterlo fare insieme è bello, poter così condividere la fede che abbiamo nel Signore, l'appartenenza alla sua famiglia, alla Chiesa, è qualcosa di meraviglioso, ma avendo un padre che si prende cura di noi, dobbiamo di sicuro anche mostrare la giusta attenzione per la sua parola. Il Signore parla, il messaggio anche questa sera sarà forte, sarà chiaro e sarà il fratello Francoliotti che ci esporrà quanto il Signore gli ha messo nel cuore e il tema dice punta in alto e sembra essere una sfida, ma poi avremo modo con Franco di capire quello che il Signore vuole mettere nei nostri cuori, ma ovvio quando parla la parola parla a noi che abbiamo già creduto in Cristo Gesù, ma parla anche a tutti quelli che hanno necessità di fare una scelta, la scelta di credere in Cristo come personale salvatore e così instaurare con lui una relazione meravigliosa, quella relazione che salva la vita, che cambia la vita, cambia il destino eterno. Vogliamo ringraziare il Signore perché ci ritroviamo qui, stasera ci sono io, non c'è Corrado perché Corrado oggi è stato insieme ai volontari, a 10 volontari di Salvati per Servire, è stato a Pozzuoli per portare aiuto al fratello servitore Stefano Buonavolta, perché dopo il terremoto che c'è stato a Napoli, ovviamente anche la sua casa ha subito dei seri danni e quindi si è dovuto fare il trasloco anche in velocità, quindi per mettere al riparo, assicuro, anche tutto ciò che avevano, hanno, anche gli arredi, i libri, i vestiti, eccetera, eccetera. E quindi ringraziamo il Signore per come ha guidato Corrado, tutti i volontari, per l'impegno che hanno profuso anche in questa emergenza e continuiamo a pregare per Stefano, per la sua famiglia, ma anche per tutte le famiglie di credenti, ma anche un po' la popolazione che a Pozzuoli vive un momento molto difficile a causa di questa emergenza del terremoto, perché sappiamo che è uno sciame che continua, quindi non dà certezze, non dà stabilità e qui ci rendiamo conto che la nostra vita deve dipendere dal Signore per avere le certezze e sapere di poter contare su di Dio che ha creato ogni cosa è sicuramente un grande incoraggiamento, è una grande iniezione di forza e di coraggio. Bene, continuiamo a pregare l'uno per l'altro, grazie ancora per come sostenete l'associazione nella preghiera, ma anche quando c'è da donare, vi ringraziamo e vogliamo continuare ad essere con voi fin quando il Signore ovviamente non ci farà capire il contrario. Se volete scriverci poter pregare o anche per richiedere un Nuovo Testamento, una Bibbia, un calendario, potete scrivere così su WhatsApp al numero 350 15 22 021, ripeto 350 15 22 021, oppure mandare una mail a cristianionline@gmail.com. Saremo ben lieti di mandarvi tutto quello che avete di bisogno, ma anche di poter pregare per voi, ma anche se avete delle domande su temi che sono stati così trattati dai vari predicatori, dai vari fratelli, potete tranquillamente scriverci e con la guida dello Spirito e secondo la scrittura cercheremo di dare anche le dovute risposte. Bene, allora andiamo avanti con il programma, voglio pregare, poi leggerò qualcosa in modo molto veloce, ascolteremo due canti e poi daremo la parola al nostro caro fratello Franco Riotti. Preghiamo. Padre, ti voglio ringraziare ancora per oggi, per come hai dato a noi un altro giorno di vita, per come ci hai condotti, guardati, protetti in questo giorno. Ti voglio ringraziare, Padre, perché sei sempre con noi e ti prendi cura di noi. Grazie ancora per Corrado, per i volontari, per il lavoro che è stato fatto dall'associazione anche a favore del fratello Stefano Buonavolta e della sua famiglia. Voglio tu benedirlo e che al più presto possa trovare anche una nuova casa. E così ti voglio pregare anche per tutti i fratelli, per la Chiesa di Pozzuoli, per la popolazione che è stata duramente toccata da questo sisma, Padre. Li mettiamo nelle tue mani affinché possano trovare in te la forza e la speranza. Grazie ancora per
per come sostieni tutti i progetti dell'associazione. Grazie ancora anche per Cristiani Online, per questa meravigliosa occasione che abbiamo ogni giorno di predicare il Vangelo. E ti voglio pregare per tutti i fratelli e le sorelle che ci salutano ogni volta, anche questa sera. Voglia tu benedirli, voglia tu star vicino ad ognuno di loro, e ti prego ancora per quanti sono vicini alla salvezza, che possano fare questo passo della conversione, possano lasciarsi purificare dal sangue di Cristo. Gesù, mettiamo tutto nelle tue mani. Ti prego ancora per il messaggio che hai messo nel cuore di Franco, di trasmetterci. Voglia tu benedirlo, guidarlo, e tutto vattene nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Permettetevi di salutare anche i nostri cari fratelli di Radio Logos, perché abbiamo l'opportunità di servire il Signore insieme, e anche questa sera possiamo leggere il messaggio che dice: siamo in diretta, quindi la nostra voce arriva a Foggia, provincia di Foggia, anche tramite il prezioso servizio dei nostri cari, che salutiamo e abbracciamo nel nome del Signore. Detto questo, allora voglio con voi leggere due versi che conosciamo benissimo, ma che hanno un impatto veramente molto forte, e che ci invitano anche a fare una scelta perentoria, senza esitare. Isaia dice: cercate il Signore. Isaia 55,6: il Signore, mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E ancora, in seconda Corinzi, nella seconda lettera che Paolo scrive alla chiesa di Corinto, al verso 6, capitolo 2, leggiamo, al capitolo 6, verso 2, leggiamo: poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo, ora il tempo favorevole, eccolo, ora il giorno della salvezza. E leggevo stamattina anche il foglietto del calendario, e diceva: voglio leggerlo con voi. Afferra la corda sulla costa della Manica. Un giovane sportivo si cala con una corda lungo una ripida scogliera per raggiungere una sporgenza, ma appena vi mette piede, la corda gli sfugge. In un secondo si rende conto, con orrore, della situazione. Lontano da ogni soccorso umano, rischia di cadere nel vuoto da un momento all'altro. Vede la corda che, oscillando come il bilanciere di un pendolo, si avvicina e si allontana da lui, e con angoscia si rende conto che le oscillazioni diventano sempre più brevi. Un pensiero rapido come un lampo gli attraversa la mente: questa corda è il mio unico mezzo di salvezza, e tra un istante sarà troppo lontana perché io possa afferrarla. Ora o mai più. Con un balzo si lancia nel vuoto e afferra la corda. Pensiamo con sgomento alla drammatica situazione di questa giovane donna, ma pensiamo anche alla drammatica situazione che viviamo nella nostra vita. Viviamo se nella nostra vita non abbiamo ancora afferrato la salvezza di Cristo Gesù. Sotto non c'è un burrone, sotto c'è un abisso, è un abisso che non dobbiamo neanche, che non vogliamo augurare neanche al nostro peggior nemico, perché andare verso un'eternità lontani dal Signore è nelle pene eterne, è la punizione più grande che noi possiamo anche solamente immaginare. Quindi l'appello che facciamo, che faccio anche questa sera, è: se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e ancora non ha afferrato la corda della salvezza, che è Cristo Gesù, che possa farlo, che possa farlo. Ma stasera, perché noi non abbiamo potere sulla nostra vita, non sappiamo cosa succederà neanche fra un'ora, o fra un giorno, o fra 5 minuti, ma in questo momento è chiara la chiamata di Dio, l'invito del Signore alla salvezza. Ecco, è quello che noi vogliamo rivolgere a te che ci stai ascoltando: e afferra la corda della salvezza, che è Cristo Gesù. Amen. Vogliamo ascoltare due canti, e poi daremo la parola al nostro caro fratello Franco Liotti. Il tema che ha scelto Franco per noi è Punta in alto.

0: Bene, allora dopo aver ascoltato questi due meravigliosi canti, vogliamo adesso dare la parola al nostro caro fratello Franco Liotti. Abbiamo ricordato il tema che ha scelto per noi questa sera è Punta in alto. Io la leggo come una sfida, ma vediamo cosa dice Franco in merito. Caro Franco, buonasera.
1: Ciao Vincenzo, eccomi qua.
0: Come stai?
1: Per la grazia di Dio, ancora abbastanza bene. Spero lo stesso per te,
0: Assolutamente
1: per
0: sì,
1: la tua bella famiglia.
0: ringraziamo il Signore, andiamo avanti con fede. Dicevo nell'introdurti che questo punta in alto, io leggo questa frase come una sfida. Diciamo che io e te ci siamo sentiti prima della live, però non ti ho fatto delle domande sul tema, ma perché ho il desiderio di capire, e quindi capire adesso che parlerai a tutti quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Nel frattempo ti dico che sarò d'aiuto e di supporto con la regia, che il Signore, lo Spirito ti guidi nella predicazione del messaggio. Noi ci vediamo alla fine. Dio ti benedica.
1: Grazie Vincenzo, un caro saluto ancora lo rinnovo a te, come anche a tutti voi cari amici che siete in visione o in ascolto, perché so che ci sono anche cari amici che ci seguono sulla radio, Radio Logos, nella provincia di Foggia, e tutti gli altri di voi che ci seguono con diversi, come dire, canali social. Certo, Vincenzo, tu hai ragione da un lato di dire punta in alto. Tu in questo caso lo vedi come una sfida, la cosa che ti sorprenderà, te e forse anche qualche altro ascoltatore, sarà come mai ho scelto questo titolo che potrebbe appunto sembrare una sfida. Beh, vi faccio, come dire, vi svelo un piccolo segreto. Questo titolo, apparentemente un po' buffo se volete, o di sfida, me l'ha suggerito un cagnolino. Direte, ma hai un cagnolino in casa? No, a dire la verità, non, in casa non ho né un cagnolino e neanche un gattino. Tanti anni fa avevo dei canarini, li ho avuti anche per un bel po' di anni, e mi allietavano con il loro canto. Poi per me era più facile gestire dei canarini, stanno in una gabbia, che un cagnolino, che bene o male devi portarlo fuori più di una volta al giorno. E sia io che mia moglie non abbiamo tutta questa mobilità, quindi è un tipo di attività che non abbiamo potuto svolgere con questi animaletti così simpatici. Però direte, allora questo cagnolino dove sta? Beh, di la verità, c'è in casa ma non c'è. Mi spiego. Diversi anni fa, non ricordo esattamente chi, mi regalò una tazza. Sapete quelle tazze che in America chiamano mug? Sono dei tazzoni abbastanza grandi, non sono fatti per prendere il caffè espresso, perché se tu riempi quei tazzoni di caffè espresso diventi elettrico poi. E sono tazzoni che servono per il cosiddetto caffè americano, che è un caffè molto lungo e che non fa lo stesso effetto di scarica elettrica come lo può fare il caffè espresso, che per me è molto più buono, fra parentesi. Ma direte, che c'entra questo cagnolino? Beh, su quella tazza, io quella tazza, quel tazzone, perché è un tazzone bello grande, lo vedo tutti i giorni, diverse volte al giorno, perché sta sul lavandino nel bagno. Quindi che succede? Ogni volta che vado in bagno, io vedo questa grande tazza che sta sul lavandino. È una tazza che io adopero per una cosa molto semplice: l'ho usata per anni per prendere il caffè e latte la mattina per la colazione, in questo caso, ma poi si è fatto un segno, allora non la uso più come per il caffè e latte, ma la adopero come un contenitore asciutto, e dentro ci sta lo spazzolino per i denti e il mio rasoio per la barba. Direte, e che c'entra il cagnolino? Eh sì, c'entra, perché su questa tazza c'è disegnato un bel cagnolino. Il cagnolino è Snoopy. Chi è questo Snoopy? Snoopy è, come dire, un famoso cane di razza Beagle, cioè quindi sarebbe un bracchetto, che è protagonista insieme a Charlie Brown della celebre striscia di fumetti Peanuts. Questo Charlie Brown inventò dei personaggi, fra cui per l'appunto questo simpatico cagnolino Snoopy. E questa idea venne a questo signore, Charlie Scho scusate, si chiamava Charles Schulz, nel 1950, quindi io dico un sacchissimo di anni fa. E questo cagnolino, appunto ideato da questo signore, da Charles Schulz, è un cagnolino molto intelligente, è piuttosto ironico, è pieno di fantasia ed è un grande sognatore. A volte sognava questo cagnolino inventato, vi ripeto, sogna di essere un pilota, di aerei e via di questo passo. Ma posso garantirvi che è di una simpatia solo a vederlo. Allora direte, il cagnolino con il titolo che c'entra? E c'entra perché su questa tazza, da un lato, c'è il famoso cagnolino Snoopy, che non si mette nella cuccia come tutti i cagnolini, ma si mette sopra la cuccia. E poi in questo caso guarda in alto, con lo sguardo in alto. Ecco, vedete, punta in alto, perché sull'altro lato della tazza c'è scritto: nella vita punta sempre in alto. È, diciamo, un atteggiamento di tipo, come dire, filosofico, se volete, spicciola anche, però dice una certa verità. E questo cagnolino inventato, Snoopy, la prende sul serio e sta, quindi nella vita cosa fa? Sta sempre su questa cuccia, in questo caso, a guardare in alto, a puntare appunto in alto. Però, a prescindere da questo simpatico Snoopy, questo cagnolino, anche noi, in diversi momenti della nostra giornata o magari o comunque della nostra vita, guardiamo in alto. Faccio un esempio per dirne una. Chi di noi non si è mai non ha mai alzato lo sguardo per ammirare un bel cielo stellato, oppure un bel tramonto, oppure un cielo, come dire, a pecorelle con tutte quelle nubi che sembrano effettivamente un grande gregge di pecore. Ecco, a volte per i motivi più disparati, a volte guardiamo in alto. Purtroppo non è sempre facile guardare in alto, perché purtroppo abbiamo, fra i tanti inquinamenti che abbiamo creato, c'è anche l'inquinamento luminoso, che è soprattutto nelle nostre città, che sono così piene di luce, che non è facile neanche vedere le stelle. L'inquinamento luminoso è uno dei tanti, come dire, inquinamenti che abbiamo creato. C'è l'inquinamento dell'acqua, dell'aria, del cibo e di molte altre cose, ma c'è anche quello, l'inquinamento luminoso, che non ci fa ammirare il cielo, soprattutto stellato. Quando non ci sono nuvole in cielo, allora si potrebbero vedere a volte tantissime stelle. E questa, diciamo, questa cattiva illuminazione poi ci fa perdere lo spettacolo, appunto, del cielo stellato. Io personalmente, a dire la verità, non ho avuto molte opportunità, almeno fino ad oggi, di contemplare un bel cielo stellato. Ricordo però che molti anni fa ero in un paesino in Abruzzo, a circa 500 metri di altezza, ero praticamente in campagna, quindi ero lontano dal centro abitato, e era d'estate, era di agosto come questo periodo, e alzando gli occhi in alto, non so per quale motivo, rimasi incantato. Perché il cielo era veramente un incanto, era tempestato di stelle luminose, alcune sembravano più vicine di altre, e personalmente sono sempre stato attratto da questi. Io quando ero piccino, mi ricordo ancora, quando ero bambino, queste le stelle, che all'epoca si riusciva a vedere un po' di più perché c'era l'illuminazione delle strade come oggi, ma non così forte come lo è nei nostri tempi. Allora io nella mia infanzia, ricordo, avrò avuto i miei 9-10 anni, e sapete, quando io avevo 9-10 anni, forse i bambini eravamo un pochettino più ingenui dei bambini di oggi, che nascono già con il tablet in mano e quindi sembra che già conoscano un sacco di cose. E allora vedere il cielo stellato mi sembrava come se ci fossero dei buchini nel cielo e che al di là di questi buchini ci fosse un sole enorme. Poi durante le calde notti estive, per esempio in agosto, come ora, è bello sedersi sull'erba e ammirare le cosiddette stelle cadenti. In questo periodo, che è il periodo giusto per ammirarle, io personalmente non le ho mai viste, però so che c'è tanta gente che le vede, queste stelle cadenti, che poi in realtà non sono neanche vere e proprie stelle, ma si tratta più che altro di frammenti di roccia che per qualche motivo, come dire, si spappolano e a contatto con l'atmosfera terrestre diventano incandescenti. Però diciamo la verità, quando quando il cielo è sereno. Se non c'è illuminazione artificiale per le strade, allora ammirare la varietà, l'armonia, la bellezza del firmamento. E per chi è più bravo ancora, cercare di identificare l'orsa maggiore, Orione, Pegaso, è qualcosa di affascinante, veramente di affascinante, anche per persone, come dire, che hanno il cuore, come si suol dire, un pochettino poco romantico. Pensateci, noi abbiamo finanche dato un nome a certe costellazioni, però è impossibile conoscerle tutte, veramente tutte. Sono troppo al di là della nostra portata visiva. Difatti dicono gli esperti in materia che a occhio e nudo riusciamo a vedere sì e no qualche migliaio di stelle. Pensate che, dicono sempre gli studiosi della materia, da sola la nostra galassia conta miliardi di stelle. Pensateci un attimo, miliardi, non centinaia o milioni, miliardi di stelle, qualcosa di immenso, letteralmente immenso. E allora, diciamolo, dinanzi a questo maestoso spettacolo, noi diventiamo realmente, forse più che mai, consapevoli della nostra piccolezza rispetto a che cosa? Rispetto all'infinito. Perché quando riusciamo veramente a trovarci al cospetto di un cielo immensamente tempestato di stelle, allora il nostro cuore rimane preso, incantato. Questo spettacolo è troppo potente per i nostri occhi. E allora una domanda bisogna porcela anche in questo caso. Ma tutto questo, tutta questa vastità, questa grandezza, questa immensità, questa profondità delle galassie, viene dal caso? È una domanda che, a dire la verità, la risposta è quasi scontata. A dire la verità, no, non viene affatto dal caso. Infatti, qualcuno, le stelle, non soltanto le ha create, ma addirittura le conta, le nomina, le chiama per nome. Infatti, in uno dei salmi, che ora vorrei leggervi, Salmo 147, il versetto 4, così è scritto: Egli, cioè sta parlando di Dio, conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. Notatemi, cari, Dio le stelle le conta e le chiama tutte per nome. E qui si tratta letteralmente di miliardi e miliardi di stelle, non di qualche centinaio. E qui viene da porci ancora un'altra domanda: ma quante sono le stelle? Beh, ho fatto una piccola ricerca. Nell'universo ci sono tante di quelle stelle che non sappiamo esattamente quante siano. Studiosi della materia e si servono di apparecchiature estremamente sofisticate, come telescopi veramente immensi, dicono che nel nostro universo, soltanto parlando del nostro universo, riusciamo a vedere, fra virgolette, in qualche maniera, all'incirca 10.000 miliardi di stelle. Ora, pensate un attimino, 10.000 miliardi di stelle, quelle che in qualche maniera fanno parte della nostra galassia. Io quasi quasi 10.000 miliardi, non so neanche come scriverlo in numeri. In lettere sì, ma in numeri quasi quasi faccio fatica a scrivere 10.000 miliardi. Ma in questo caso si tratta di stelle che Dio ha creato e addirittura le chiama per nome. Tu dirai, cosa vuol dire? Che ogni stella ha il suo nome? Quello che dice questo versetto è proprio così. Le chiama per nome, quindi per chiamarla per nome vuol dire che gli ha dato un nome. Tu dirai, ma com'è possibile? Vedete, miei cari, qui stiamo parlando di Dio. Noi oggi siamo affascinati dalla cosiddetta intelligenza artificiale. Anni fa ci affascinava il computer, poi ci affascina adesso il cosiddetto telefonino, adesso c'è l'intelligenza artificiale. Tutte queste cose ci affascinano, ma e le abbiamo fatte noi, che siamo delle creature molto, molto limitate. Ma qui stiamo parlando di Dio. E guardate che Dio, noi non lo possiamo immaginare qualcosa quasi quasi che abbiamo inventato noi. Dio è troppo al di là della nostra stessa immaginazione. Dio è Dio. Quindi se a noi ha dato la capacità di inventare qualche cosa, come la cosiddetta intelligenza artificiale, puoi vedere che per Dio è un problema creare miliardi di stelle e chiamarle per nome? Se Dio avesse questi problemi, non sarebbe neanche Dio. Nel libro di Giobbe, giusto per farvi un altro esempio, al capitolo 38, versetto 37, Giobbe capitolo 38, versetto 37, dice: chi conta con saggezza le nubi? E fa una domanda interessante. Chi è che le conta con saggezza? La risposta è insita nella domanda. Soltanto Dio può fare questo. Chi versa gli otri del cielo? Soltanto Dio può fare questo. In altri termini, Dio conta con saggezza le nubi anche nel loro silenzioso girovagare. Voi sapete quante nubi ci sono in questo momento che attraversano i nostri cieli, ma non dico soltanto del nostro paese, ma dell'Europa, del mondo. Quante nubi saranno che ci sono? Per Dio non c'è nessun problema di contarle con saggezza. Il Signore è Dio, conosce tanto bene ogni cosa, al punto che Gesù disse una frase che sicuramente lì per lì ha stupito i suoi ascoltatori. E probabilmente ancora oggi, chi legge magari per la prima volta questa frase, queste parole dette da Gesù, magari rimane sorpreso, perplesso. Qui vi leggo delle parole dal Vangelo di Matteo, esattamente al capitolo 10, versetto 30 e versetto 31. Gesù, parlando con le persone intorno a lui, disse: guardate che perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. E allora, disse Gesù, non preoccupatevi, non temete allora. Voi valete più di molti passeri. Perché Gesù disse queste parole? Il motivo c'era. La gente si preoccupava, come anche oggi. Moltissime persone, forse anche fra di noi, sono persone che stanno vivendo dei momenti di grande preoccupazione. Gesù con queste parole sta cercando di, come dire, di tranquillizzare le persone. Perché se lui è in grado addirittura di conoscere esattamente quanti capelli tu hai in testa, puoi vedere che Dio non è in grado di sapere quali sono di grande preoccupazione. Gesù con queste parole sta cercando di, come dire, di tranquillizzare le persone. Perché se lui è in grado addirittura di conoscere esattamente quanti capelli

mani le affondavo fra i capelli, perché veramente ne avevo tanti ed erano molto folti. Poi col passare degli anni, come succede a molti uomini, i capelli piano piano mi hanno fatto ciao e sono andati via. Però rimane la validità di questo principio. Gesù conosce di tutti gli esseri umani, tutti, nessuno escluso. Dio conosce di ogni essere umano, incluso me, incluso te. Conoscere è il caso di dire nascita, vita, morte e miracoli. Questo è un modo di dire che vuole dire che cosa? Che il Signore di Dio, di ciascuno di noi, conosce ogni piccolo particolare, da quelle cose che a noi sembrano le più belle a quelle che sembrano le più spiacevoli, da quelle che noi vorremmo ricordare a quelle che invece vorremmo dimenticare. Se Dio è in grado di conoscere perfino quanti capelli abbiamo sulla testa, sul capo, figuriamoci se non sa quali sono le mie aspirazioni, le tue aspirazioni, i nostri problemi, le nostre ansie, le nostre paure, le nostre angosce. Dio di noi conosce esattamente tutto. Quindi se ci affidiamo a Lui con piena fiducia, piena, non parziale, piena, state sicuri, siete in buone mani. Affidarci nelle mani di Dio vuol dire che veramente siamo in buone mani, ottime, perché questo vuol dire che il Signore è il Dio, nella sua grazia, qualunque cosa permette o invia nella mia vita come nella tua, evidentemente è per il nostro bene. Certo, questa è una parola particolarmente valida per quelle persone che in Cristo hanno posto la loro fiducia, la loro fede, quelle persone che lo hanno accolto, Cristo Gesù, come loro personale Salvatore e Signore. E allora il Signore si prende una cura particolare per coloro che hanno posto in Cristo la loro fede. Ma questo lo vuole fare anche con te. Nessuno è escluso. Quindi anche per te c'è questa grandissima speranza. Se tu metti la tua fede nelle mani di Cristo Gesù, Lui non soltanto ti salva, ma veramente si prende cura di te in una maniera speciale, perché da quel momento tu sei diventato un figlio di Dio, una figlia di Dio. E come un buon padre, e Dio stai sicuro, è il migliore dei padri, come un buon padre, Dio si prende cura di te in maniera particolare dal momento che tu metti la tua fiducia in Cristo, chiedendogli perdono per i tuoi peccati, per le offese, le mancanze che hai commesso nei suoi riguardi, perché il peccato è innanzitutto offesa che è il richiamo a Dio. Ma dal momento che chiedi a Cristo di venire nella tua vita e di salvarti, Cristo ti purifica dai peccati, ti fa un figlio di Dio, scrive il tuo nome nel libro della vita. Da quel momento, in maniera particolare, Dio si prende cura di te, perché Cristo Gesù per te ha versato il suo sangue per salvarti dall'inferno. E credimi, questa non è una cosa da poco, ma è la cosa più importante in assoluto per la tua vita. Io mi rendo conto, cari amici e care amiche in ascolto e in visione, mi rendo conto che a volte ci sentiamo forse veramente piccoli, direi quasi insignificanti. Magari pensiamo che nessuno veramente vuole il nostro bene. Forse pensi, chissà quante volte anche tu avrai pensato, nessuno realmente si preoccupa di te. Chissà quante volte, forse anche tu, avrai pensato che neanche Dio pensa a te, come se Dio avesse troppe cose da fare per pensare proprio a te. Ma credimi, se questi pensieri qualche volta hanno attraversato la tua mente, ti stai sbagliando, perché ancora una volta leggiamo nella Bibbia delle parole molto belle in un salmo, Salmo 8, versetto 3 a 4. Chiedo scusa, Salmo 8, volevo dire, forse mi sono confuso. Salmo 8, versetto 3 e poi versetto 4. È scritto così in questo salmo, e quindi sono parole dalla Bibbia. Diceva il salmista: quando io considero i tuoi cieli, e sta parlando a Dio,
Quindi il salmista sta dicendo, quando io considero

0: i tuoi cieli, cioè che tu, oh Dio, hai creato, e sono opera delle tue dita. Quando io considero la luna, le stelle, che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Quindi, che cosa sono io? Perché tu ti ricordi di me. Che cos'è il figlio dell'uomo? Perché te ne prenda cura. Queste parole che il salmista scrisse, e ripeto che sono nel Salmo 8, versetto 3 a 4, sta esprimendo qualcosa di molto bello, perché il salmista sta dicendo: io mi rendo conto, io essere umano, che rispetto alla grandiosità, allo splendore, alla magnificenza, all'immensità del cielo, cosa sono io? Al cospetto di tutto questo, cosa sono io in confronto alla meraviglia delle galassie, degli universi, dei pianeti, delle stelle, cosa sono io? Eppure tu ti prendi cura di me. Mio caro amico, io vorrei che tu ti rendessi conto che Dio si prende cura di te e vuole prendersi ancora più cura di te, al punto tale che ha mandato suo figlio Gesù Cristo per essere il tuo Salvatore, per essere il tuo Signore, per essere il tuo Padre Celeste. Vedete, Dio per ogni creatura umana è il creatore, ed è vero, perché Dio ci ha creati, ma Dio vuole diventare il padre di ogni uomo e di ogni donna, di ogni persona anziana, di ogni bambino. Vuole diventare il padre. Per diventare il padre di ogni persona è necessario che la persona individualmente si rivolga a Cristo, chiedendogli il perdono dei propri peccati e chiedendo a Cristo di entrare nella vita di questa persona, che è ciascuno di noi, accogliendolo come Signore e come Salvatore della propria vita. Vedete, amici, colui che ha creato l'universo e lo mantiene perfettamente in movimento, con una meravigliosa, come dire, sequela di movimenti armoniosi, Dio si interessa anche di te e di me. Faccio un esempio, se volete. Ieri c'è stata l'eclisse che tante persone hanno visto in Europa e in altre parti del mondo l'hanno vista. E abbiamo già calcolato quando ci sarà la prossima, l'anno prossimo. Non mi ricordo adesso la data, ma l'hanno detto anche qual è la data. Perché si possono stabilire queste date? Perché Dio ha creato un universo che si muove in una maniera meravigliosa, come un precisissimo orologio universale. Quindi noi ora siamo in grado di stabilire i movimenti dei pianeti che vediamo. Ecco perché possiamo stabilire queste date. Tutto ciò è opera di questo Dio che ha fatto tutto in una maniera meravigliosa. Allora, quando pensiamo che Dio nello stesso tempo si prende cura anche di ciascuno di noi, eppure siamo miliardi, attualmente siamo almeno 8 miliardi di esseri umani, se non di più, ma poi mettiamo tutti quelli che ci sono stati prima di noi, pensate a tutti quelli che ci saranno dopo di noi. Il Signore Dio ama individualmente ciascuna di queste persone, e ognuna di queste persone sei tu, sono io e tanti altri. E vuole salvare tutti quanti noi dall'inferno. Ecco perché Cristo Gesù è venuto. È qualcosa di straordinario tutto ciò. A Dio non sfugge nessun dettaglio della nostra esistenza. Dio è il caso di dire che mi ama, che ti ama, ci conosce personalmente e ci ha dimostrato il suo amore. Infatti, vorrei leggervi adesso un versetto che è scritto nella prima lettera di Giovanni, esattamente al capitolo 4, versetto 9. È scritto così: l'Apostolo Giovanni così scriveva: in questo, cioè in questa maniera, si è manifestato per noi l'amore di Dio. Come si è manifestato questo amore che Dio ha per noi? Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è, dice l'Apostolo Giovanni, in questo è l'amore. Non è che noi abbiamo amato Dio, ma Dio ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per la nostra vita. È qualcosa di stupendo, semplicemente stupendo. Come faccio io e anche te a sapere che Dio ci ama? Lo sappiamo da questo. Quando il Signore Gesù Cristo sulla croce dava la sua vita, morendo al posto mio e al posto tuo, stava manifestando in una maniera palese, evidentissima, tutto l'amore di Dio per te. Per questo ha mandato suo figlio per salvarci. E allora io mi pongo una domanda, a me e a te, caro amico, cara amica, si può rimanere indifferenti di fronte a un amore così grande? Lo si può respingere, rifiutare, sputarci sopra? È la cosa più assurda che possiamo fare, disprezzare questo amore di Dio nei nostri riguardi. Perciò io ancora una volta ti esorto, ti incoraggio, ora rivolgiti a Cristo. Se vuoi nei tuoi pensieri, ma fallo, chiedigli il perdono per i tuoi peccati e lui ti salverà. Quindi, e concludo la mia riflessione, se è vero, come è vero, che non possiamo rimanere indifferenti dinanzi allo spettacolo maestoso e avvolgente di un cielo immensamente stellato, è altresì vero che non possiamo rimanere indifferenti dinanzi allo spettacolo solenne e travolgente dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi, per me come per te. Allora, consentimi di dire anche a te, punta in alto, alza gli occhi verso il cielo, alza gli occhi ai monti. E qui vorrei leggerti l'ultimo versetto, Salmo 121, leggo i versetti 1 e 2. È scritto così: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Versetto successivo: il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Io alzo gli occhi ai monti. Dove vuoi alzare i tuoi occhi? Consentimi di dirti, amico caro, gentile signora, punta in alto. Guarda a Cristo, che in alto, su una croce, ha dato la sua vita per la tua salvezza, come anche per la mia. Ormai molti anni fa, ho chiesto a Cristo di venire nella mia vita e di salvarmi. E lo ha fatto. Fallo anche tu. Rivolgiti ora a Cristo. Non rifiutare questo amore immenso che Dio ha per te. Punta in alto. Punta a Cristo. Chiedi a Cristo il perdono dei tuoi peccati. Chiedigli di venire in te e di salvarti. Spero con tutto il cuore che tu non lascerai passare questi momenti. Paura, chiederei a Cristo di salvarti. E se invece tu hai già fatto questa decisione, allora ringrazio Dio insieme con te per averti salvato. E vi saluto tutti quanti voi, miei cari amici, con questa speranza e con questa gioia. Gioisco con chi fra di voi ha già chiesto a Cristo la salvezza. E nello stesso tempo prego dentro di me che il Signore ora entri nella tua vita, perché tu gli chiedi il perdono dei tuoi peccati e la salvezza. Vi auguro ogni bene, miei cari, in Cristo Gesù. Che Dio, nella sua grazia, ci benedica. Amen.
1: Amen. Grazie, grazie Franco, grazie per la parola. E dobbiamo puntare in alto, questa è una grande sfida. Dobbiamo puntare in alto, ma consentimi di fare questa riflessione. È un invito che riguarda i non credenti affinché possano guardare a Cristo come personale salvatore. Ma è anche un invito per noi che abbiamo già accettato Cristo Gesù, perché a volte le vicende della nostra vita ci portano a guardare verso il basso, a guardare verso ciò che forse è molto più vicino a noi, è tangibile e che pensiamo possa darci anche delle sicurezze, ma in realtà non è così. Non è così, e quindi anche noi credo che dobbiamo essere presi da questo monito e da questa esortazione. Dobbiamo continuare a guardare in alto, a puntare in alto, ad avere una fiducia totale nel Signore, nei suoi tempi, nelle sue vie, nelle sue promesse. E questo sicuramente farà la differenza. Quindi grazie, grazie Franco per questa esortazione. Chiara, pungente nel senso buono, e che sicuramente è entrata non solo nelle nostre case tramite gli smartphone o le smart TV, ma sicuramente è entrata anche nella nostra mente e nel nostro cuore. Prima di salutare chi ci sta seguendo, ma anche chi avrà modo di seguire il programma in differita, quindi non ti staccare, non ti scollegare, perché saluteremo poi insieme tutti i fratelli, le sorelle, gli amici che ci stanno seguendo. Però hai un'ultima parola e poi concludiamo.
0: Effettivamente, come hai detto, è molto importante per chi ha già posto la propria fede in Cristo. Il diavolo in ogni maniera cerca di attirarci verso il basso, in ogni maniera. A volte il peccato che tanto facilmente ci mette davanti, Satana, ce lo presenta come se fosse qualcosa di liberatorio, di meraviglioso. Invece è un frutto che si presenta come se fosse bello, ma è avvelenato terribilmente. E allora è il caso di dire, anche per chi ancora è già un figlio di Dio, guarda sempre in alto, non lasciamoci distrarre con tanta facilità dalle astuzie di Satana. Quando i nostri antichi progenitori hanno guardato in un certo senso in basso, quando il famoso serpente li tentò, cosa ne hanno avuto? Hanno avuto forse libertà? Tutt'altro. Sono diventati schiavi del peccato, come tutta l'umanità. È il caso quindi sempre di puntare in alto, sia per la salvezza, perché è solo in Cristo che c'è salvezza, e sia affinché la nostra vita da credenti, in questo caso, faccia risplendere la grazia di Dio nella nostra vita, puntando sempre in alto, perché questo vuol dire per la gloria di Dio, per onorare quel Dio nel quale abbiamo creduto e abbiamo posto la nostra fiducia.
1: Amen. Bene, allora, a tutti voi che siete presenti in ascolto, io e Franco vi diamo un grande, grande, grande saluto e un grosso abbraccio nel Signore. E rinnoviamo così l'appuntamento a domani sera, sempre alle 19:30, sempre sui canali di Cristiani Online. Un abbraccio a tutti e in modo particolare a te, Franco.
0: Ciao
1: Alla
0: carissimi, ciao Vincenzo, ciao a tutti.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, buon giovedì, insieme con Libro più letto, con Maria ed Enzo. Oggi si parlerà di un futuro, un argomento che può interessare tutti, soprattutto noi. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Vi ricordo che stiamo leggendo il libro profetico di Ezechiele. Il tema dei capitoli 40 sino al 48, che ora andiamo a considerare, riguarda la descrizione particolare di tre cose, cioè per primo la ricostruzione del Tempio nel periodo millenniale, poi l'adorazione nel Tempio e infine il ritorno nella gloria del Signore Gesù. I capitoli 40 fino al 42 contengono una descrizione del Tempio del Millennio. Ebbene, amici, mi aspetto di vederlo e magari di entrarci, ma non di adorare lì il mio Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché quel Tempio sarà qui, su questa terra, mentre invece io sarò nel luogo che viene descritto in Apocalisse 21 e che riguarda la Nuova Gerusalemme. Infatti, quello è l'indirizzo del credente per l'eternità. Una cosa che l'Apostolo Giovanni ci dice di questa città è questa. Leggiamo in Apocalisse 21, versetto 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Perciò i credenti che formano la Chiesa saranno in quel luogo dove non ci sarà bisogno di nessun tempio, perché non ne avranno bisogno, mentre invece la terra ne avrà uno durante il millennio. E sono certo che personalmente sarò felicissimo lassù col Signore Dio e con l'Agnello nella Nuova Gerusalemme. Noi tutti che abbiamo creduto in Gesù saremo con loro e non posso neanche concepire quanto sarà fantastico. Ma tu, amico, amica, hai questa certezza? Se non puoi rispondere affermativamente, cosa aspetti allora per sistemare questa importante situazione? Puoi farlo adesso. Infatti, se in questo momento, chiedendo perdono al Signore, credi in Lui come tuo Salvatore, morto sulla croce, risuscitato per te, sarai salvato e avrai questa certezza. Nel proseguire nella meditazione di questo libro di Ezechiele, abbiamo visto un certo progresso, sviluppo dei fatti, come ad esempio che quando il nemico di Israele sarà sconfitto, esso entrerà nel periodo detto del millennio, nel quale ci sarà un tempio su questa terra. È chiaro che stiamo parlando di fatti che si verificheranno sulla terra, che si riferiscono alla nazione di Israele e alle popolazioni dei gentili che saranno salvate. La Chiesa di Cristo invece a questo punto sarà lassù, con Lui, glorificata nella Nuova Gerusalemme. Passiamo quindi alla lettura dei primi versetti di questo nuovo capitolo 40 di Ezechiele. L'anno 25esimo della nostra deportazione, al principio dell'anno, il decimo giorno del mese, 14 anni dopo la presa della città, in quello stesso giorno la mano del Signore fu sopra di me ed Egli mi trasportò nel paese di Israele. In una visione divina mi trasportò là e mi posò sopra un monte altissimo sul quale stava dal lato di mezzogiorno, come la costruzione di una città. Egli mi condusse là ed ecco che c'era un uomo il cui aspetto era come l'aspetto del rame. Aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare. Egli stava in piedi sulla porta. Quell'uomo mi disse: «Figlio d'uomo, apri gli occhi e guarda, porgi l'orecchio e ascolta, sta attento a tutte le cose che io ti mostrerò, poiché tu sei stato condotto qua perché io te le mostri. Riferisci alla casa di Israele tutto quello che vedrai». E come abbiamo letto nei capitoli precedenti, Gerusalemme è stata distrutta e il Tempio è stato bruciato, ma ora Ezechiele sta per vedere il Tempio che ci sarà nella città durante il regno millenniale. Nel versetto 5 di Ezechiele, capitolo 40, vi troviamo un personaggio che prende delle misure. «Ed ecco un muro esterno, circondava la casa tutto intorno. L'uomo aveva in mano una canna per misurare, lunga 6 cubiti, di 1 cubito e 1 palmo ciascuno. Egli misurò la larghezza del muro, era una canna. L'altezza era una canna». Sarà anche utile ricordare che quando nella Bibbia è menzionato un uomo con una canna che sta per misurare, solitamente è un angelo, come in questo caso. Ciò sta a significare che Dio si sta preparando a occuparsi del suo popolo terreno. Troveremo questo fatto anche nei profeti minori e in Apocalisse.

0: Ora, dal versetto 5 che abbiamo letto fino al versetto 38 di Ezechiele 40, ci vengono date una grande quantità di informazioni dettagliate riguardanti la forma del Tempio, delle quali per brevità non mi occuperò. Vi invito però a leggerli perché vi troverete un racconto dettagliato di come sarà straordinaria questa costruzione. Passiamo quindi alla lettura dei versetti dal 39 al 44. Nel vestibolo della porta c'erano due tavole di qua e due tavole di là, per scannarvi sugli olocausti, sacrifici espiatori e per la colpa. A uno dei lati esterni, a settentrione di chi saliva all'ingresso della porta, c'erano due tavole. Dall'altro lato, verso il vestibolo della porta, c'erano due tavole. Così c'erano quattro tavole di qua e quattro tavole di là, ai lati della porta. In tutto, otto tavole, per scannare su di esse i sacrifici. C'erano ancora per gli olocausti quattro tavole di pietra tagliata, lunghe un cubito e mezzo e larghe un cubito e mezzo e alte un cubito per porvi sugli strumenti con i quali si scannavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Degli uncini di un palmo erano fissati nella casa tutto intorno, sulle tavole doveva essere messa la carne delle offerte. Fuori dalla porta interna c'erano due camere nel cortile interno. Una era accanto alla porta settentrionale e guardava a mezzogiorno, l'altra era accanto alla porta meridionale e guardava a settentrione. Nei versetti che abbiamo appena letto abbiamo scoperto che il ritualismo ordinato da Dio a Mosè sarà ripristinato nei suoi minimi particolari da parte della tribù di Levi. Essi infatti offriranno gli olocausti e i sacrifici espiatori per la colpa. Il fatto che ci saranno ancora dei sacrifici offerti nel Tempio durante il periodo millenniale lo approfondirò più dettagliatamente trattando il capitolo 45. Ora leggiamo gli ultimi versetti che vanno dal 45 al 49 e che vanno a concludere questo capitolo 40 di Ezechiele. Egli mi disse: questa camera che guarda verso mezzogiorno è per i sacerdoti che sono incaricati del servizio della casa. La camera che guarda verso settentrione è per i sacerdoti incaricati del servizio dell'altare. I figli di Sadoc sono quelli che tra i figli di Levi s'accostano al Signore per fare il suo servizio. Egli misurò il cortile, era quadrato, e misurava 100 cubiti di lunghezza e 100 cubiti di larghezza. L'altare stava davanti alla casa. Poi mi condusse nel vestibolo della casa e misurò i pilastri del vestibolo, 5 cubiti di qua e 5 di là. La larghezza della porta era di 3 cubiti di qua e 3 di là. La lunghezza del vestibolo era di 20 cubiti. La larghezza era di 11 cubiti. Vi si saliva per dei gradini. Presso i pilastri c'erano delle colonne, una di qua e una di là. Vi faccio solo notare nuovamente che anche in questi versetti la nostra attenzione è richiamata sul fatto che ci sarà un altare per i sacrifici. In alcuni modellini fatti costruire questo particolare viene omesso, ma qui viene descritto e si parla anche di coloro che si dovranno occupare di queste cose. La lettura dei capitoli 41 e 42, amici, la lascio alla vostra attenta lettura perché sono una spiegazione dettagliata di come sarà questo tempio. Iniziano con: poi mi condusse nel tempio e misurò, ed elenca tutto ciò che viene misurato. Poi passa alla descrizione minuziosa di ogni parte del tempio, la parte interna, esterna, le varie camere, per finire con il recinto esterno che, come dice il versetto 20 del capitolo 42, faceva la separazione fra il sacro e il profano.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: I successivi capitoli, che vanno dal 43 al 46 di Ezechiele, descrivono l'adorazione che ci sarà in quel tempio nel millennio. Quando consideriamo il tempio millenniale, dobbiamo ricordarci che negli ultimi giorni del tempio di Salomone la Shekinah, la gloria che indica la presenza di Dio, era assente. Però qui nel capitolo 43 la gloria vi ritorna, perché colui che Israele adora ora si trova lì, ed egli non è altro che il Signore Gesù Cristo. Come vediamo dai primi versetti di questo capitolo 43 di Ezechiele: poi mi condusse alla porta che guardava a oriente. Ecco, la gloria del Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io ebbi era simile a quella che io ebbi quando venni per distruggere la città. Queste visioni erano simili a quella che avevo avuta presso il fiume Chebar e io caddi sulla mia faccia. La gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno. Ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa. Io udii qualcuno che mi parlava dalla casa. Un uomo era in piedi, presso di me. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove poserò la pianta dei miei piedi. Io vi abiterò per sempre, in mezzo ai figli di Israele. La casa di Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi». Da questi versetti possiamo vedere come la gloria di Dio venga dall'Oriente e come essa riempie il Tempio. Questo non è altro che il ritorno di Cristo sulla terra, perché solamente Lui porta la gloria, la Shekinah, con sé. Questa gloria non era con Lui quando venne a Betlemme in una stalla più di 2000 anni fa. Apparentemente il Signore verrà dall'Oriente, ma questo fatto lo guarderemo in modo più dettagliato quando studieremo il capitolo 45. I versetti che vanno fino al 18, che per brevità non leggeremo, ci parlano ancora di come deve essere preparato il Tempio per accogliere la gloria del Signore, mentre invece leggiamo il 19 di Ezechiele fino alla fine del capitolo. Ai sacerdoti levitici, che sono della stirpe di Sadoc, i quali si accostano a me per servirmi, dice Dio il Signore, darai un toro per un sacrificio espiatorio. Prenderai del suo sangue e ne metterai sopra i quattro corni dell'altare e ai quattro angoli dei gradini e sull'orlo tutto intorno. Purificherai così l'altare e farai l'espiazione per esso. Prenderai il toro del sacrificio espiatorio e lo si brucerà in un luogo designato della casa, fuori del santuario. Il secondo giorno offrirai come sacrificio espiatorio un capro senza difetto. Con esso si purificherà l'altare come lo si è purificato con il toro. Quando avrai finito di fare quella purificazione, offrirai un toro senza difetto e un capro del gregge senza difetto. Li presenterai davanti al Signore. I sacerdoti vi getteranno su del sale e li offriranno in olocausto al Signore. Per 7 giorni offrirai ogni giorno un capro come sacrificio espiatorio. Si offrirà pure un toro e un montone del gregge senza difetto. Per 7 giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo si purificherà e lo si consacrerà. Quando quei giorni saranno compiuti, l'8º giorno e in seguito, i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza, e io vi gradirò, dice Dio, il Signore. Questa sezione che abbiamo letto si occupa dell'adorazione nel Tempio e dei sacrifici offerti che avranno il carattere di ricordo, sarà un memoriale. Questi sacrifici ricorderanno l'opera di Cristo sulla croce, così come i sacrifici dell'Antico Testamento anticiparono il suo sacrificio. E come ho già detto, nel capitolo 45 entreremo di più nei dettagli.

0: Nel capitolo 44 di Ezechiele, il Signore inizia a dire al profeta Ezechiele che un principe entrerà nella città attraverso la porta orientale. Leggiamo quindi i primi tre versetti. Poi egli mi ricondusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente. Essa era chiusa. Il Signore mi disse: questa porta sarà chiusa. Essa non si aprirà e nessuno entrerà per essa, poiché per essa è entrato il Signore, Dio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Quanto al principe, siccome è principe, potrà sedervi per mangiare il pane davanti al Signore. Egli entrerà per la via del vestibolo della porta e uscirà per la medesima via. Importante ricordare che la porta orientale della Gerusalemme odierna è chiusa perché è stata completamente murata. Alcuni moderni studiosi della Bibbia pensano che ciò sia l'adempimento di questi versetti di Ezechiele e che la porta non sarà aperta fino alla venuta del Messia. Ma personalmente ho due obiezioni contrarie a questo punto di vista che vorrei esporre. Il primo mio punto di vista è che il principe di cui si parla qui non è il Signore Gesù Cristo. Ezechiele ci dice che questo principe offre un sacrificio e che adora Dio, come ci viene parlato nei capitoli 45 e 46. Pertanto, questo personaggio non può essere il Signore Gesù, perché egli è Dio e non ha mai, né mai lo farà, offerto un sacrificio a nessuno. Molti credenti pensano che sia Davide o un discendente di Davide. Comunque, esso non è assolutamente il Signore Gesù. La mia seconda obiezione è che la porta in questione descritta nei versetti letti non è la porta della città, ma quella del Tempio. Infatti il Tempio non c'è ancora e deve essere costruito prima che queste cose possano avvenire. Ma la porta murata della città non c'entra con questo. Essa è probabilmente una porta che dovrà essere costruita, perché sia il muro che la porta odierni non sono quelle che esistevano al tempo di Gesù e tantomeno a quello di Ezechiele, perché tutto è stato distrutto. I versetti che vanno dal 4 al 9 di questo capitolo 44 di Ezechiele sono una serie di esortazioni importanti. Leggiamoli. Poi mi condusse davanti alla casa per la via della porta settentrionale. Io guardai ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Io caddi faccia a terra. Il Signore mi disse: figlio d'uomo, sta bene attento, apri gli occhi per guardare, gli orecchi per udire tutto quello che ti dirò circa tutti i regolamenti della casa del Signore e tutte le sue leggi. Considera attentamente l'ingresso della casa e tutte le uscite del santuario. Di a questi ribelli, alla casa di Israele: così parla Dio, il Signore. O casa di Israele, basta con le vostre abominazioni. Avete fatto entrare degli stranieri, incirconcisi di cuore e incirconcisi di carne, perché stessero nel mio santuario a profanare la mia casa, quando offrivate il mio pane, il grasso e il sangue, violando così il mio patto con tutte le vostre abominazioni. Voi non avete mantenuto l'incarico che avevate delle mie cose sante, ma ne avete fatti custodi quegli stranieri nel mio santuario, al vostro posto. Così parla Dio, il Signore. Nessuno straniero incirconciso di cuore e incirconciso di carne entrerà nel mio santuario. Nessuno degli stranieri che saranno in mezzo ai figli di Israele. Questi versetti, amici, ci ricordano in modo molto chiaro che non si può andare alla presenza di Dio con superficialità o con trascuratezza, ma che Egli, il Signore, ha stabilito un modo ben chiaro. Infatti il Signore Gesù disse un giorno: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, per andare alla presenza del Signore Dio non vi è che un modo, e cioè attraversare il Signore Gesù e non attraverso qualcun altro, perché solo Gesù è la via che conduce al Padre. Quindi, se desideri avere la certezza di trovarti alla presenza di Dio, devi aver posto la tua fede in Gesù, altrimenti non ci potrai essere. Ti illuderai, ma non ci sarai. I versetti successivi di questo capitolo, che potete leggere per conto vostro, sono una rassegna di insegnamenti rivolti ai Leviti, di come si dovevano comportare nel Tempio per servire Dio. Domani, quando avremo l'occasione di risentirci, passeremo a considerare il capitolo 45 di Ezechiele, nel quale troveremo come si doveva celebrare la festa della Pasqua. Bene, per oggi è tutto. Intanto ci sentiamo domani al solito orario, quando avremo modo appunto di risentirci per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

cari ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme per occuparci del libro dei libri, cioè della parola di Dio, dove troviamo il Vangelo secondo Giovanni. Bene, dal capitolo 14 di questo Vangelo chiedo a Patrizia di leggere i primi quattro versetti. Prego.

0: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: Gesù si prende cura del nostro cuore, si rivolge al nostro cuore, non indirizza le sue parole alla nostra mente, alla nostra psiche, ma le indirizza al cuore, anche se prima di giungervi le sue parole passeranno per la nostra mente, toccheranno la nostra intelligenza, convinceranno la nostra ragione, accresceranno la nostra conoscenza e indirizzeranno il nostro senno. Tuttavia, sono dirette al cuore, perché biblicamente parlando, il termine cuore, dal greco cardia, non indica semplicemente o semplicisticamente la sede degli affetti e delle emozioni, ma indica la parte più profonda, più intima della personalità umana. Il cuore è il centro della vita dell'uomo. È la sede del pensiero, è la sede della volontà, del desiderio. È là dove avvengono le scelte di ogni uomo. Secondo le scritture sante, l'uomo avverte la realtà e la verità, discerne il bene e il male, ascolta con il cuore e con il cuore sceglie quello che vuole fare. La sua vita spirituale, la sua vita morale, le varie espressioni della sua esistenza trovano nel cuore la loro sorgente, la loro origine. È per questo che le manifestazioni verbali o pratiche della nostra vita finiscono per esprimere la reale situazione del cuore. Così come ci dice Matteo al capitolo 15 e versetti 18 e 19 del suo Evangelo. Gesù si indirizza al cuore perché trasformando il cuore si cambia tutta la vita di una persona. Perché come ogni albero produce il frutto secondo la propria natura, così l'uomo buono darà cose buone e l'uomo malvagio produrrà cose malvagie. In quella sera Gesù si rivolse al cuore dei discepoli. Si rivolge ora al nostro cuore, perché vuole prendersi cura di noi, scendendo profondamente alla fonte della nostra vita. Vuole però che anche noi indirizziamo la nostra particolare attenzione al nostro cuore. Ci occupiamo di tante cose nel corso della vita, cose temporanee, cose di breve durata, ma che ne è della nostra vita spirituale e morale? In quali condizioni è il nostro cuore? Parlo in senso spirituale, naturalmente. Senza pensare all'organo che pompa il sangue, in altre parole, qual è la nostra vera relazione con Dio e quali frutti si manifestano dalla nostra vita? Se possiamo definire il libro dei Proverbi nell'Antico Testamento come una guida al successo, come un manuale di vita, dobbiamo riconoscere che il Signore in quello scritto ci esorta prima di tutto a custodire il cuore, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Inoltre, sempre in quello scritto, ci invita a dare a Lui il nostro cuore. Ci invita ad offrirglielo perché Egli lo trasformi e perché Egli lo possa riempire di sé. Dove Dio è veramente Dio, dove Dio è presente, il male è assente. Se Dio è il nostro tesoro, presso di Lui sarà anche il nostro cuore. Dov'è il tuo cuore?
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento con Punto e a capo. Per capirsi bisogna amarsi. Questo ha detto lo psicologo Paul Tournier parlando della vita di coppia, parlando dei problemi che normalmente riscontrano mariti e mogli. Per capirsi occorre amarsi. È evidente quindi che tra la comprensione e l'amore c'è un legame così stretto che non si sa mai dove finisca l'una e cominci l'altro, né quale dei due sia la radice e quale il frutto. Chi ama capisce e chi capisce ama. Chi si sente capito si sente amato e chi si sente amato ha fiducia di essere capito. È qualcosa di veramente bello, grande, potente quando due coniugi fanno un'esperienza del genere. No, non si potrà mai sottolineare abbastanza l'immenso bisogno che gli esseri umani hanno di essere ascoltati veramente, presi sul serio, capiti veramente, amati veramente. Questo rapporto di fiducia che permette di dire tutto come un bambino può fare con sua madre, per esempio, è l'essenza stessa di ogni cura psicoterapeutica. Non ci si può scoprire da soli chiudendosi in se stessi, nella solitudine di un diario. Si può farlo invece nel dialogo, nell'incontro con gli altri, con l'altro all'interno della vita di coppia. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
2: Cari amici, abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Una voce sicuramente conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza. Con Ennio Battista quest'oggi prendiamo in considerazione un articolo che abbiamo trovato su un quotidiano, ma la notizia è stata riportata da quasi tutti i più importanti quotidiani italiani. Il titolo dell'articolo è il seguente: l'omeopatia ha fallito, bocciatura da una ricerca sulla rivista The Lancet, una corrispondenza di Gabriele Beccaria. Ecco, in quest'articolo noi leggiamo: questa è la sentenza che uccide l'omeopatia. I dottori devono essere coraggiosi e onesti con i pazienti. I benefici dell'omeopatia non si vedono. 16 mesi fa i seguaci dell'omeopatia avevano celebrato i 250 anni della nascita del fondatore, il tedesco Samuel Hahnemann, festeggiando un successo apparentemente mondiale con 150.000 medici e 200 milioni di pazienti. Bene, ieri sono stati costretti a un funerale contro la loro volontà, organizzato dalla prestigiosa rivista The Lancet, che pubblica una ricerca congiunta inglese e svizzera dall'esito drastico: l'omeopatia non funziona. Dopo tante prove si è scoperto che non esistono differenze significative tra chi viene curato con l'omeopatia e chi invece con un placebo. Quindi l'unica coincidenza è la volontà di guarire, o meglio la forza dell'illusione, che a volte, si sa, è terapeutica. Gli scienziati, un team misto dell'Università di Berna e di Bristol, hanno messo a confronto i risultati di 110 casi, con un metodo e con l'altro, mirati ad affrontare una vasta serie di disturbi, dal mal di testa alle allergie, dai problemi respiratori ai dolori muscolari. Mentre dalle sperimentazioni su piccola scala, considerate di bassa qualità, i medicinali omeopatici dimostravano di funzionare su alcuni individui, nelle sperimentazioni su grande scala e di affidabilità maggiore non è stata rilevata alcuna differenza tra i risultati ottenuti con i trattamenti di omeopatia e con il placebo. Allora, Ennio Battista, direttore di Vita e Salute, so che avete preso in considerazione proprio questo tema dell'omeopatia, vero?
3: Sì, devo dire che abbiamo anticipato la polemica, se così si può dire. Abbiamo dedicato a questo tema un dossier intero in cui mettevamo a confronto opinioni diverse, visto che comunque rimane una medicina che ha da un lato un grosso seguito, anche in Italia come tu hai citato all'inizio, ma dall'altro suscita anche, forse proprio a motivo di tanto seguito, molte critiche, e questa notizia che tu hai detto, hai letto, tratta dalla stampa, è la dimostrazione di come questa medicina continua a essere controversa per certi aspetti.
2: In Italia sono 8 milioni le persone che si curano con l'omeopatia.
3: Possiamo poi aggiungere, oltre a questo dato così empirico, altri dati ancora più interessanti che ci fanno capire della rilevanza del fenomeno. Innanzitutto ci sono la stragrande maggioranza delle farmacie vendono prodotti omeopatici.
2: Poi certe regioni in Italia addirittura il ticket c'è la possibilità di avere.
3: Come in Toscana, per esempio, prima regione, se non ricordo male, che ha aperto un ambulatorio anche per l'omeopatia, qui quindi c'è la possibilità, cioè con il ticket, di avere cure omeopatiche. E quindi, come dire, da un lato questa medicina subisce critiche, dall'altro ha riconoscimenti anche ufficiali in un certo senso. Premetto che, insomma, Vita e Salute non è che ami sposare una causa piuttosto che un'altra. Vita e Salute ha a cuore la promozione dello stile di vita naturale, per cui tutto ciò che in maniera naturale può aiutare a migliorare la nostra esistenza è ben visto. L'omeopatia è in qualche modo, può essere a volte un supporto a integrazione utile per alcuni casi, per cui diciamo io non sto parlando come difensore né come accusatore, cerco di capire dai fatti come stanno le cose. Vorrei appunto evidenziare come la stessa rivista The Lancet, che ha pubblicato questo studio, fatto poi su 110 casi, che sono non solo pochi, ma non sono neanche tantissimi, tengo un po' anche
2: Quindi quando si dice grande scala, fino a un certo punto. Insomma.
3: Vorrei anche capire appunto, perché ci sono anche studi come quelli fatti sul movimento avventista, sullo stile di vita, che ha riguardato 25.000 persone, ecco, quello mi sembra in grande scala sicuramente. diceva appunto che la stessa rivista The Lancet ha pubblicato negli anni scorsi comunque ricerche che andavano invece a dimostrare come effettivamente l'omeopatia funzionava, quindi senza avere il dubbio che tutto ciò fosse effetto di un meccanismo detto di placebo. Magari ricordiamo cosa significa effetto placebo. Praticamente per sperimentare un farmaco nuovo, le aziende farmaceutiche oppure ricercatori in genere mettono a confronto un gruppo di persone a cui si dà il nuovo farmaco, e spesso lo si dà a queste persone senza che lo sappiano, anzi generalmente non devono sapere che stanno prendendo un farmaco, e alle altre persone gli si dà un placebo dicendogli che anche quello è un farmaco. Quindi in realtà abbiamo due gruppi a cui si dà un falso farmaco, il placebo praticamente sarebbe una caramellina di zucchero, niente più, non c'è nulla di principio attivo, e a tutti e due i gruppi si dice che gli si sta dando un farmaco. Però ovviamente per non condizionare in qualche maniera anche in diretta il risultato finale, perché uno potrebbe magari pensando di non prendere il farmaco già in qualche modo attiva delle difese o degli inconsci meccanismi organici che poi magari davvero non producono nessun effetto, oppure al contrario, uno credendo di prendere un farmaco attiva dei processi di guarigione, questo è stato dimostrato, facilitando il funzionamento del farmaco. Allora, quando i risultati nel gruppo che ha preso il farmaco vero sono sensibilmente superiori a quelli che hanno preso un falso farmaco o un finto farmaco, ecco che il principio attivo si dice che funziona. Per cui questo si è fatto anche con i prodotti omeopatici, e in diversi studi veniva fuori che il prodotto omeopatico aveva un effetto migliore del falso farmaco, del placebo. Per cui ora bisognerebbe capire meglio questo studio cos'è che ha portato in più, perché mi devono anche spiegare un'altra cosa: com'è che allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come in quello stesso articolo che tu hai citato viene riportato,
2: sì, è scritto: la maggioranza delle ricerche pubblicate nell'ultimo quarantennio dimostra che l'omeopatia registra tassi di successo maggiori, sì, di quelli attribuiti al placebo.
3: Quindi allora qua siamo davvero di fronte a una situazione molto controversa, ambigua, che dovremmo un attimo approfondire. Diciamo che probabilmente occorrerebbe fare davvero studi su larga scala, cioè nel senso mettere a confronto tipologie numericamente superiori a quelle che finora si stanno diciamo affrontando, per fare davvero un discorso ancora più approfondito. È vero che, come si difendono appunto i medici omeopati, è vero che la cura omeopatica non è solo dare il rimedio. Attenzione, c'è anche questo che sarebbe interessante un po', a mio avviso, approfondire. Quando uno fa una visita omeopatica non va dal medico solamente per dare genericamente segnali del proprio disturbo e chiedere il farmaco appropriato, ma fa un vero e proprio colloquio approfondito, fa una visita che proprio tende a cercare di capire il vissuto della persona, quindi la persona nel suo intero essere emozionale, fisico, sociale, in che sistema di rapporti è coinvolto. Per cui non sarei meravigliato che, oltre all'effetto del farmaco in sé, avesse una grande rilevanza proprio l'approccio del medico omeopata al paziente, perché ecco, dal lato terapeutico inizia già nel momento della comunicazione tra medico e paziente, non dimentichiamocelo mai, cioè nel senso, nel momento in cui io dialogo col medico già mi inserisco in un processo di guarigione o di possibile guarigione. Perché? Perché mi metto in condizioni di facilitare un approccio positivo, perché io vado al medico perché voglio guarire in definitiva.
2: Ecco, un aspetto che sicuramente accende polemiche è il fatto che comunque si tratta di preparati, sì, che insomma vengono fatti pagare, ecco, non
3: certo,
2: sono
3: certo,
2: a caro prezzo. Non è che alcuni medici sostengono, d'accordo, l'aspetto psicologico, no, nell'approccio potrà avere anche una sua rilevanza terapeutica, ma è proprio necessario strapagare il farmaco, sì, quando questo magari
3: questa è una bella domanda. È vero che però in Italia i farmaci omeopatici sono molto più cari rispetto agli altri paesi come la Francia e la Germania, dove là invece si hanno dei prezzi molto inferiori, per cui anche si ottengono dei contributi dallo Stato. per cui c'è anche da dire questo, cioè se ci fosse un riconoscimento maggiore, però è un po' un cane che si morde la coda, siccome però non c'è riconoscimento a livello ufficiale, c'è un riconoscimento di fatto, nel senso che comunque viene accettato che ambulatori pubblici la pratichino, viene accettato che medici si fregino del titolo di medico omeopatico senza che in qualche modo vadano incontro a penali, di fatto però non c'è un riconoscimento tale da arrivare a un rimborso sulle spese.
2: Siete all'ascolto di Sfogliando il giornale e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.

0: qui i pazienti sono molto disorientati, nel senso che uno legge la stampa, legge un articolo di questo tipo, gli cascono le braccia, se magari aveva delle speranze in rapporto all'omeopatia, insomma.
1: Certo.
0: Come si devono comportare gli italiani di fronte a queste proposte che sono quasi in conflitto fra loro?
1: Certo.
0: Cioè la medicina tradizionale, diciamo, rispetto all'omeopatia?
1: Io dico che quando uno non riesce a trovare una soluzione con rimedi, come dire, cosiddetti ufficiali o convenzionali, debba avere anche il diritto di poter provare altre strade, salvo che queste strade siano percorse assieme a persone comunque competenti. I medici omeopati sono innanzitutto medici, attenzione, quindi abbiamo a che fare con persone qualificate, preparate, per cui che non... quando sono serie non metterebbero mai a rischio la salute delle persone.
0: Non c'è il rischio che l'omeopatia possa distrarre da delle terapie tradizionali ma importanti, ecco?
1: Questo è sempre da valutare caso per caso e soprattutto da valutare in base al medico con cui hai a che fare, perché io conosco omeopati che sanno come dire fermarsi e accettare il limite anche delle proprie pratiche terapeutiche, per cui là dove non possono arrivare loro accettano l'integrazione o l'introduzione dei rimedi più tradizionali.
0: Mm-hmm.
1: Questo per me è il medico più serio, è la migliore garanzia di sapere che hai a che fare con persone non ideologizzate in assoluto, cioè che nel senso che non hanno preso un partito e difendendolo anche di fronte a ogni evidenza, ma sono persone che ritengono che ci possono essere strade a volte alternative, a volte integrative, a volte in sostituzione, che possono permettere una migliore guarigione.
0: Ricordiamo che la rivista Vita e Salute ha affrontato proprio il tema dell'omeopatia con un dossier in cui tra l'altro si spiega in che cosa consiste questa omeopatia, qual è la filosofia di fondo e qual è la prassi comune, insomma, no? Che contraddistingue questo tipo di terapia un po' alternativo, diciamo.
2: State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
0: Sulla stampa c'è un'intervista anche a un dottore, un professore, il professor Antonio Negro, presidente e anima della scuola italiana di medicina hahnemanniana, cioè quindi la medicina omeopatica. Tra le domande ce n'è una che mi ha colpito, mi ha interessato. Dice: già 2 anni fa lei ha dovuto difendersi da un'accusa autorevole. Il Vaticano ha sostenuto che l'omeopatia è ispirata allo stesso spirito della New Age.
1: Vabbè, innanzitutto l'omeopatia nasce 2 secoli fa, quindi vabbè, uno potrebbe anche dire che non c'entri nulla, però diciamo ci sono probabilmente degli aspetti legati un po' a quando si fanno riferimenti a un'energia. Di fatto il rimedio omeopatico non c'ha praticamente nulla qua, o quasi, di materiale, cioè, come dicono gli omeopati, a volte un po' come dire, la memoria della sostanza che è rimasta, ed è un po' questo l'aspetto più controverso, perché non si è riusciti a dimostrarlo questo effettivamente, cosa ci sia dentro. A volte c'è addirittura così, si va a un livello di diluizione tale che non esiste più neanche una molecola della sostanza.
0: Di quale sostanze stiamo parlando?
1: Delle sostanze utilizzate appunto per preparare i omeopatici, che sono di vario tipo, ricordo che sono la maggioranza viene dal mondo minerale e vegetale e una piccola parte anche dagli animali.
0: In genere l'idea di fondo è che si deve prendere in piccolissima porzione quello che è la causa stessa della malattia?
1: Sì, con lo stesso male curo, utilizzo lo stesso rimedio per quello che ha cagionato il male, ma a diluizioni infinitamente inferiori.
0: E il problema è che non si è capito perché dovrebbe mai funzionare,
1: esatto,
0: un sistema del genere.
1: Esatto, ovviamente in la scienza empirica, positivista, che in qualche modo deve fare i conti con quello che può osservare e misurare, si trova di fronte a un problema insolubile.
0: Diciamo che è un tema controverso ancora.
1: Sì. Però appunto il riferimento alla New Age potrebbe, credo, una mia ipotesi questa, essere attribuibile al fatto che, siccome nella New Age ci sono varie correnti, anche terapeutiche, che fanno ricorso a riferimento a energie che in qualche modo si possono attivare attraverso pratiche, eccetera, l'omeopatia magari si vuole in qualche modo inserire anche in questo filone. Io dico che l'omeopatia ha un'altra origine, poi
0: quindi diciamo almeno sotto questo aspetto tu ti sentiresti di tranquillizzare quegli ascoltatori di fede cristiana che magari vorrebbero o hanno pensato di far uso dell'omeopatia?
1: Finché non si fa, io credo una cosa, finché non si fanno, io parlo proprio per i cristiani questo, lo dico, finché non si fanno riferimenti a spiritualità non ben identificate, energie non ben chiare, l'approccio al farmaco omeopatico può essere equivalente all'approccio al farmaco.
0: Vorrebbero o hanno pensato di far uso dell'omeopatia?
1: Finché non si fa, io credo una cosa, finché non si fanno, io parlo proprio per i cristiani questo, lo dico, finché non si fanno riferimenti a spiritualità non ben identificate, energie non ben

0: Ascoltatori, noi predichiamo molto il discorso di far leva molto sullo stile di vita, cioè modificare le proprie abitudini prima ancora che cercare rimedi così di facile soluzione. Ripeto, la medicina omeopatica vuole risolvere la cosa alla base, cioè non cura il sintomo, ma cura, come loro dicono stessi, le radici del male. Quindi cercano proprio, aiutano le persone a modificare magari aspetti del loro vissuto. Per questo dico che forse un aspetto che scappa, sfugge alle ricerche tradizionali anche sui rimedi omeopatici, è proprio questo legato all'approccio medico omeopatico alla malattia, che non si può riprodurre in toto in una ricerca scientifica di questo tipo. Questo
1: Bene.
0: approccio credo che sia un po' il plus a volte, in molti casi, che aiuta, favorisce la guarigione.
1: Allora, ringraziamo Ennio Battista. Questo credo che sarà una polemica che ci porteremo avanti per molto tempo,
0: Per
1: vero?
0: molto tempo,
1: Per molto tempo.
0: sì.
1: Quindi avrete come Vita e Salute altre occasioni di ritornare su questo tema. Ennio Battista, grazie, a risentirci una prossima occasione.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

piangere. Cerchi una risposta dove non la puoi trovare, lo sai, tutte queste lacrime ti ricorderanno che la tua storia come molte

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: C'è una frase molto bella che cito spesso, soprattutto quando ho l'occasione di parlare a dei giovani come voi. Giacomo ha scritto, dopo aver detto che nessuno accusi Dio di essere tentato quando cade nel peccato, dice Giacomo: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. La parola concupiscenza la possiamo trasformare per renderla più comprensibile. Ognuno è tentato dai desideri che sono nella propria mente, nel proprio cuore. La propria concupiscenza lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, proprio come una mamma, quando ha concepito partorisce. Che bel figlio che partorisce! Partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ecco, il credente dovrebbe porsi come obiettivo quello di vedere la concupiscenza come una mamma da far abortire sempre. Se volete fare un gioco che vi ricorda una grande verità, potete porre, mi dispiace che Manuel non so se è uscito in questo momento per i suoi servizi, forse poteva annotarselo, qual è l'unico aborto che il Signore approva, anzi l'unico aborto che il Signore desidera? Qual è questo unico aborto? È l'aborto della mamma che si chiama concupiscenza, è l'aborto del figlio che si chiama peccato. Quando la concupiscenza ci attrae, dovremmo sempre chiedere al Signore la forza di farla abortire. Può concepire in noi un desiderio di peccato, ma in noi deve sempre prevalere il desiderio di abbandonare il peccato. Terzo momento di appropriazione della grazia, anzi secondo momento di appropriazione della grazia, è il momento della fede. Abbiamo già visto che la fede è l'atto di ubbidienza con il quale prendiamo sul serio l'offerta di Dio e la accettiamo. La fede quindi è l'atto con il quale ci affidiamo completamente alla grazia di Dio per essere giustificati e riscattati. Altra frase evangelica che noi troviamo nell'Antico Testamento, nel Salmo 49 versetto 7 leggiamo: nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro non sarà mai sufficiente. Il denaro non sarà mai sufficiente per riscattare la nostra anima. Se la grazia di Dio è quindi la sola base per la nostra giustificazione, la fede è la condizione dopo il ravvedimento che noi dobbiamo vivere per poter ricevere la grazia di Dio. Ho già detto ieri che la fede non costituisce in alcun modo una nostra partecipazione al progetto di salvezza. La mia fede non è altro che la decisione con la quale io riconosco che soltanto attraverso la grazia di Dio posso essere salvato. Quando io ricevo un regalo e con fiducia lo accetto perché penso che il regalo sia buono, soprattutto se lo ricevo da una persona che mi vuole bene, non è che io ho dato dei soldi a questa persona per contribuire a pagare il mio regalo, per questo lo ricevo più volentieri. Io non ho fatto assolutamente niente, lo accetto e basta. Potrebbe sembrare, come tanti pensano ancora oggi, potrebbe sembrare troppo semplice questo, ma dobbiamo considerare una realtà importante. Non è presuntuoso dire per fede nella grazia di Dio sono sicuro di essere salvato. È piuttosto presuntuoso dire il contrario. Il presuntuoso non è la persona che con umiltà e con semplicità accetta il dono della salvezza che Dio gli fa. Il presuntuoso è chi pensa di poter in qualche modo contribuire anche lui alla salvezza. È chi pensa che la grazia non basti, è chi pensa che il tutto è compiuto pronunciato da Gesù non sia vero, quindi è parzialmente compiuto, ma per diventare tutto ci devo aggiungere qualcosa anch'io. La fede quindi, oltre che essere un atto di ubbidienza, è anche un atto di umiltà, l'umiltà che mi porta a riconoscere che io non sono in grado di ottenere la giustizia, di soddisfare la giustizia, di essere dichiarato giusto davanti a Dio. Passiamo ora al concetto di rigenerazione. So che fa caldo, sto sudando anch'io, ma vi chiedo soltanto 10 minuti, un quarto d'ora ancora della vostra attenzione, soprattutto per un concetto importante che sul quale mi è stato tanto utile riflettere, come vi ricordavo anche facendo riferimento all'esperienza della mia conversione. Dio non ci offre solo la salvezza per cambiarci posizione davanti a Lui, ma anche per modificare la nostra vita. Egli ci fa vivere una nuova nascita, cioè non soltanto dobbiamo cambiare posizione davanti a Lui, ma per poter entrare nel suo regno, come ricordò Gesù a Nicodemo, dobbiamo essere rigenerati, dobbiamo nascere di nuovo. La rigenerazione ci porta a conoscere alcune nuove realtà. La prima realtà è la conversione. Noi non dobbiamo confondere, spero di essere chiaro, se non lo sono poi siete liberi pure di farmi sempre delle domande. Non dobbiamo confondere la conversione con il momento della giustificazione e della rigenerazione. Ci sono persone che si convertono a Cristo, che si volgono verso di Lui, ma senza vivere né la posizione di giustificati né la condizione di rigenerati. Io prima dei 15 anni ero convertito a Cristo. La mia vita era orientata verso Cristo. Andavo alla adunanza, studiavo la Bibbia, pregavo in casa con i miei genitori, frequentavo i campi biblici. La conversione mi aveva portato, cioè la mia vita era convertita, aveva assunto la direzione che mi portava verso Cristo. Ma la vera conversione, il vero momento della conversione, è la conversione che viene prodotta in noi da parte di Cristo. Perché è sbagliato dire mi sono convertito il 15 giugno del 2002, il 15 settembre del 1998? Perché è sbagliato dire mi sono convertito? Perché non siamo noi a convertirci, ma è l'azione dello Spirito Santo che ci porta a vivere un cambiamento totale di rotta, che si realizza nella nostra vita come una conseguenza della sua rigenerazione. Dobbiamo essere prima di tutto convertiti a Cristo, orientati verso di Lui. La conversione a Cristo ci porta verso la giustificazione e la rigenerazione, ma a provocare la giustificazione e la rigenerazione, e quindi a provocare davvero un cambiamento di posizione e di condizione davanti a Dio, è la conversione da parte di Cristo. Quindi, guidato dallo Spirito Santo, devo fare in modo che la mia vita sia convertita a Cristo, ma subito dopo devo permettere che sia convertita da Cristo. Tanti figli di credenti rischiano di vivere la mia stessa esperienza, quella di pensare di essere a posto, ma non di non essere ancora giustificati e rigenerati, quella di pensare di essere convertiti a Cristo, ma di non essere convertiti da Cristo. È importante che noi riflettiamo su questo, perché possiamo essere tratti in inganno e vivere per tutta la vita una conversione di carattere intellettuale e non una conversione che ci ha portato ad essere giustificati, ad essere rigenerati. La rigenerazione, oltre che realizzarsi nella conversione da parte di Cristo, ci porta a vivere l'adozione. Tutti gli uomini, domanda, e qui chiedo una risposta. Tutti, non leggete gli appunti, altrimenti risponderete subito, anche se la domanda non c'è. Tutti gli uomini sono figli di Dio? No, bravi, è vero. Tutti gli uomini sono creature di Dio, ma una creatura di Dio diventa figlio perché è nato da Dio. Noi siamo figli della nostra mamma, del nostro papà, perché siamo nati nella carne da loro. Ma per diventare figli di Dio dobbiamo nascere da Dio, dobbiamo nascere di nuovo, nascere spiritualmente. Alcuni anni fa, durante uno dei campi dei ragazzi che organizzo con il fratello Tello Becchetti a Poggio Bertini, anzi diversi anni fa, era il 1900, non sono così vecchio, ora poi vi spiegherò il lapsus, 1986, nel 1986 ricorreva il centenario della morte, nel 1886, del conte Piero Guicciardini. Il conte Piero Guicciardini è un nobile fiorentino, conte era appunto, che, aprendo la Bibbia donatagli dal calzolaio del suo palazzo, giunse alla conversione e alla nuova nascita. Io ho ottenuto un permesso speciale che è difficile purtroppo ottenere, quello di poter entrare nella tenuta degli eredi del conte Guicciardini, che si trova a Cusona, nel comune di Poggibonsi, vicino a Siena, e di poter visitare la tomba del conte Piero Guicciardini. Mi sono seduto sulla sua tomba, sulla sua lapide, è un cubo di marmo, e seduto su quella lapide ho avuto con i ragazzi del campo una delle più belle riunioni di evangelizzazione che io ricordi. Sapete perché? Prima di tutto, e ci tornerò poi alla fine delle riflessioni di questa sera, perché in questo piccolo cimitero di campagna, dove erano sepolti gli antenati dei conti attuali, i loro familiari, i loro contadini, la loro servitù, c'era in un angolo del cimitero come una sorta di gabbia. Io difatti sono dovuto saltare per andare a sedermi sopra la lapide della tomba. Sapete perché questa cancellata? Perché il campo dove vengono sepolti i cattolici, quelli segnati dai sacramenti, quindi a posto davanti a Dio, è terra benedetta. Per questo viene chiamato Campo Santo. Lo sapevate che viene chiamato Campo Santo perché la terra è santificata dalla benedizione del prete al momento dell'inaugurazione del cimitero. Il conte Piero Guicciardini era un eretico, aveva abbandonato la Chiesa Cattolica. Prima di seppellirlo lì, ho letto questo in una testimonianza scritta nella biblioteca della famiglia Guicciardini, il prete, il loro prete, ha sconsacrato quell'angolo di terra e poi ce l'hanno potuto seppellire, proprio come spazzatura. Non hai nessun valore. Ma la cosa bella è che su una faccia del cubo, le facce laterali del cubo quante sono? 4, bravissimi. Su una faccia del cubo c'è un versetto. Sulla seconda faccia del cubo c'è scritto: qui giace il corpo mortale del conte Piero Guicciardini. Sulla terza faccia del cubo c'è scritto: nato a Firenze, nato nella carne a Firenze il. Nella quarta faccia del cubo c'è scritto: nato di nuovo il, e per questo in attesa della risurrezione. Dovremmo imparare a festeggiare un secondo compleanno nella nostra vita, che è il compleanno più importante. È vero, come mi ha detto qualcuno una volta, ma il compleanno della mia nuova nascita, il compleanno in cui la mia vita è diventata eterna, quindi non ha senso scandirlo nel tempo, e questo è sicuramente vero. Ha senso scandire nel tempo la vita del nostro corpo qui sulla terra, ma è molto bello ricordarci come la nuova nascita sia il momento fondamentale in cui siamo nati da Dio e per la quale possiamo dire di essere stati adottati da Dio. Ora siamo figli di Dio, e ricordiamoci quello che abbiamo detto anche stamani: non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora siamo figli di Dio, non più creature. Siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Figli di Dio come Cristo è figlio di Dio. Terza riflessione: dal momento in cui una persona è rigenerata, lo Spirito Santo viene ad abitare in lei. Lo Spirito stesso attesta con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Attenzione, l'ho messo in neretto questa attenzione. Non è corretto dire lo Spirito Santo scende su di noi. Perché? Perché lo Spirito Santo è già sceso il giorno della Pentecoste, raccontato in Atti 2, una sola volta. Lo Spirito Santo è già sceso nel mondo. Vi dico questo perché è possibile che nei contatti che si hanno a volte in convegni interdenominazionali con giovani di realtà pentecostali o carismatiche, voi sentiate l'invocazione Spirito scendi. Noi non dobbiamo invocare Spirito scendi. Intanto, se siamo credenti, dobbiamo ringraziare perché lo Spirito è già sceso alla Pentecoste ed è già venuto nella nostra vita. Lo Spirito non scende oggi, lo Spirito viene. L'immersione dello Spirito nella vita del credente è coincidente, cioè avviene nello stesso momento della sua rigenerazione. Lo Spirito Santo viene a dimorare nella vita di coloro che hanno accolto la sua opera di convinzione, che si sono ravveduti, che hanno creduto, che sono stati convertiti da Cristo. E da quel momento la vita di una persona diventa il santuario, il tempio dello Spirito Santo. I movimenti pentecostali insegnano che il battesimo dello Spirito Santo avviene in un momento successivo e deve essere dimostrato dal parlare in lingue. L'Apostolo Paolo ricorda ai Corinzi che le lingue cesseranno un giorno e ricorda soprattutto che tutti siamo stati battezzati dallo Spirito Santo ed immersi nel corpo, introdotti nel corpo che è la Chiesa. Del resto, se il nostro essere giustificati e rigenerati avviene perché lo Spirito Santo ci convince attraverso la parola, avviene perché lo Spirito di Cristo ci converte, avviene perché lo Spirito di Cristo ci adotta e rinnova la nostra vita, come è possibile parlare di giustificazione e di rigenerazione e solo in un secondo momento di battesimo dello Spirito Santo? Un ultimo aspetto importante. Vi ho detto che la giustificazione riguarda la nostra relazione con Dio, la rigenerazione riguarda anche la nostra relazione con gli uomini. Paolo ha scritto, Galati 5:25, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Noi dobbiamo esteriormente, con le nostre scelte, con le nostre azioni, con il nostro comportamento, anche con il nostro modo di vestire, anche, come vi ho ricordato qualche giorno fa, con le parole che escono dalla nostra bocca, con tutto quello che noi riguarda noi stessi. Rileggetevi con attenzione Efesini 4:5. Noi dobbiamo testimoniare esteriormente che il nostro cammino è guidato dallo Spirito Santo. E i momenti più significativi che qualificano questo cammino, quali devono essere? Una vita di lode e di adorazione, non di lode e di adorazione domenicale, ma di lode e di adorazione personale e quotidiana. L'amore per la parola di Dio, la preghiera incessante e perseverante. Non smettete mai di pregare, scrive Paolo ai Tessalonicesi. La confessione davanti agli altri della fede. Mi è piaciuta una cosa nel film Fede come patate, che il responsabile, qualcuno ha aggiunto soltanto una, e praticamente poi potremmo fare un dibattito sul film, però forse sì, ma questa cosa mi è veramente piaciuta. Il responsabile di quella chiesa cristiana metodista, i metodisti come sapete hanno la figura del pastore, hanno una struttura presbiteriana, cioè vi è un uomo solo che conduce la chiesa, però soprattutto in certi contesti predicano davvero l'Evangelo della grazia, così come siamo chiamati dal Signore a fare noi. Cosa gli ha detto il pastore dopo che quest'uomo ha dichiarato di essere convertito? Ora esci e va a dire ad almeno 3 amici quello che è successo nella tua vita. Ecco, dobbiamo confessare, se camminiamo per lo Spirito, davanti agli altri la nostra fede, non nasconderci. Siamo chiamati ad ubbidire alla parola, siamo chiamati ad amare i nostri fratelli, a servire nella chiesa locale, a testimoniare l'Evangelo nel mondo. Siamo chiamati ad essere, a confessare, se camminiamo per lo Spirito, davanti agli altri la nostra fede, non nasconderci. Siamo chiamati ad ubbidire alla parola, siamo chiamati ad amare i nostri fratelli, a servire nella chiesa locale,

sepolto quasi come un cane nell'angolo del cimitero. Camminare per lo spirito significa anche dover affrontare l'ostilità da parte del mondo. Il mensile del quale vi ha parlato qualche giorno fa Abramo, il mensile il cristiano, è il mensile più antico nel mondo, nella realtà religiosa italiana. Vi è uno solo che è più antico, ma si capisce perché. È l'Osservatore Romano. Il cristiano non poteva essere stampato finché la libertà di stampa non fu introdotta all'interno del Regno d'Italia, dell'Italia Unita. Una cosa non è mai cambiata in questi 122 anni: il titolo, il cristiano, ed il versetto che è riportato sotto il titolo. C'è qualcuno che legge il cristiano e sa qual è questo versetto? Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio. Parlando con diversi di voi, ho sentito dire che la vostra grande difficoltà dopo un campo, anche se il Signore vi ha riempito della sua parola, dello zelo di rinnovare la vostra vita, la difficoltà è tornare a casa, ricevere le telefonate degli amici, dire agli amici: guarda, io voglio seguire il Signore, e affrontare le loro risate, la loro ostilità. Ma che sei diventato matto? Che ti è successo? Ti hanno dato una martellata sulla testa? È normale l'ostilità del mondo. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ha detto il Signore Gesù. Ma Pietro che aveva rinnegato Gesù, Pietro che non aveva avuto il coraggio di dire a una piccola serva: sì, anch'io ero uno dei suoi discepoli, Pietro, dopo anni nei quali è stato perseguitato, ha capito che la cosa più importante è essere attaccati al Signore, camminare col Signore, camminare per lo Spirito. E anche se il camminare guidati dallo Spirito provoca ostilità, scrive Pietro, se uno soffre come cristiano perché cammina guidato dallo Spirito, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio. Non deve preoccuparci come figli di Dio l'ostilità del mondo. Dobbiamo preoccuparci piuttosto quando il mondo ci accoglie, quando gli amici ci accolgono troppo facilmente. Perché che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire, Gioele? Di cosa sto parlando? Vuol dire che siamo diventati esattamente come loro. Io ho vissuto in un piccolo paese, vivo ancora in questo piccolo paese, dove gli unici giovani credenti dell'assemblea erano il mio fratello più grande e il mio fratello più piccolo. Avevo una cerchia di amici con i quali giocavo al pallone. Ho provato anche a fare il portiere nella squadra del paese. Non vi dico con quali risultati, perché non voglio interrompere con una risatona questo momento di riflessione importante. A un certo momento ho dovuto allontanarmi dai miei amici. Parlavano solo di ragazze, con un linguaggio che vi lascio immaginare. Parlavano solo di sigarette, di fumo. Parlavano soltanto di ballo, di discoteche. Usavano parolacce a non finire. Io ho cominciato a sentirmi a disagio lì in mezzo e gradualmente ho lasciato la loro amicizia. Ora sono tutti grandi come me, con i capelli bianchi. Quando ci incontriamo ci salutiamo, ci rispettiamo. Ma non è possibile stare insieme quando vogliamo camminare guidati dallo Spirito. Ricordavo durante una passeggiata l'altro giorno con Abramo,

0: lo ha detto qualche anno fa a Poggio Bertini. La frase è questa: parlando del matrimonio, il Signore ci ha detto: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Parlando della nostra vita, del nostro cammino con il Signore, che cosa ci dice Dio? L'uomo non unisca ciò che Dio ha separato. Sembra un gioco di parole, ma penso che abbiate capito bene che dietro a questo gioco di parole c'è il desiderio di Dio di vedere la nostra vita camminare guidata dallo Spirito, di vedere la nostra vita benedetta. Che questo possa essere vero per me, per ciascuno di noi. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.